0: scusami.
1: Ma dobbiamo lavorare.
0: Ah, cioè, quindi lui quando sta con te è calmo, quando sta da solo in macchina si arrabbia.
1: È molto nervoso.
0: Ah, ma non va bene.
1: Ti fa un brutto effetto stare senza di me.
0: Senza di te. Tipo, è pure il tipo che in macchina, magari se qualcuno non rispetta la precedenza, lui, uè, di unicorno.
1: Bravo, bravo.
0: Uè, ci capite? Ah, no, ti devi calmare, Angelo. Non è che.
1: Diglielo tu.
0: Angelo, non è che ti possiamo portare Anna a disposizione tua. Anna c'è la sua vita, tu c'è la tua. La cosa bella perché quando ti vede si calma, che è il contrario di noi uomini, che quando prima le mogli ci innervosiamo. Hai capito? È tutto contrario, praticamente. Va bene così. Ti abbraccio, Anna, sei simpaticissima. Okay. Un bacio.
1: Un bacio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, cerchiamo di accontentare Claudio adesso. Ieri è stato il nostro anniversario di matrimonio. 8 anni di matrimonio. Ok. Vediamo se ci risponde. Come si chiama tua moglie? Non me lo hai scritto. Vabbè. Ah, Maria, ok. Lo hai scritto dopo. Santa Maria. Da poco, eh? Non è? Sabato, se non erro. Parlato un po' come Vigliotti. Il finale, non erro? Come stai? Sto bene, questo folle. Sei pronto? Parla dello sport? Donna Susi, alle ore 9. Verrà anche Donna Susi. Pronto?
2: Pronto,
0: pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Aspetta, ma io dovrei parlare con Anna. Ah, scusa, con Maria, con Maria. Tu sei Claudio?
2: No, non sono Claudio.
0: Ah, e chi sei?
2: Tu chi sei, Manganiello?
0: Io sono Manganiello, sì.
2: No, hai sbagliato numero, io sono Ivano.
0: Ah, aspetti, Ivano, no, e allora abbiamo preso un telegram per un altro, nel senso che sei andato in paravise per scagni, come si suol dire. Quindi chiudiamo con il tuo telegram. Ti leggo, dice, zio Tony. Buongiorno, zio Tony, che sono io. Poi dice, grazie sempre per la tua simpatia, so sempre. Poi dice, volevo fare un telegram a zio Ivano, che sei tu, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto, dice il saggio. Auguri al nostro. Ah, questa scritta. Broadband specialist, giusto?
2: Broadband specialist, una parola troppo grande che non significa quasi niente.
0: Ah, vabbè, di quarto livello, che significa? Cerca di farci capire a noi ignoranti, insomma, che cos'è?
2: In parole povere, siamo tecnici delle telecomunicazioni.
0: Vabbè, dei pezzi pesanti, voglio dire, di quarto livello, poi c'è scritto.
2: Ma quarto livello non è troppo alto comunque. Ah,
0: da dove parte? Dal quinto?
2: No, dal primo.
0: Sei al quarto livello. Quanti livelli sono?
2: Sono 7.
0: A quarto livello non è niente. Cioè, se è una cintura arancione, diciamo, più o meno, per paragonare al judo.
2: Comunque, al di là di questo, volevo ringraziare.
0: Aspetta, ancora da fornire un attimo. Fammi fare quel lavoro. Che cacchio. Vai, Ambres, un attimo su.
2: No.
0: Dice, zio, fai una manata ai coriandoli perché ha fatto zit, mezzo al mercato. Ti vogliamo bene con affetto dalla Paranza Small, giusto?
2: Paranza Small. Sì.
0: Small. Adesso tocca a te, vai.
2: Allora, voglio precisare una cosa, che sta mania di coriandola la faccio tutti i giorni, con chi sto qua.
0: Ah, ecco,
2: tutti
0: ti sfrutto.
2: Tutti i giorni, perché sono il più grande di un gruppo e quindi da buon padre mi tocca.
0: Sì.
2: Però al di là di questo hanno sempre un pensiero carino nei miei confronti per quanto riguarda il mio compleanno. Questo è il terzo telegram che mi fanno.
0: Addirittura? Incredibile. Ma ti fanno anche un regalo poi materiale o basta?
2: No.
0: Ci capito.
2: Non ne mai parlai di regalo.
0: Quindi si tolgono il pensiero con questa dedica gratuita.
2: Dedica gratuita, sì.
0: Cioè, nel caso io la mettessi a pagamento, loro la farebbero lo stesso?
2: No, i miei dubbi.
0: Va bene. Va bene. Senti, alla fine hai già offerto anche oggi o tra poco? Come
2: già
0: funziona?
2: Già fatto.
0: Mamma mia. Cioè, chi te sfruttano, ti tolgono proprio tutti i soldi. Vabbè, dai. L'importante è che ci sia un grande amore tra di
2: comunque
0: voi.
2: Comunque li voglio bene.
0: Vabbè. E allora
2: sono come fratelli.
0: E loro ti scroccano, insomma. Vabbè, va bene così. Ti abbraccio, tanti auguri.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Kiss Napoli a tutti.
0: Preparatissimo, hai visto? E dopo questo possiamo mettere un disco tranquillamente. Tra poco ricordiamo l'argomento di stamattina per i nuovi arrivati, quelli delle 8:17. Salutiamo anche gli amici che ci guardano in TV e quelli che ci ascoltano attraverso l'app, ma anche su www.

0: tutto il loro splendore, beh, più o meno, perché come infrastrutture non è che siamo messi abbastanza bene. Io vi sto chiedendo un ricordo in occasione di questa giornata particolare per moltissimi studenti che ritornano a scuola, un ricordo legato a quando voi andavate a scuola, in classe, se è successo qualcosa di particolare, un professore che avete ancora in mente perché faceva una determinata cosa bizzarra, un bidello, insomma, se poteste ritornare in classe per un giorno, per quale motivo e magari anche la cosa che vi ha tormentato per tanti anni quando avete frequentato quella scuola. Leggo un messaggio, dice: sono Diego dal Rione Gescal, un saluto a tutta la terza B della Ludovico Ariosto di Arzano del 1996, pensa un po', con la prof Vignola che era l'anticristo in persona sulle interrogazioni, però che bei tempi, quante risate, che spensieratezza, mi viene nostalgia. Tra i miei migliori amici di classe saluto con affetto Ludovico Dauria. Poi ti ricordi nome e cognome, perché in base all'elenco, no, all'ordine alfabetico, a volte anche lì sapevi che prima di te c'era la D, dopo venivi te con la E e arrivava il tuo turno per l'interrogazione. Poi saluta ancora il nostro amico Antonio Spiezia ed Alessandro Cimmino. La Vignola faceva così: Cimmino, sei sempre tu, ed io la imitavo e tutti a ridere. Tra l'altro Alessandro Cimmino era di una bontà unica, ma non capivamo perché se la prendesse sempre con lui, che era il più tranquillo, e noi a scompisciare dalle risate. E non ti dico il gioco in classe: non si muovono le foglie, gli schiaffi che volavano, che risate. Un abbraccio a tutti voi, terza B. Devo dire, amico mio, che hai proprio questa nostalgia. Perché non organizzi una rimpatriata eventualmente con tutti i tuoi ex compagni di classe? Potrebbe essere veramente qualcosa di bellissimo. Poi Caivano, scuole chiuse per inquinamento, poveri noi e poveri bambini, incredibile. Cominciamo veramente bene, Caivano, già scuole chiuse. Sentiamo un po' di vocali, Simone, giusto qualche minuto dopo, ok? Ha sempre ragione Simone. E leggo giusto qualche messaggino. Vorrei tornare al primo giorno delle superiori, avevo paura di tutto e invece sono stati gli anni più belli, lo dice Emilia. E ancora mi manca persino il suono della campanella, però le verifiche possono tranquillamente restare nel passato. Tornerei al liceo per un giorno, ma solo se mi garantite che non devo essere interrogato. Quando dovevi essere interrogato facevi filone, facile, no? Tra poco messaggi. Se volete raccontare il fattariello, scrivete chiamami, vi chiameremo e vi daremo l'opportunità di chiacchierare e raccontare un aneddoto scolastico al 342 00 00 100.
1: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: notizia, traffico sulla tangenziale. Vabbè, dice la novità, vabbè, la novità non c'è, ma volevo dirvelo. Direzione Pozzuoli, ha inviato un nostro ascoltatore un traffico pazzesco, proprio la galleria, no? Zona Arenella, zona ospedaliera per intenderci. Mamma mia, dice, vi che ti aspetta, andò. Insomma, perché io devo fare adesso l'altra strada, dall'altra parte. Fammi sapere se dall'altra parte è imbottigliato lo stesso. Tanti messaggi che riguardano i ricordi legati a quando andavate a scuola. Per esempio c'è Assunta che scrive: buongiorno Antonio, ho frequentato le magistrali al Virgilio di Pozzuoli e diplomata nel lontano 59-60. Ho avuto la fortuna di avere professori eccezionali, ancora oggi traduco il latino e ho conservato una memoria ottima, anni belli e divertenti. Assunta, quindi prof di una volta, vecchio stampo, non voglio dire, sicuramente anche quelli attuali sono preparatissimi, ma secondo me vabbè, mi fermo qui che è meglio. Va, sentiamo Vincenzo cosa vuole raccontare in diretta. Vincenzo, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno.
0: Eccoti qua. Come stai? Bene?
1: Bene, bene.
0: Bene. Vai.
1: Comunque, giusto, avrei chiuso parentesi, io ora sono uscito a Capodichino. L'altro lato è ancora più bloccato della.
0: No, ma cosa? Cioè, l'altro lato che devo fare io? Ma porca miseria, oh! E vado pure di fretta dopo. Ma vabbè, mo me ne vado.
1: Il corso Malta è libero.
0: Me ne vado per piscino, la fama fa me, me lo vedo io. Faccio una seconda strada, già sai. Speriamo che non trovo la stessa cosa dall'altra parte. Dopo la viabilità. Parliamo della scuola, vai.
1: Un aneddoto. Io vedo molta differenza tra come si comportano i ragazzi oggi a scuola e quello che facevamo noi. Attenzione, che quello che facevamo noi non è che era da applausi, però noi ci divertivamo in maniera diciamo tra virgolette educata, tra virgolette educata.
0: Sì.
1: Ma la cosa più grande era quando facevamo il pomeriggio, una volta, capito, se facevamo orario prolungato,
0: sì,
1: alle scuole superiori. Noi andavamo a Pozzuoli, all'epoca si chiamava Ipia, prima Ipsia, poi Ipia.
0: Ok.
1: E il quinto anno facevamo orario prolungato del pomeriggio a scuola, dato che era zona un pochettino gettonata, quindi ci entravamo il pomeriggio i motorini dentro,
0: sì,
1: la scuola, ecco. E un giorno decidemmo così di mettere in moto i motorini nella scuola e giravamo nella scuola, nei laboratori.
0: Tutti col motorino? Beh, ok, cioè dentro la scuola, scusami, dentro?
1: Dentro la scuola.
0: Con i motorini? Certo, cioè, con i pazzi.
1: All'epoca avevo la Vespa e sicuramente se c'è qualche amico in ascolto di quell'epoca là, di quella
0: può ricordare questo momento epico.
1: Questo momento dico, l'unica cosa un poco più.
0: Ma poi è successo qualcosa dopo?
1: No, no, fortunatamente no, solo risate, cacchiate che dice non si fa così. Ti dico questo perché, ti ripeto, tra virgolette, non è da applausi sta cosa.
0: No.
1: Ma vedo rispetto all'educazione che hanno oggi i ragazzi verso i professori.
0: Quello sì.
1: Infatti prima
0: quello
1: ho mandato pure un vocale. Noi attualmente ancora oggi abbiamo un gruppo che è da oltre 10 anni di tutta la classe, tra cui all'interno c'è anche un professore in un gruppo WhatsApp. Ogni tanto
0: organizziamo
1: qualche pizza, cosa.
0: Bello, bello, bello.
1: Capire il rapporto che,
0: sì,
1: che c'è. Quello che non vedo oggi, attenzione,
0: il rispetto, tu dici. No, il rispetto per i prof. Io quello.
1: No, non c'è.
0: Non c'è. Te lo confermo. Non c'è. E tra l'altro, se ricordi ai nostri tempi, il prof aveva sempre ragione. Cioè, se il prof diceva.
1: Io sono un 81,
0: Sì. Se il prof diceva che tu eri una chiavica, scusa del termine forte, confermava anche la mamma e il papà dell'alunno che tu fossi una chiavica. Oggi non è così, perché si offendono quasi i genitori, ma come ti permetti di dire che mio figlio non va bene a scuola, no? Succede quello. E poi all'epoca si facevano delle bravate, ma non si postavano, non c'erano i social, quindi nessuno veniva a saperlo, è quello il problema. Va bene, ti abbraccio Vincenzo, grazie mille. Un bacio a te. Ciao, leggo un messaggio. Buongiorno, un ricordo dei tempi della scuola. Avevo la fortuna di averla poco più di un centinaio di metri da casa. Che culo, aggiungo io. Andavo a piedi, erano le medie. Oggi le mamme accompagnano i loro figli fin sotto la scuola, anche se si trova fuori la porta di casa. Noi col freddo, col vento e con la pioggia andavamo soli. La premura dei nostri genitori era quella di farci stare ben coperti. Il mio tragitto aveva una sosta obbligata, la vecchia salumeria di strada, dove con 1000 lire compravo 2 pizzette zivate, c'è scritto proprio così, mamma mia che buone, una la mangiavo mentre arrivavo e l'altra all'ora di ricreazione, con l'invidia di chi si portava o Mottina oppure il cracker. Hai ragione. No, come facevi a portare quella pizzetta così profumata a scuola? La comprava alle 7:05 l'avevi mangiata, no? C'è niente da fare. Poi con due, con la possibilità di due, una la mangiava e una te la portavi a scuola, ma secondo me anche quella ta terziava, no? Anche quella piano piano te la mangiavi. Sentiamo qualche vocale, va. Ah, ok. Beh, stamattina. Ma non vocale, mi fa sentire stamattina. Disco, disco. Vabbè, mettiamo un di parte alta. Ah, un secondo, vabbè.

0: andato al 50° compleanno di una mia amica di classe delle superiori. Sono 35 anni di fratellanza e di amicizia che ci frequentiamo almeno 4-5 volte all'anno. Ci vediamo per una bella pizza, una mangiata insieme. Quando ci incontriamo, ovviamente, c'è nostalgia di quegli anni bellissimi che abbiamo vissuto insieme. Per fortuna il nostro legame ci tiene vivi e fortunati di questa amicizia. Un abbraccio a tutta la quinta C dell'Istituto Galiani. Sabato c'era anche il nostro professore d'italiano, grazie a lui questa nostra unione. Messaggio bellissimo, fantastico, ed è veramente raro, no? Avere dei rapporti con i compagni di classe anche dopo tanti anni. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi sei?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo, buongiorno a te. Vuoi raccontare un aneddoto scolastico? Ciao.
1: Ti chiamavo per una curiosità. Il signore di prima, quello dell'Ippia.
0: Sì.
1: dell'81, siccome papà ha insegnato 45 anni in quell'istituto, ero curioso di sapere se avesse avuto lui come alunno e lui come insegnante.
0: Fantastica questa cosa. Lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo un attimo? Ok, proviamo. Questa è una cosa meravigliosa. Vediamo un po' se ricorda il papà.
1: Insegnante di meccanica.
0: Ok, come si chiama?
1: Milazzo Umberto.
0: Ok, Milazzo Umberto, Milazzo, ci sta pure la rima qua, no? Che rompeva sempre. Vediamo se riusciamo a beccare l'alunno eventualmente. Guarda un po' la radio com'è bella, fa miracoli. E vediamo se
1: ti
0: ci risponde.
1: Tutti i giorni.
0: Grazie di cuore. Sentiamo se c'è, probabilmente sì. E te lo passo un attimo. Ah, non risponde, mannaggia. Ah, che peccato. Potevamo fare una caramba che sorpresa, no? Tu qualche ricordo ce l'hai di quando andavi a scuola? Nell'attesa che risponda, speriamo, il nostro amico.
1: Va bene.
0: No, dico, qualche ricordo tu ce l'hai, scolastico?
1: Non ho capito, scusami.
0: Qualche ricordo di quando andavi a scuola tu, nell'attesa?
1: Ah, io sì. Ho fatto il periodo più bello della mia vita.
0: Visto? C'è niente da fare.
1: Dai 15 ai 18 mi sono divertito.
0: Sì. Poi d'altronde uno dice: mamma mia, che palle la scuola, mi devo alzare presto, non ce la faccio. Attenzione, no. ci sta!
1: Eccolo!
0: Te lo passo! Vai! Ci siete tutti e due! Vai!
1: Come si chiama l'amico?
0: L'amico si chiama Vincenzo. Vincenzo!
1: Vincenzo, come me. Vincenzo?
0: Sì.
1: Sì.
0: Vai!
1: Senti, ma per caso hai avuto come insegnante il professore Milazzo di meccanica?
2: Sì.
0: No, ragazzi. Ed è il papà di questo signore, Vincenzo, il tuo prof.
2: Ah,
0: sì.
2: Ah, che bellezza. Come no? Bei ricordi, bei ricordi, come dicevo
1: com'era insegnante.
2: Mamma mia.
0: Vincenzo, ti chiedo.
2: Milazzo, c'era Lubrano. Milazzo mi voleva un bene di pazza. C'era Lubrano pure.
0: Ma parliamo di Milazzo. Milazzo com'era in classe? Una brava persona, professionista,
2: bravissima,
0: severo?
2: Bravissima.
0: Ah, ok.
2: Bravissima.
0: Ah, okay. Perché qui abbiamo il figlio, non ti inibire. Di anche le cose.
2: No. Proprio se dovevo dire diversamente l'avrei detto tranquillamente. Ma perché dire di una cosa?
0: Era severo? Cioè lui pretendeva?
2: No, era il giusto.
0: Ah, ok.
2: Era il giusto.
0: Okay.
2: Cioè, che dobbiamo fare un'ora di lezione, ne facciamo 40 minuti. Il restante pariamo, chiacchieriamo, capito che ti voglio dire?
0: Ah, ok. Era accompagnello, come si suona?
2: Accompagnello, bravo.
0: Perfetto.
2: Detto proprio...
0: sai fare l'imitazione di Milazzo?
2: No,
0: perché in genere poi noi alunni facevamo un po' le imitazioni dei professori, no? Vabbè, ok.
2: No, l'imitazione no.
0: Senti, informazioni, adesso il prof?
1: Il prof adesso si gode la pensione, fa un po' di televisione perché gestisce una rete televisiva, questo canale web, lasciamo una marchetta.
0: Che bello, dai.
2: Se me lo saluti, se me lo puoi salutare, diglielo Carandente, se ti ricordo.
1: Carandente,
2: so.
1: ma sei di quarto?
2: Sì.
1: Ah, e perciò allora si chiude.
0: Ecco qua. Si è chiuso il cerchio. Vi abbraccio a tutti e due. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Momento meraviglioso, radiofonicamente parlando. Abbiamo unito praticamente il figlio che. Cioè tutto un giro, non so se avete capito. Era il figlio del prof, del nostro amico che ha chiamato prima. Fantastico. Fantastico. È vero, è vero. Domani ti pago un altro caffè. Vai, rimane tocca a me. A tra poco, va. Andiamo.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 €. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 €. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Potresti tornare per un giorno tra i banchi della tua scuola, quale giornata rivivresti? Anche perché stamattina riaprono le scuole, finalmente per le mamme che possono inciuciare di nuovo nei bar a pochi metri dalla scuola stessa, finalmente per i bambini che ritornano, no, i bambini non saranno così contenti, però ci sono i nonni ai quali vengono affidati quei viaggi anche di 300 metri per accompagnare il nipotino a scuola. Ma fateli andare da solo, tagliate questo cordone ombelicale. Io vedo anche studenti di 15-16 anni che vengono accompagnati fino a dentro la scuola. Basta! Oh, ci colleghiamo adesso invece con Bruno Mazinga. Bruno, buongiorno.
1: Ciao carissimo, come stai?
0: Tutto bene?
1: Bene.
0: Bruno, spieghiamo per quelli che non lo sapessero perché io ti chiamo Bruno Mazinga.
1: Perché ci siamo incontrati a una festa di piazza.
0: Sì.
1: E ti ho regalato un portachiavi di Mazinga Z.
0: Stupendo, che ho ancora.
1: Sapevo di colpire nel segno.
0: Ma hai colpito in un modo pazzesco, ce l'ho ancora e guai che me lo
1: mi
0: tocca.
1: Mi fa piacere. Senti, caro, allora, due cose del liceo. Vabbè, a parte hanno detto già tutti, il periodo più bello è anche per me, ovviamente, è stato.
0: Okay.
1: Allora, la prima cosa che c'avevo anch'io un grande professore a Compagnella, come avete detto, che era il professore di filosofia. Cioè, quando era lezione di filosofia, di tutto si parlava,
0: tranne che filosofia. Di cosa
1: perché
0: si parlava?
1: Comunque, no, si parlava di tutto e di più, del quotidiano, perché poi lui era così bravo che da qualsiasi argomento usciva fuori nella chiacchierata, agganciava un fatto di filosofia.
0: Ah, ok, bellissimo!
1: E quindi noi la imparavamo proprio, era un piacere studiare.
0: Sai, mi ricorda un po' la serie TV di Gassman, il professore, non so se l'hai vista, dove lui insegna filosofia e poi in base all'insegnamento escono fuori altri argomenti, no? Dove diventa più semplice la materia. Hai visto?
1: Senti, e poi ti devo raccontare una cazzata spettacolare.
0: Vai.
1: Allora, praticamente, ovviamente, cioè al liceo l'educazione fisica non la faceva nessuno, almeno si faceva di tutto tranne l'educazione fisica.
0: Sì.
1: Una volta io e i miei compagni, diciamo, di classe, facemmo un castello di sedie.
0: Un castello di sedie?
1: Presente le sedie di legno dei banchi.
0: Sì, sì.
1: Ne impilammo una sopra l'altra, ma facemmo una cosa, cioè
0: la
1: enorme,
0: torre di Babele.
1: Tutti 56, tutti 50 sedie.
0: E poi?
1: Devo avere qualche. No, poi niente, vabbè, figurati. Poi il bidello.
0: Ah, ok.
1: Ci ha rotto le scatole, però va bene.
0: No, noi invece, guarda, facciamo sempre la stessa cosa nel cortile, però diciamo, facciamo un cippa a Furcelle, se hai capito bene. No, scherzo, ma veramente l'hai fatta tu, Simone? No,
1: senti,
0: non ci credo.
1: Comunque,
0: dai.
1: Da qualche parte c'ho la foto.
0: Sì.
1: Quindi, vabbè, tu c'hai il mio numero. Se mi mandi un WhatsApp, io appena la recupero te la mando perché è uno spettacolo.
0: Come no? Come no?
1: Un'opera,
0: assolutamente.
1: Un'opera d'arte moderna.
0: Oh, grande, allora te lo mando, dai. Così.
1: Va bene, un abbraccio e un saluto a tutti. Più
0: aspetta un attimo, Mazinga. Qui c'è l'avvocato Migliotti.
2: Buongiorno, Mazinga.
1: No, avvocato carissimo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ma lei conosce bene Manganiello? Sì.
0: Ci siamo incrociati,
1: ci siamo incrociati, è una festa, sì.
0: E lui mi ha regalato Mazinga, guarda che
1: abbiamo Mazinga un po' lo spirito nerd, diciamo.
2: Sì, esatto.
1: Siamo un po', abbiamo
2: Manganiello e non me nerd,
0: No, ma nerd è un'altra cosa.
2: Cioè, non me nerd tu, no.
0: No,
2: scusami.
0: Ma non sai che significa essere nerd?
2: Sì, lo so.
0: Mazinga, scusalo, chi è nerd non sa neanche che cosa sia.
2: No,
1: andiamo pazzi per gli anni 80,
2: lo so,
1: per i cartoni degli anni 80, i robot e queste cose qua. Ma io sono un bambino di 56 anni.
2: Sei un virculto, sei un giovane virculto.
0: Senti,
2: caro.
0: Ma oltre
1: però
0: Mazinga, cosa c'ha?
1: Non deve mai morire.
2: Ma qual è l'altro regalo che farei a Manganiello? Il prossimo regalo?
0: Un altro robot.
2: Manganiello.
1: Ma se ci incrociamo, sicuramente.
2: Che cosa?
1: Io ho armato di portachiavi e gadget.
0: Chi c'hai? Scusa, non ho capito.
1: Chi è tu? Sicuramente un omaggio io farò.
0: Tu giri armato? Cioè non
2: no, è armato di portachiavi,
0: di gadget.
2: Appena di avere della
1: gadget, ovviamente.
0: Ma guarda che sono bellissime.
1: Avvocato, comunque
2: mi dica.
1: È iniziato il vero campionato del Napoli, voglio dire niente,
2: Io sono abbastanza calmo.
1: Favascheglia.
0: Sì, aspetta un attimo, parlami cosa un attimo su.
2: Hai sentito Favascheglia? Che si chiama Favascheglia,
0: cominciamo già con
2: state calmi con questo ragazzo, state calmi.
0: Oh, io c'ho la parodia. C'era una canzone di Squallor.
2: Qual è?
0: Quelle canzoni di Squallor le conosci? Più o meno tutte?
2: Sì, ma ne, no, tutte non.
0: Che sei che dare gol?
2: Non lo devi dire.
0: E facevi fava sulla mo. Ti piace?
2: No.
0: Fava sulla mo, tu stai tu.
2: No, non mi piace. Così,
0: no,
2: va. No, non mi piace.
0: Senti, io una cosa
2: seria. Sì,
0: una cosa seria. Tu di dove sei? Aspetta, ricordamelo.
1: Allora, io sono di Portici, però abito a Ercolano.
0: Perfetto, io sabato sera sono a San Marzano sul Sarno, in una festa di piazza. È vicino? Non è che puoi venire lì, mi porti...
1: Guarda, verrei volentieri, però se ti ricordi, in un recente Telegram, chiamassi mia moglie che purtroppo... E ancora non cammina bene.
0: Aia, questo mi dispiace. Allora pensa a tua moglie, ti raccomando.
1: Sta facendo le terapie.
0: Vai tranquillo.
1: E quindi
0: tranquillo.
1: Facciamo delle piccole uscite. Però ancora roba. Diciamo non ci spingiamo.
0: Hai ragione. Vabbè, allora me lo spedisci, dai, mo ti do l'indirizzo. Va bene.
1: Ma tranquillo, senti, comunque non ti devi dimenticare il WhatsApp che ti mando quella foto.
0: Me lo vedo
1: bene?
0: Io. Me lo vedo io.
2: Ormai.
0: Vabbè.
2: È una cosa privata in atto pubblico.
0: Un bacio.
2: Mazinga.
0: Mazinga. Te lo ricordi? Vola.
2: Le parole le sai tutte, vero?
0: Proprio delle tutte. Ogni canzone le ricordo tutte.
2: Vabbè. Fatene voi.
0: Me ne devo andare perché è arrivato l'altro robot che deve...
2: Okay. Miranda. Vai.
0: Miranda. Raggio fotonico. Ok. Sì.
2: Vattene voi andare che devi fare il bandello sport.
0: Maglio spaziale, mi ricordo.
2: Maglio spaziale.
0: No, no, c'era. Si staccava il braccio.
2: Spaziale.
0: Maglio spaziale era giusto?
2: Sì.
0: Di Mazinga, maglio. Cioè
2: maglio,
0: sì.
2: Maglio.
0: Oh, maglio, il braccio.
2: È il maglione, vai, cammina.
0: Tra poco il bar dello sport, prima le news. Saluti a Simone Zagaria, why you stand up buon?
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Fiamme altissime tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Dalle 20 di ieri un vasto incendio è divampato tra le località di Tovere e Vettica, quasi in contemporanea. Un altro rogo è scoppiato tra Gerola e Conca dei Marini. Preoccupazione anche a Positano. Le fiamme spinte dal vento si sono dirette verso i centri cittadini. Gravi danni alla vegetazione, fiamme impressionanti in entrambi i versanti. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di contenerle. Da Gerola i clienti sono stati costretti ad abbandonare un ristorante. Dalle prime luci di questa mattina è previsto l'intervento dei mezzi aerei della flotta antincendio regionale. Cambiamo argomento, la cronaca. I carabinieri di Napoli hanno arrestato per concorso in furto aggravato due uomini di 34 e 31 anni. Avevano appena forzato e messo in moto una panda parcheggiata nei pressi di una scuola di Casalnuovo quando le pattuglie su tutto il territorio della provincia hanno ricevuto una nota di ricerca della centrale operativa a trovare il veicolo appena rubato. I due malviventi, militari della sezione operativa di Giuliano, l'auto era stata parcheggiata in via Mameli a Casoria. I due si erano pochi istanti prima messi alla guida di un secondo veicolo bloccati in via Da Vinci. I due sono stati trovati in possesso di due dispositivi per decodificare le centraline, chiavi esagonali e altri attrezzi per forzare le auto. Sono stati portati in carcere e sono ora in attesa di giudizio. Controlli con metal detector mobili agli accessi, unità cinofile contro lo spaccio, vigilanza nelle aree della movida e canali di segnalazione sicuri. Sono queste le principali misure operative disposte dal prefetto di Napoli Michele Di Bari d'intesa con i vertici delle forze di polizia e dell'ufficio scolastico regionale in concomitanza con l'avvio delle attività didattiche, un'iniziativa già avviata lo scorso anno in diverse scuole della provincia. Il piano recepisce la direttiva congiunta dei ministri dell'interno e dell'istruzione del 28 gennaio scorso con l'obiettivo di contrastare la circolazione abusiva di armi tra i minori e lo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti, coniugando la fermezza dei controlli con la prevenzione educativa. La strategia si articola sull'attivazione dei servizi di prevenzione all'ingresso dei plessi scolastici per intercettare il possesso di armi e sulla vigilanza mirata nelle zone perimetrali delle scuole per reprimere il consumo e il traffico di sostanze illecite. La chiusura con lo sport, il calcio, ripresa degli allenamenti per gli azzurri agli ordini di Allegri dopo il giorno di riposo concesso dopo la vittoria contro il Bologna di domenica. Questo pomeriggio il Napoli tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno, si prepara la sfida di domenica alle 12.30 contro la Fiorentina di Vanoli. Serie A, vincono Roma e Como contro Torino e Parma, vince anche l'Inter in rimonta in casa contro l'Udinese. Tutti gli approfondimenti negli appuntamenti sportivi di giornata di Kiss Kiss Napoli. Ora vi lascio alla barra dello sport con Gianluca Vigliotti. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: buongiorno e ben arrivati Kiss Kiss Napoli al Bar dello Sport, il nostro consueto appuntamento quotidiano dalle 9 alle 10, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, insieme a voi Gianluca Vigliotti ai microfoni con Simone Zagaria che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo il numero di telefono, ma lo conoscete già, 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi, c'è voglia di confrontarci al 342 00 00 100, lo ricordo anche il numero di WhatsApp per il vostro festival Bar dello Sport. È stato il fava sulla idea ieri a Kiss Kiss Napoli, di tutto di più abbiamo ascoltato in Mix Zone stamattina, tutti i titoli dei giornali sono per lui, si paventa clamorosa anche interessamento da parte di Mancini per la nazionale, ma lui ha già l'under 21, insomma facciamo un passo alla volta. Però Favasuli è stato sicuramente l'argomento del giorno, ci siamo anche divertiti ieri, Favasaki, Favaschelia, insomma di tutto di più. Ma intanto la giornata di campionato si è concretizzata con la vittoria di tutte e tre, l'Inter sotto 2-0, ormai è diventato un'abitudine anche con il Napoli, rimonta 5-3 con l'Udinese, la Roma un po' di sofferenza ma batte il Torino e il Como facendo turnover batte anche il Parma. Stanno andando via Inter e Roma, e sabato c'è Inter Roma, ragazzi, sabato c'è Inter Roma, sfida al vertice, poi c'è il Como e poi dobbiamo cominciare a risalire perché Milan, Juve, Napoli, insomma io credo che sarà una grande battaglia nel tentativo ovviamente in questo momento di raggiungere comunque le zone alte. Che cosa può fare secondo voi il Napoli dopo il successo con il Bologna? Attenzione, ricordo l'appuntamento a Firenze domenica 12:30, vivremo un lunch match tutti insieme con ovviamente Diretta Azzurra, il pre-gara e poi il Bar dello Sport post-gara con Donna Susi Fiorillo subito dopo, insomma una partita davvero importante prima delle due settimane di sosta. Ci sarà questa novità delle due settimane di sosta. Faccio un po' di saluti, ovviamente buongiorno, puoi fare gli auguri di buon anno scolastico, il Francesco inizia il quarto anno alberghiero, 17 anni, perché non far giocare Favasuli domenica già a Firenze? Cioè Maria 74 preannuncia quello che era uno dei miei pensieri, cioè dicevo, ma secondo voi Favasuli deve giocare già titolare? Cioè pronti via, c'è talmente tanta la differenza rispetto alle prestazioni degli altri che Allegri lo metterà già titolare? Voi pensate che possa esserci questo? Poi dopo l'azione di ieri per me Lucca non può giocare. Poi buongiorno, stamattina volevo solo dire grazie a voi che ci tenete compagnia e che ci raccontate la fantastica avventura azzurra. Ma Dario Stefanelli, grande, grazie a te che ci riconosci insomma questa particolarità. Carmela Curva, mi dispiace ripetere, sono rimasta scioccata per Lucca, l'aveva davanti a me, tutta la Curva lo incitava a tirare, vabbè, ma mica potevo tirare da centrocampo. E poi buongiorno, non è una polemica, ma il Napoli alle 12:30 non si può sentire. Luigi Lallanella, ormai sono anni che si gioca alle 12:30, che per me è l'anticalcio, l'ho sempre detto, 12:30 è veramente una cosa incredibile. Buon caffè a tutti, anche dal nostro amico Enzo della gelateria di Rapallo. Inter, Roma e Como sembrano avere una marcia in più, la sensazione è che c'era una corsa a tre, Milan e Giavello per il quarto posto, Milan, Juve e Napoli. Paolo da Scafati, siete d'accordo? Cioè in questo momento voi pensate che l'unico obiettivo possa essere il raggiungimento della Champions? È già determinato il campionato, Inter, Roma e Como sono più forti? Alla quinta giornata, anzi quarta, possiamo già dire questo? Non lo so, parliamone. C'è anche, se Lucca avesse segnato vinceva il fantacalcio, lo so, calma, siamo fiduciosi. Salvatore Piccolo Snyder, un bacione, buondì, sono eccolo qui, dammi lumi, come mai la quarta di campionato già si discute di emergenza e forma fisica, non è un po' presto? Vincenzo over 50 sicuramente. Poi c'è buongiorno a te, anche il saluto di Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Serie D. Abbiamo fatto un po' di saluti, però cominciamo prima come sempre, perché c'è il nostro Domenico che ha preso la linea e quindi lo salutiamo con grande affetto. Domenico, ci sei?
1: Buongiorno Giotti.
0: Ciao amico mio, come stai?
1: Bene, tu Giotti?
0: Io sto molto bene, sto molto bene, visto Inter, Roma, Como Continuano a vincere.
1: Vittorando, sempre vittoria, Inter, sempre vittoria.
0: Lo so, vince sempre. Ma secondo te si può fermare l'Inter?
1: No.
0: Non si ferma, cioè va sempre avanti.
1: A fermarlo, ma
0: la Roma sabato lo ferma la Roma. Bene, questo è il primo pronostico di Domenico. Poi in settimana faremo anche il pronostico di Fiorentina-Napoli, oggi è presto, quindi il primo pronostico è la Roma fermerà l'Inter, giusto?
1: Sì.
0: Va bene, grazie.
1: Ma
0: Domenico.
1: 0-0.
0: 0-0, pure il risultato c'era, va bene, grazie Domenico, ti ringrazio.
1: A domani
0: alle 9, ti abbraccio, grazie, grande. Calmiamoci con Favasulli, lasciamolo tranquillo, ci scrive Angelo da Varcaturo. È meglio che subentra nel secondo tempo, perché quella fascia con Mastantuono serve Politano. Però Mastantuono gioca. Sì, Mastantuono gioca a sinistra. Sì. Che scontro. Chi marcherà Mastantuono? Vediamo, bella questa domanda di Angelo da Varcatura. Le statistiche di Højlund sono da piangere. 19 palloni toccati in 75 minuti, 2 gol fatti in 6 partite. Ma il problema è anche Lucca, ci scrive il nostro amico. Stiamo giustamente osannando Favasulli. E allora la domanda che faccio a Mann: perché, anziché acquistare prospetti sconosciuti, dei giovani della primavera, non si attinge alla Serie B? L'unico di prospettiva è Mattia Esposito, suggerito poi squadra carente a sinistra, ci scrive Brunello, ce lo scrive. E poi Inter e Como sono nettamente più forti, ci scrive un nostro amico. Saluti anche, buongiorno, Roma e Inter Como superiore a noi, ci giochiamo il quarto posto con Juve, Milan e Atalanta. Sta prevalendo questa idea. Poi c'è anche Patrizio da Napoli. Favasacchi, meglio nel secondo tempo, rompe tutti gli schemi, aggiunge freschezza, quindi preferite che entri a partita in corso. Siete ancora convinto che arriviamo nelle prime quattro? Io penso proprio di no, ci sono squadre più preparate di noi. Pessimista Jenny. Sono 3 le settimane di sosta, sì, sono 2 che non si giocano, poi si giocherà la terza. Dovete sempre puntualizzare. Salvatore da Aversa, grande Favasulli. Per quanto riguarda Lucca, ricordo a tutti che nell'anno di Udine in attacco era affiancato da un altro attaccante. Ci dovrebbe giocare a 2, ce lo scrive Salvatore. Vado da Fabrizio che è in linea. Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, sempre Forza Napoli.
0: Sempre Fabrizio, buongiorno a te. Eccoci qua.
2: Ieri Gianluca, seguendo un pochettino le partite, io c'ho un rammarico.
0: Quale?
2: Non aver preso Bonny e Carlos Augusto.
0: Carlos Augusto e Bonny.
2: Carlos Augusto, se non se ne parla mai, ma è un giocatore formidabile. Segna sempre.
0: Sì, in questo momento è anche in forma, poi è un'alternativa molto valida a Di Marco, quindi.
2: Cioè, a volte mi chiedi come fa il Napoli a non vedere questi giocatori così. Perché poi non è che lo dovevi prendere dall'Arsenal, ma dal Monza.
0: Dal Monza, ma questo però già sono 2 anni che gioca nell'Inter, insomma, voglio dire, non è il primo anno, diciamo così, che Carlo sa.
2: Comunque l'importante è che domenica assolutamente dobbiamo battere la Fiorentina.
0: Non è facile, mio caro, te lo dico da adesso.
2: Poi con la sosta abbiamo la possibilità di recuperare tutti gli importanti.
0: Perché non dimentichiamo, ne sono ben 7. E anche questo sicuramente è stato un coefficiente di difficoltà in più per questo avvio di campionato, oltre ad affrontare probabilmente le 3 squadre più in forma in assoluto, come Como, Inter ed Arsenal. Grazie Fabrizio, ti ringrazio.
2: Buona giornata, volevo fare un saluto a Felice.
0: Come no? Felice ormai è il nostro totem, e quindi lo salutiamo tutti. Grazie Fabrizio.
2: Grazie.
0: Tante chiamerà tra un poco, quindi vedrai. Allora, mi sapreste spiegare cosa tiene Neres? Da gennaio a settembre non l'abbiamo visto mai. Enzo da Quarto, sta lentamente recuperando, poi adesso Allegri ci ha detto che c'è un altro problemino. Mastantuono gioca a destra, Gianni da Acerra, sì, gioca a destra, quindi sì, prendi Olivera, hai ragione, bravo Gianni da Acerra. Buongiorno grande Gianluca, la falegnameria di Casoria. Favasulli assomiglia molto a Barella dell'Inter, ma insomma deve blindare questo giocatore, ma mo l'abbiamo comprato, stai tranquillo. Sì, Mastantuono gioca sul lato di Spinazzola, Tonino da Capri. La rosa del Napoli è inferiore a quella di Atalanta, Lazio e Fiorentina, ce la giochiamo con Udinese e Parma. Mi sembra un po' esagerato, chi sei che ha scritto questo? Non si è firmato ovviamente. Poi ieri sera, dopo l'espulsione di Kolarov con le relative minacce, ho visto un totale cambiamento dell'arbitro, vedi il fallo di Bastoni sul primo gol. E poi domenica, gol di Lucca al 90esimo e a Ravugliamma a Braciola, Pasquale Albino da Stadberg Bayern. Non possiamo sempre essere più forti, bisogna ammettere le superiorità degli altri. Quest'anno Inter, Roma e Como sono superiori. E vedremo, ragazzi, che cosa. In questo momento il campionato detta questo, Inter, Roma e Como hanno qualcosa in più. Il Milan, la Juve lotteremo per la Champions, lasciamo in pace Favasuli che cresca piano piano, ce lo scrive Ciro. A proposito di Ciro, c'è un Ciro a telefono, andiamo da lui. Ciro, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti i tifosi del Napoli e anche a te, sì. Forza Napoli, sì.
0: Oh, grazie di questo grande, ma non avevo dubbi che Ciro venisse a trovarci ad illuminarci la giornata, caro Ciro da Imperia, con ovviamente i tuoi pensieri, le tue parole che sono per noi oro colato. Prego Ciro.
3: Gianluca, io dico, diciamo, c'è un dato di fatto.
0: Qual è il dato?
3: Sono tre squadre più avanti adesso.
0: Sì, lo sto dicendo. Immagino Roma, che siano l'Inter, Roma e il Como. Sì. La Roma e il Como, immagino.
3: Sì, sì, però. Noi daremo fastidio sicuramente anche in Champions,
0: anche,
3: questo è sicuro.
0: Ah, quindi andiamo in Champions. Vabbè,
3: sì, però volevo fare una disamina.
0: No, la disamina la cerchiamo di farlo breve, molto
3: sì,
0: breve.
3: Sì. Vergara.
0: Vergara
3: nella fase di possesso,
0: proprio tecnico.

0: due settimane fa mi sono esposto e continuo per i fischi vergognosi ad Oliveira durante la partita di Napoli Como e quando è uscito. Ognuno, spiego questa cosa, ognuno è libero di fare qualsiasi cosa, perché sì, si va allo stadio, si paga il biglietto e si è liberi di fare quello che si vuole. Io personalmente, Diego, nonostante alcuni giocatori non mi piacciono, io non ho mai fischiato, ma è una questione mia personale. A me non mi piace fischiare i giocatori del Napoli. Non mi piace fischiare i giocatori. E nonostante ci siano dei giocatori che a me non piacciono, però io non li ho mai fischiati. Quindi, come ho detto, che non mi sono piaciuti i fischi per Oliveira, dico che non mi piacciono i fischi per Lucca.
1: Sono assolutamente d'accordo con Diego. I fischi ai calciatori del Napoli sono, secondo me, un qualcosa di enormemente sbagliato. Poi si può criticare il giocatore, ti puoi lamentare nel momento in cui, e rumoreggiare nel momento in cui fa un fallo a palla lontana, per esempio, che là ti fa incazzare, fatemi passare il termine, perché ci cavolo, stiamo provando di tutto e di più per cercare di fare un'azione per mettere in difficoltà la squadra avversaria, tu fai un fallo a palla lontana oppure, non lo so, non riesci a gestire il pallone nel modo migliore. Là il rumore lo posso capire, a prescindere quando entra è sbagliato.
2: Va bene ragazzi, questa è una... questi giocatori.
1: No, ma noi dobbiamo, Michele, ti salutiamo e ti ringraziamo, ma noi dobbiamo sperare sempre, perché io credo sia l'unica cosa che possiamo fare in questo momento. Cioè, nel senso, oggi stare vicini, tra virgolette, a questo ragazzo, io penso che sia la prima cosa da fare. È vero, voi mi direte, parli proprio tu, ma io devo commentare quello che vedo, e quello che vedo è un disastro. Poi è chiaro però che sono il primo ad essere felice se dovessero cambiare completamente le cose. È questo quello, è il giudizio a prescindere che è sbagliato, ragazzi, è mettere un punto sull'uomo, sul calciatore, su tutto quello che volete voi. È questo che è sbagliato. Bisogna dare sempre una speranza a tutti, a maggior ragione quando è l'unica strada da percorrere per il Napoli in questo momento, perché fino a gennaio, ragazzi, il mercato è chiuso, mettiamoci l'anima in pace. Questo è
0: esatto. Intanto la Fiorentina gioca stasera o domani in
1: stasera
0: Coppa?
1: Stasera contro il Pisa in Coppa Italia.
0: In Coppa Italia, va bene.
1: Farà molto turnover.
0: Vanoli farà turnover. È una partita difficile, Giallo. Non lo diciamo, perché sennò qualcuno
1: domenica
0: si...
1: a Firenze.
0: Qualcuno si...
1: È difficile per il momento in cui arriva. A parte che giocare a Firenze non è mai facile.
0: No, perché va a finire. Qualcuno si offende dobbiamo avere paura pure della Fiorentina.
1: Secondo me sì,
0: perché la Fiorentina è una squadra paura no, dobbiamo andare lì e rispettare l'avversario come sempre. È una partita molto molto difficile, anche perché Vanoli è tornato, ha fatto comunque nonostante abbia vinto a Venezia. Venezia è una squadra veramente se salva il Venezia, Stroppa veramente fa un miracolo, ma di quelli là proprio
1: non pronta per la categoria, sì.
0: Quelli là grandi, allucinanti, sì. Allucinanti grandi. Però voglio dire, è una partita difficile, non troviamo un bell'ambiente noi quando andiamo a Firenze mai, e la Fiorentina ha giocatori di qualità. In questa settimana li analizzeremo un po', e comunque la Fiorentina è un viene da una vittoria, viene da un cambio allenatore, viene da comunque un entusiasmo grande per il mercato che ha fatto, e capiremo un po' col Napoli come, che cosa cambierà. Io per esempio te la butto lì, stamattina leggevo che Favasuli si gioca una maglia da titolare nei tre d'attacco.
1: Lo sai che io adoro questa cosa, io lo vedo da esterno d'attacco, a me piacerebbe un sacco vederlo sempre da esterno d'attacco.
0: Quindi per te dovremmo andare a Firenze e giocare con Favasuli terzo d'attacco?
1: Sì. A me, io, però questa è la mia idea, io non ne capisco niente, e ovviamente l'ultima decisione spetta sempre ad Allegri.
0: Stiamo dialogando, ma
1: per una questione
0: è normale che decida Allegri, voglio dire, meno male. Allora,
1: ti dico che se è una questione di esperienza e di esperienza proprio della partita, no? Di conoscere l'avversario in una partita comunque complicata come quella di Firenze, ti dico ok, mi prendo Politano, ma e metto Politano. Il problema è un ragionamento di energie che io faccio. Cioè, Diego, io vedo Politano stanco, sfinito, io vedo in Politano

0: capitano un giocatore che non ce la fa più a reggere il peso di una fase offensiva, perché giocare nei tre d'attacco del Napoli, questo significa fare per lui, significava andare avanti, tornare indietro, andare a dare una mano, fare una partita di un'intensità talmente clamorosa che oggi secondo me Politano non può mantenere per troppi minuti. Quindi a quel punto cosa penso? Ma sempre una cosa da ignorante, no? Per cercare di analizzare, metto Favasuli che in questo momento ha energie da vendere, poi ultimi 30 minuti, 35 minuti, sappiamo Allegri fa i cambi molto presto, non è uno che fa i cambi al 70.
1: Sì, sì.
0: Mi servo dell'esperienza di Politano. No?
1: No, no,
0: piace Favasuli nei tre d'attacco, io sono
1: no.
0: Sicuro e non ti piace. Perché?
1: Perché non è un attaccante.
0: Però lui non nasce come esterno.
1: Non è un esterno. Lui. No, allora lui è un quinto. Di
0: e nel modulo a tre.
1: Lui è un quinto.
0: A tutto campo.
1: Lui è un quinto a tutto campo. È un quinto molto, molto forte, molto dinamico.
0: Pure però, Politano è un po' un quinto.
1: Però Politano può fare anche il quinto. Ha fatto anche il quinto e l'ha fatto bene. Io non inizierei, non lo so, con Favasuli alto. Io capirei. Di Lorenzo, secondo me, sta bene, quindi può giocare. È un bel dilemma perché poi io farei giocare Favasuli a sinistra. Nei
0: esterno quattro. Alto?
1: No, no, nei
0: ah,
1: quattro.
0: Ah, ok, nei quattro, a sinistra.
1: Nei quattro, anche se Spinazzola ha fatto bene, quindi è difficile.
0: Vabbè, dai, fammi una tua probabile, così.
1: Allora, la mia probabile è, vabbè, Milinkovic, perché Meretto non c'è. Di Lorenzo a destra, Favasuli a sinistra, non lo so, perché Spinazzola, torna a ripetere, Spinazzola ha fatto bene.
0: Il tuo ideale 11 per Firenze, poi Favasuli insomma, qua, Spinazzola, domenica cambia di tutto.
1: Favasuli o Spinazzola a sinistra, in mezzo Rafa Marin e Rachmani stanno facendo bene, quindi è giusto confermarli. Lobotka, Gilmour e...
0: Di nuovo Lobo e Gilmour insieme?
1: Lobotka, Gilmour e De Bruyne, perché Anguissa non dovrebbe recuperare a quanto si sente. E Vergara, Politano e Højlund.
0: Vergara da esterno a sinistra nei tre?
1: Sì. No, a questo punto Politano a sinistra, piede e Vergara a destra.
0: Hai stravolto un po' la formazione,
1: se no,
0: no?
1: Se no a me piacerebbe anche Vergara, no, però forse Lang a sinistra al posto di Vergara, non lo so, però i facessi qua sempre a Vergara, però è una questione mia personale e quindi però c'è l'opportunità di poter vedere anche là.
0: Diego Maradona Junior 2 punti, voglio Lang titolare a Firenze.
1: Non credo proprio.
0: No, sto scherzando. Allora ragazzi, abbiamo 3 minuti di pubblicità, ci sono già Enzo e Nello collegati, arriviamo subito da voi ragazzi, pubblicità.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci, voliamo da Enzo. Ciao Enzo, grazie per l'attesa, buongiorno.
11: Ciao, grazie a voi che mi ascoltate.
0: Vai,
11: io sono un oltrandenne tifoso del Napoli che ha già avuto praticamente ad aprire il San Paolo nel 1959.
0: Stadio Napoli, del Sole.
11: Stadio del Sole, Napoli Juve 2-1. Vinicius e Vidale. E chiaramente Cervato della Juve su calcio di rigore, chiaramente.
0: In che settore eri, Enzo?
11: Distinti, perché meraviglio. Io vi dico questa mia confidenza.
0: Sì.
11: Io mi sono diplomato con il massimo dovuto perché mio padre mi diceva: se sei promossa ti faccio l'abbonamento. Se no niente. Quindi io sono andato per 4 anni mi distinto a vedere il Napoli. Quindi tengo 80 anni, però quello che vi volevo chiedere, che sono un po' deluso, no da Papasulo oppure da Lango o chi per essere, io sono deluso dall'atteggiamento del Napoli nelle partite e mi aspetto da voi una risposta. Che ne pensate voi? Si riprenderà come dice Allegri o dobbiamo partire? Perché io patisco tutte le volte che vedo il Napoli. Questo è il primo anno, mi sono abituato forse bene negli ultimi 5-6 anni, ma quest'anno sono deluso. E mi aspetta voi, se pensate con la vostra professionalità, se mi dite che il Napoli si riprende.
0: Enzo, allora ti faccio rispondere da Diego, ti ringraziamo naturalmente per la telefonata e ti auguriamo una buona giornata, alla prossima. Diego, tu pensi che il Napoli di Allegri possa con il tempo migliorare sempre di più? Cioè che ti aspetti dal futuro di questo Napoli?
1: Allora io mi aspetto non sono molto deluso dall'atteggiamento in generale, perché il Napoli comunque nelle partite, anche quando non le ha fatte, non ha fatto partite buone, per esempio come il Como, comunque è stato presente in campo, comunque c'è stato, comunque corsa, ha sudato la maglia. Questo no, ma tutti
0: comunque ci hanno mangiato con la lanza forte.
1: tutti dal primo
0: lo hai pensato
1: dal primo all'ultimo, quindi diciamo mi fa pensare il fatto che non sono stati buoni nessuno nelle 5 partite, non abbiamo visto nessun primo tempo buono. Non nessun primo tempo buono, nessun primo tempo propositivo, mettiamola così.
0: Okay.
1: Mi aspetto qualcosa in più nei primi tempi. Poi ricominciamo a dire che noi siamo responsabili di quello che diciamo, non di quello che si capisce. Io ho detto che Favasulli potrebbe giocare a sinistra, lo vedo a sinistra. Che cosa c'entra? Che io ho sempre detto che siamo coperti a sinistra, ci sono due giocatori, Spinazzola, ho detto, nel caso comunque potrebbe giocare Spinazzola, che Spinazzola ha giocato bene.
0: Nello, ciao, buongiorno.
1: E pure italiano.
0: Nello, ciao, buongiorno.
11: Salve, buongiorno, sono onorato e sono felice di poter parlare con il figlio di Diego, quindi è una cosa che mi emoziona tantissimo.
1: Grazie, grazie Nello, anche per me.
11: Ogni volta che vedo tuo papà, non ti dico pianto, ma quasi. Però voglio approfittare di questo intervento per dire una cosa su Luca. A me Luca probabilmente fisicamente ci sta, è un grande, ha un bel fisico, e che deve essere preparato a fare quel tipo di gioco, cioè deve essere allenato per fare l'attaccante di sfondamento. L'attaccante di sfondamento prima di tutto non deve giocare dietro al difensore, ma deve giocare, deve anticipare il difensore, e poi deve avere quella grinta giusta per deve essere allenato continuamente. Quando è arrivato Osimhen era la stessa cosa di Luca, si inciampava col pallone, non sapeva fare uno stop, non sapeva muovere. Poi Spalletti si è messo là giorno per giorno, è riuscito a sbloccarlo. Luca è un giocatore che va allenato bene, con un buon attaccante che lo faccia fare dei movimenti giusti, perché probabilmente lui è proprio dei movimenti che non riesce a, si inceppa col pallone.
1: Scusa, Nello, perdonami, ti voglio fare una domanda. Qual è il parallelismo tra Osimhen e Luca? No, perché non l'ho capito.
11: No, il parallelismo è che dico dei movimenti. Lui all'inizio, Osimhen, quando arrivava, si inceppava pure lui col pallone, correva una velocità esagerata, però quando arrivava a fare, non riusciva a fare i dribbling, non riusciva.
1: No, ma no, continua oggi a non riuscire a fare i dribbling Osimhen e continua ad impappinarsi col pallone. Stiamo parlando però di due livelli diversi.
11: Ho capito.
1: Onestamente.
11: Sicuramente sbaglio pure io, nel senso che da.
1: No, io non ho detto.
11: Dico l'impegno di lavorarci. Se uno è un giocatore del Napoli, ci si lavora vicino, ci si fa fare un allenamento giusto, io sono convinto che ha un potenziale di miglioramento.
1: Okay.
11: Un'altra cosa che volevo, scusami, chiedo un parere chiaramente a Diego e a chi mi ascolta. Il discorso, ieri per esempio ho visto l'Inter esagerato, cioè la grinta che c'ha con questi giocatori, ma è imparagonabile alla grinta che c'ha con i giocatori del Napoli. Cioè non lo so. Perché? Sicuramente saranno giocatori più forti di quelli del Napoli, ma la grinda, ma pure quello dell'Udinese lo stesso, anche se hanno perso, ma la grinda, la voglia di giocare, che ci manca proprio, non lo so perché, c'è proprio, non lo so, questa è la cosa che volevo dire.
1: Sì,
11: va bene, grazie.
1: Ciao Nello, grazie.
11: Ciao, grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Sicuramente vedere, ma allora c'è da dire che io calcisticamente li detesto tutte le squadre che non hanno la maglia azzurra, ovviamente, no? È una cosa normale calcistica. E però la voglia che ci mette l'Inter in ogni partita, 1-0 sotto, 2-0 sotto, macina. Cioè non è un caso,
0: non
1: che
0: mai.
1: Non è un caso che vanno quasi sempre sotto e poi dopo tritano tutti. Non è un caso.
0: Ma questo allenatore, no? Ti voglio fare una domanda, scusami se ti interrompo. Con questo atteggiamento qui, come si forma? Con gli interpreti. Quando vedi la rabbia negli occhi di Lautaro, questo è il discorso che facevamo post Inter Napoli. I calciatori all'interno di uno spogliatoio che ti fanno salire la rabbia agonistica sono fondamentali e devono essere i senatori della squadra. Vedere i Lautaro, i Barella, i bastoni, sempre attorno all'arbitro, sempre ad arrabbiarsi, sempre con gli occhi rossi, magari nei limiti della correttezza, eccetera. Però dico, questo fa la differenza. Questo ti fa essere la squadra che sei, ragazzi. È questo, perché tu ti puoi chiamare Inter quanto vuoi tu, ma se non ci stanno i giocatori in mezzo al campo, allora per te non la vinci.
1: Se non corri, se non lotti.
0: Questo è un problema che hanno anche quelli lì ad oggi, perché quelli lì hanno perso una partita contro il Sassuolo anche per questo motivo. Cioè l'Inter una partita del genere non la perde mai.
1: Loro sono entrati in una mentalità, loro sanno di essere forti ma danno battaglia. È una grande mentalità. Ma poi Zielinski non giocava solo le partite così?
0: Lo sapevo. Ragazzi, ieri Zielinski fa un passaggio.
1: No, ma mica solo ieri, Giallo.
0: Sì, no, però dico ieri perché è recente.
1: Giallo, mo io ti dico una cosa, sarò impopolare, ok? Zielinski si fa... apre la busta e si mette a Inda, a Barella, a Mkhitaryan, a Çalhanoğlu, a Anguissa, a tutto quanto, si mette in da sacca e va a fare spesa. Con tutto quanto a Inda.
0: Giocatore serissimo. Rosario, ciao.
12: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, Rosario. Ciao.
1: Ciao Rosario, buongiorno.
12: Un attimo controcorrente, scusatemi. Io dico, al momento noi vediamo, parlando di Lucca e di Langa, vediamo dei giocatori un po' impacciati che non danno quelle garanzie che magari richiede il pubblico e il tecnico. Io sono fiducioso. Al momento noi vediamo un Lucca demotivato. Però io credo che con l'intervento di Allegri potremmo vedere un miglioramento di questo giocatore. Quindi bisogna dare il tempo ad Allegri di poter intervenire, perché rispetto a Conte, che non aspettava il miglioramento del giocatore, cioè tu dovevi dimostrare a lui subito di poter fare nei pochi frangenti di ingressi, quando entrava in campo dovevi dimostrare di essere il giocatore all'altezza. Invece con Allegri penso che lui è un motivatore, credo che adesso con la sosta sicuramente questi due giocatori miglioreranno. E all'attaccante, questo che chiedo a Diego, serve una cosa importante: il gol. Quando questo ragazzo comincerà a sbloccarsi col gol, vedrete che Lucca comincerà a dimostrare quello che...
1: Ma Rosario, ma noi saremo i più felici dell'universo.
0: Ma magari, lo sa.
1: Ma guardati, io ti vengo, se inizi a fare gol e se inizi a fare le prestazioni giuste, scusami, se inizi a fare le prestazioni giuste, venga maglie Lucca tutto i giorni.
12: Ma sicuramente, no, voglio dire, però...
1: Il problema è che non l'ha fatto fino a mo', e quindi c'è poco da dire.
12: Sembra bloccato psicologicamente questo ragazzo, ma io credo nelle qualità di questo ragazzo, perché nell'Udinese attaccava gli spazi, era un giocatore devastante in aria. Non è quel Lucca lì, noi dovremmo arrivare a quel livello lì. E il Napoli non ha speso 30 milioni di euro, secondo me, non, cioè così.
0: No, certo, certo.
12: Ha avuto
0: però Rosario deve alzare il livello, come ha detto, sono parole di Manna, non sono parole mie, sono parole del direttore sportivo del Napoli. Deve alzare il livello, sa che deve farlo e noi aspettiamo questo livello lo alzi.
1: Onestamente è un anno e mezzo che stiamo aspettando una
0: quello è Rosario.
1: Dai, su.
12: Poi un'altra domanda, Diego, e chiudo. Sì. Volevo chiederti, il Napoli del secondo tempo, come l'hai visto? Secondo te è riproponibile nelle prossime partite, cioè con l'ingresso di tutti gli altri giocatori assenti, ci potrebbe essere questo tipo di modulo che Allegri potrebbe proporre dal primo tempo? Cioè, voglio dire, un Napoli un po' più col baricentro più alto e quindi praticamente con più propositivo, in effetti. Questo è, perché il secondo tempo è piaciuto molto, in effetti.
1: È un Napoli che sicuramente, Rosario, un Napoli che sicuramente si può riproporre. È sicuramente un Napoli che con Lange e Lucca sicuramente era più offensivo e più Lange e Favasuli. È stato molto più intraprendente, è stato un Napoli che ha avuto più coraggio. Non so se è una soluzione che si possa proporre dal primo minuto. Ho spiegato prima per me i motivi. Per me Favasulli non è un esterno alto, può fare l'esterno alto, ma l'ha detto anche Allegri in conferenza stampa, può fare l'esterno alto in partite, in situazioni particolari ed in alcune partite. Vedremo quello che fa, quello che deciderà Allegri, no? Perché anche dobbiamo anche affidarci al mister, no? Che li vede tutta la settimana.
12: Va bene, grazie, vi ringrazio.
0: Ciao Rosario, un abbraccio. Ciao, saluto un collega di cui non faccio il nome, che mi scrive, ci sta ascoltando, un messaggio che diciamo trova tutto il mio
1: un collega che sta ascoltando, non dico il nome.
0: Il mio assenso, diciamo.
1: Io posso vedere chi è almeno.
0: Te lo faccio vedere immediatamente e ti dico che sono assolutamente d'accordo con lui e con la sua corrente di pensiero, diciamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Penso anche Diego. Salutiamo questo caro amico e collega che ci scrive. Peppe, ciao, buongiorno. Ciao Peppe, ci sei?
13: Ciao, sì, grazie, buongiorno.
1: Eccoci Peppe, ciao. Buongiorno.
13: Allora ragazzi, io onestamente voglio fare una considerazione. Allora, stiamo parlando tutti quanti di Luca, di rispettare Luca. Allora, ma ci costa tanto ammettere che abbiamo sbagliato un acquisto? Siamo mica gli unici, no?
1: No, ma infatti cioè, non credo che sia un reato sbagliare un acquisto.
13: Stiamo scherzando, cioè io per aspettare Luca, attenzione, no, qua non è che chi fa una critica non vuole bene a Napoli, anzi, siamo tutti di posizione, noi vogliamo tutti bene al Napoli. Ma se Oli 11 fa male Lunga, ma questo è il giocatore che lo deve sostituire. Ma mica per aspettare Luca io devo andare contro la mia squadra, devo andare contro a Napoli. Io secondo me, in questo momento, metterei in prima squadra Milton Pereira, gli darei la partita a quel ragazzo sulle onde di Favasuri, gli dà una possibilità a Milton Pereira. Perché Luca non è il primo anno, ha sbagliato con Conte, ha sbagliato in Inghilterra. E anche adesso, ragazzi, abbiamo sbagliato un acquisto.
0: Ragazzi, le occasioni, le chance arriveranno per Milton Pereira, però io penso che evidentemente se non è stato ancora chiamato in causa, Allegri non lo reputa ancora pronto, insomma, o vuole giocarsi ancora le sue chance con Luca. Io sono d'accordo che diciamo con il tuo pensiero, Peppe, con questa sorta di ansia nel dire non sprechiamo troppe giornate appresso a lui perché poi ci può far perdere punti importanti, però ad oggi è quello che la società deve fare, poi vediamo che cosa accadrà. La nostra speranza, ti ripeto, la nostra unica, la cosa che possiamo fare è augurarci che diciamo inizi a fare quello per cui è stato preso.
13: Ma siamo tutti quanti, cioè tutti quanti vorremmo che Luca facesse gol. Non è una campagna contro la persona Luca o nello specifico.
1: Ma è questo che purtroppo poche persone capiscono. Se domenica Luca si ne esulto.
0: Ma certo.
1: Non è che ne esulto. Ma che stiamo parlando?
13: Ma discorso, sapete, sai cos'è? Non è che fa un gol e poi sta a posto e poi si vede diventa. Cioè tu, ragazzi, ma Luca ha la fortuna di giocare in grande club, di giocare davanti a una grande tifoseria. Ragazzi, ma l'avete visto Favasuri che giocava col Catanzaro? Ma che verbi ci mette in mezzo al campo? Ma scherziamo, non c'è.
0: È così, è la voglia che fa sicuramente la differenza. Caro Peppe, ti salutiamo, e c'è l'allarme della cintura acceso, secondo me, perché sentivamo un allarme. No, mettete tutti la cintura, ragazzi.
1: Dobbiamo fare però un gioco
0: che salva la vita. Un saluto a Peppe.
1: Il gioco gli ultimi 20 minuti. E parliamo d'altro.
0: Vai.
1: No, Luca, basta.
0: No, ma infatti, ragazzi, basta, veramente. No, ma
1: abbiamo capito tutto.
0: Abbiamo detto capito. Volte, non lo so, parliamo di Rachmani che sta facendo. No, crescere io anche Rafa Marin
1: questo stavo dicendo. All'inizio si è criticato molto Rafa Marin, ma io per esempio ho visto delle partite di questo ragazzo, forse la prima partita a Genova un po'
0: come definirlo, un meccanismo,
1: esatto, Diego, un po' spaesato, mettiamola così.
0: L'ho intervistato per Kiss Napoli però 2 settimane fa e ti dico che ho trovato un ragazzo serio, motivato, voglioso, con tanta grinta, con la voglia di guadagnarsi questa maglia da titolare, perché lui lo sa che se la deve guadagnare ogni giorno sul campo allenamento e in partita. E ti assicuro che quando hai così tanti occhi addosso, tra virgolette, fammi passare il termine, non è una cosa semplice,
1: no,
0: perché comunque sei il titolare della difesa del Napoli,
1: non c'è Stellini, non dire questo,
0: che appena fai mezza cosa ti trovi tutti che ti parlano.
1: Allora, io credo che questo ragazzo sia arrivato con un grande scetticismo di tutti,
0: sì,
1: perché tutti volevano un difensore.
0: Sì.
1: Volevano un difensore di livello al fianco di Rachmani. Questo ragazzo si è messo lì, ha lavorato con umiltà, ha avuto la chance, perché ha avuto la chance di giocare 4-5 partite titolare, e adesso adesso devo dire che viene da 2 partite, sia contro l'Inter che contro l'Arsenal che contro il Bologna, da 3 partite molto buone secondo me, estremamente buone, e io sono contento per lui, perché torno a ripetere, vedo grandissima applicazione e grandissima umiltà in un ragazzo che è arrivato, torno a ripetere, con uno scetticismo generale
0: forse anche eccessivo.
1: Eccessivo, assolutamente. Quindi Sono contento per lui e,
0: ed è giusto fargli i complimenti per quello che ha fatto fino ad ora, no?
1: Sono contento che il mio pensiero vada sempre più più avanti e prenda sempre più corpo. Giocare vicino a Rachmani è diventato veramente un lusso per tutti, un giocatore forte che migliora tutti i giocatori che ha avuto al suo fianco, li ha sempre migliorati, e continuo a pensare che sia il difensore di piede destro più forte della Serie A.
0: Pubblicità, è ovvio, è vero.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Promossi e bocciati di inizio stagione di Diego Junior, sì. Vai Diego. Non mi rispondi più,
10: No, non rispondo più.
9: Non li vuoi fare
10: il motivo.
9: I giochi non li vuoi fare più.
10: Non li faccio mai più.
9: Va bene. Andiamo da Edoardo che sta aspettando già da qualche minuto. Ciao Edoardo, grazie per l'attesa.
11: Ciao, buona giornata a voi.
9: Grazie.
11: Io sono d'accordo sicuramente con Rafa Marin, con il discorso che facevate, perché secondo me l'abbiamo anche un po' buttato l'anno scorso e ha fatto quasi 30 presenze con il Villarreal, le ha fatte anche bene, quindi mi trovate in accordo con voi. Io ho solo il mio parere che mi porto indietro anche già dall'anno scorso, che secondo me per i giocatori del Napoli sarebbe da provare e da lavorare secondo me sulla difesa a tre e giocare con i cinque centrocampisti, anche perché qua non si tratta di allenatori, come diceva Diego, si dialoga, sono pensieri, è un brainstorm come si dice, quindi io sono del parere che sia Højlund che sia Lucca non sono giocatori da 4-3-3 a piede invertito. Højlund sta difendendo bene il pallone, cerca di legare con la squadra e questo è da dare atto a Conte che l'ha formato, però anche la sua esplosione è avvenuta con Gasperini che giocava con il benedetto 3-5-2, quindi sono attaccanti da quel modulo secondo me, da 4-3-3 è un po' complicato, anche se Højlund molto meglio secondo me l'approccio anche quest'anno rispetto all'anno scorso che ha faticato tanto, però un dato importante che secondo me quest'anno ci fa soffrire è che noi a centrocampo camminiamo, cioè nel vero senso della parola, cioè non c'è quella riaggressione poi dopo quando si perde il pallone, non riusciamo, anche Lobotka lo vedo in difficoltà, sempre in affanno, prima invece aveva anche più sicurezza nel tenere il pallone, nel gestirlo, quindi è quello secondo me il neo di quest'anno. Io sono pienamente fiducioso di Allegri, mi è sempre piaciuto, devo dire la verità. Non è mai stato secondo me un allenatore difensivista, cioè anche con la Juve questo signore li ha portati a fare due finali di Champions League, quindi non penso che in Champions League si sia difeso, quindi voglio dire gli manca qualche interprete, però secondo me c'è da lavorare con una squadra che poi giochi col 3-5-2 secondo me per cercare di poi fare bene questo campionato.
10: No, può assolutamente la tua idea sul fatto di che i giocatori gli attaccanti giocando 3-5-2 possano avere, diciamo, possano per caratteristiche qualche attaccante trovarsi più a proprio agio, questo è evidente sicuramente. Hojlund ha fatto delle stagioni importanti con Gasperini. Luca giocava 3-5-2 anche all'Udinese,
11: sì,
10: no?
11: Udine.
10: Sì. Però voglio dire, però Edoardo,
11: metterei anche tutte e due insieme, ti dico la mia.
9: C'è aveva Toven vicino, non mi ricordo.
10: La mia disamina è che non voglio far passare il messaggio che magari Hojlund, Luca, piuttosto che chiunque giocatore non stia facendo o non stia rendendo al meglio perché non si gioca 3-5-2.
11: Assolutamente. Non è neanche questo, però secondo me bisognerebbe provare.
10: Sì, che poi tra l'altro Gasperini non giocava 3-5-2, Gasperini giocava 3-4-1-2, 3-4-2-1.
11: Con una punta di fianco, una sottopunta, anche con...
10: A volte ha giocato 1-2, a volte ha giocato 2-1.
11: Secondo me, ragazzi, io vedo un'intesa molto spesso tra De Bruyne e Hojlund. Mm. Il problema, secondo me, è che se tu De Bruyne lo metti più vicino a Hojlund, a quel punto... ha tutto un peso diverso, secondo me, perché lo vedo sempre che lo cerca, lo vedo anche lui fa dei movimenti proprio utili per farsi dare,
10: sì,
11: il pallone.
10: Però per esempio Luca ci scrive una cosa molto interessante sulla quale analizzare un possibile cambio di sistema, no? Ci scrive il 3-5-2 o il 4 o il 3-4-2-1 è impossibile proporlo in pianta stabile. Il Napoli ha solo due punte centrali, due attaccanti veri e solo due quinti. In realtà ce n'ha tre, perché Oliveira ha fatto il quinto varie volte, ha fatto anche il terzo di difesa, però lo può fare anche Di Lorenzo, però il Napoli non è costruito per giocare 3-5-2 o 3-4-1-2, non lo dico né io né tu, è un dato di fatto.
9: Infatti è così. Salutiamo Edoardo e andiamo con l'ultima telefonata di giornata, c'è Vincenzo. Ciao Vincenzo.
12: Salve ragazzi, buongiorno.
9: Salutiamo anche Vincenzo Berna, The Voice, che è qui dietro le telecamere. Ciao Vincenzo, vai.
12: Salve, allora io torno a rivedere, sento il tifoso, ognuno è libero di pensare quello che vuole ovviamente, ma Luca, così come Lang, non sono da Napoli, punto e basta. Non la buttiamo anche sugli schemi, perché se un giocatore è forte si adatta. Io mi ricordo Andrea Silenzi, Napoli lo prese anche se aveva puntato Signori, io mi ricordo quell'anno, solo che Casillo non lo volle dare al Napoli, il Napoli ripiegò su Andrea Silenzi, che era stato il capocannoniere della Serie B. Anche in due anni Silenzi aveva solo una partita in casato, la Supercoppa, la finale di Supercoppa contro la Juve, dopodiché out. Fece molto bene a Torino perché aveva un certo tipo di gioco, ma non, con il Napoli aveva fallito purtroppo Silenzi. Luca la stessa cosa. Io vedo una squadra si stanca, perché vuoi anche l'età, voi perché hanno vinto due titoli, Supercoppa, diciamo così. Forse il Napoli doveva cambiare prima, dopo lo scudetto con Conte, doveva tagliare molti giocatori ringraziandoli, ma tagliare ed ingiovanire la rosa. Anch'io è un anno e mezzo che cammina, ho letto tempo fa che ha chiesto rinnovo da 6 milioni, ma non esiste proprio. Cioè il Napoli deve tagliare un bel po' di giocatori se vuole competere.
9: Sì, sicuramente Vincenzo, il ringiovanimento della rosa e l'iniziare un nuovo ciclo è nelle idee del Napoli, a partire diciamo dalla prossima stagione. Già ce lo aspettavamo un po' in questa, però insomma in un momento di transizione con Massimiliano Allegri si è preferito lasciare i senatori. E poi vedremo nella prossima stagione, pensiamo a questo campionato e non iniziamo già a pensare alla prossima stagione, perché manco è iniziata effettivamente questa stagione. Ora ci sarà la Fiorentina, esatto, poi due settimane di pausa, poi la Champions League, la Serie A, insomma sarà una stagione da vivere insieme ovviamente su Kiss Kiss Napoli, ovviamente con la radio cronaca del mio amico e collega Vincenzo Perno in diretta esclusiva radiofonica Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Allora ci dobbiamo fermare, grazie a Fabio Esposito, a Simone Zigzag Zagaria regia, Flavio Esposito alla regia video, tra pochissimo le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio in redazione, ci sarà l'ottimo Lucio Pengue, da Gianluca Miranda,
10: da Diego Armando Maradona Junior,
9: è veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
10: Diego c'è.
13: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, due vasti incendi hanno colpito nella serata di ieri la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nella notte nel tentativo di contenerli. Ingenti i danni alla vegetazione anche sui monti Lattari, particolarmente colpita la città di Agerola. Le fiamme hanno lambito Punta San Lazzaro, evacuato un ristorante per la pericolosità dei fumi sprigionati dalle fiamme. Il comune di Agerola in una nota ha voluto informare la cittadinanza sull'accaduto e sulle conseguenze. Una notte difficilissima durante la quale sono state impegnate senza sosta numerose forze di sicurezza, dicono dal comune. Per questo motivo potranno verificarsi disagi e interruzioni del servizio elettrico fino al completamento delle operazioni di spegnimento. Inoltre, disposta la chiusura della strada altezza Hotel Santa Rosa a Conca dei Marini e la sospensione delle corse sita da e per Agerola. Ancora cronaca, purtroppo è deceduta la 72enne di Calvizzano che aveva contratto il virus West Nile. La notizia del contagio era stata diffusa pochi giorni fa dal sindaco del comune napoletano ed è stato lo stesso a comunicarne il decesso. È con grande e profondo dispiacere che apprendiamo la scomparsa della nostra concittadina venuta a mancare dopo aver contratto il virus, ha scritto il primo cittadino. Questo decesso segue quello registrato a Qualiano solo poche settimane fa. Il sindaco di Calvizzano nei giorni scorsi aveva tranquillizzato i cittadini sostenendo che non c'è alcuna emergenza e che il comune ha messo in campo tutte le attività necessarie per garantire la sicurezza dei residenti. Cambiamo argomento. Fabrizio Caliendo, titolare di uno storico locale del centro storico, ha denunciato attraverso i social l'aggressione subita da parte di un cliente del suo locale a largo San Giovanni Maggiore a Napoli. La vittima è un giovane musicista che ha riportato fratture multiple e dovrà sottoporsi a una delicata operazione. Caliendo da tempo denuncia l'assenza di regole e controlli nel luogo tra i più frequentati dai giovani nel weekend, richiamando l'attenzione sul tema sicurezza in uno dei luoghi più frequentati di Napoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle 12.30 contro la Fiorentina, ultimo impegno di Serie A prima della sosta. Allegri prova a recuperare Anghissà, mentre poi torneranno Marianucci e poi via via anche il resto degli infortunati ancora indisponibili. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
13: Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
18: Radio Gol.

0: Eccoci qua, come ogni giorno inizia l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Con me in studio Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Walterino, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Napoli riprende oggi la preparazione. Allenamenti nel pomeriggio a Castel Volturno e naturalmente si mette la Fiorentina nel mirino. Sarà il lunch match di domenica alle 12.30, diretta azzurra dalle ore 11 con Carlo Alvino, poi ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio. Da ieri ha vinto il Como, ma hanno vinto anche la Roma a Torino, in casa del Torino 2-0, l'Inter che era sotto con l'Udinese 2-0 ribalta i friulani, allora c'è una nuova coppia al comando, sono Roma e Inter a punteggio pieno. Caro Diego, però il Napoli ha vinto la partita con il Bologna, è il primo mattoncino di questo campionato e noi ti abbiamo preparato una sorpresa.
1: Ah.
0: Abbiamo un super ospite ed è per questo che ti ho chiesto di stare con noi, perché in diretta con noi c'è il protagonista del vero tormentone dell'estate 2026, Nino

0: Grande abbraccio a tutti gli amici della Costiera Amalfitana. Ieri è stata una serata difficile per gli incendi. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio anche a voi, anzi volevo fare proprio per questo, prima di parlare di calcio e cose, volevo stare, sto vicino a questi signori della Costiera Amalfitana che stanno vivendo questo momento per questo fuoco, insomma.
0: Sono ore difficili, c'è una situazione in peggioramento, abbiamo aggiornato nel corso del giornale radio.
1: Mi viene aggiornato il cuore perché adesso mi sono ancora più affezionato. Questo brano che ha avuto tutto questo successo è veramente, mi dispiace molto, speriamo a Dio che insomma si calma un po' la situazione.
0: Assolutamente venga risolto il tutto. In studio con me c'è Diego Armando Maradona Junior, Nino D'Angelo al telefono.
1: Diego Armandino Maradona.
0: Diego Armandino Maradona. Senti Nino, noi abbiamo voluto giocare un po', no? Dalla Acostiera Amalfitana a Costiera Emassimiliana, perché comunque con la sua Costiera vince la partita al Maradona, batte il Bologna e rasserena un po' tutti, e a Costiera Massimiliano non da può portare a Milano, Nino.
1: Certo, anche se lui è venuto da Milano poi no.
0: Lui era all'Idroscalo, adesso invece vede Posillipo. Vuoi mettere?
1: Allora io credo una cosa, amico mio,
0: Dimmi.
1: Io credo che noi ci dobbiamo riappropriare della nostra passione, perché sono mesi che pure a me non è che mi piace il gioco di Allegri, diciamo la verità, a tanti non piace, però adesso Allegri è l'allenatore del Napoli, lo dobbiamo far lavorare bene e dobbiamo tornare a essere tifosi. Noi siamo tifosi della maglia, e solo un giocatore era indispensabile, il papà di questo Armandino che è vicino. Solo quello, poi il resto viene sempre e comunque prima la maglia del Napoli, per cui sempre forza Napoli e basta.
0: Diego, a me sembra un discorso e un appello quello di Nino D'Angelo di buon senso.
2: Certo.
0: Allegri è venuto a Napoli, devo dire è venuto con dei pregiudizi proprio fuori luogo. Allegri sta lavorando con una squadra
2: come fosse l'ultimo arrivato, diciamo, sì, è stato trattato.
0: Ma non è corretto.
2: Esatto.
0: C'ha questo marchio e qualcuno gli vuole affibbiare. È arrivato. Non ha avuto il mercato, perché al netto di Favasulli e Badiashile, che poi vedremo, il mercato non l'ha avuto. Ora aveva una criticità. Intervento a McTominay, l'infortunio di Buongiorno, si fa male Alisson, perde Anghissà, non c'è Giovane, batte il Bologna e sembra che qualcuno neanche gli vada bene. Diamogli tempo, perché lui ha detto dopo la sosta sarà un altro Napoli.
2: Io non conosco, Walter, io non conosco allenatori che abbiano la bacchetta magica. Allegri sta facendo un lavoro importante, perché io ho notato anche un cambio di mentalità, un cambio che poi possa essere positivo o negativo, questo è un altro discorso, non voglio mettere bocca in questo. E un cambio tecnico-tattico importante, un Napoli che costruisce, un Napoli che prova ad essere propositivo, un Napoli che prova ad essere diverso dal Napoli degli ultimi due anni. È normale che questo obbliga tempo e pazienza. E come hai detto tu, non ha avuto mercato, perché non ci prendiamo in giro, non ha avuto mercato e sta facendo di necessità virtù.
0: Anche al netto di tante situazioni, no? Ti mancano anche Anghissà e McTominay, si è inventato il doppio play, cioè, ma non è può fare i miracoli.
2: Voglio dire, gli effettivi a disposizione sono quelli, non è che si può inventare tanto altro. Diamogli tempo. Il Napoli ha 6 punti, è sicuramente un inizio, ci aspettavamo tutti, avremmo desiderato un inizio con più punti. Però voglio dire, stiamo insieme sulla stessa barca, perché io non voglio dimenticare che il grande allenatore che ci ha lasciato 3 mesi fa,
0: Antonio Conte,
2: diceva sempre che questo non è un ambiente unito. E purtroppo io più vado avanti e più mi rendo conto che la verità è che quindi quello che ha detto il maestro deve ritornare di moda.
0: Nino, io sto vedendo un De Bruyne diverso, un De Bruyne leader, come se Allegri gli avesse dato la responsabilità di prendersi questa squadra sulle spalle. Non so se arriva anche a te.
1: Sì, domenica ha fatto una buona partita. Ovviamente un giocatore si deve sentire pure, bisogna stare vicino anche ai calciatori di quel livello. Cioè De Bruyne è stato ed è un calciatore di un grande spessore, si deve sentire amato, come ma noi poi siamo rimasti in questo, non ci ho capito. Ma secondo me adesso pure io, a me non mi piace, quando mi hanno detto Allegri, a me io ho detto ma piace, non mi piace, però è normale, come ho detto prima, io tifo il Napoli, se un Napoli vince mi cambia la giornata, mi cambia l'umore.
0: L'umore, e cioè, siccome il Napoli ha vinto col Bologna, godiamo questa vittoria, no?
1: Sì, invece pure io ho notato questo, come che non avessimo goduto proprio come di solito si fa. Chi sei un Napoli, chi sei? Lui adesso deve essere bravo, perché lui si deve inserire prima, lui deve capire bene per lui come allenatore, poi lo deve far capire ai calciatori. Purtroppo noi non abbiamo potuto fare un grande mercato, ovviamente questo evidentemente non l'abbiamo potuto fare, perché abbiamo speso l'anno scorso, magari abbiamo speso dei soldi più di quello che dovevamo spendere.
0: Ma Napoli ha investito tanto,
1: l'allenatore con questa squadra qua deve cercare di portarci perlomeno in Champions League.
0: Ma sì, ma date tempo ad Allegri, ha detto tra un mese e mezzo, massimo due, vedrete che avremo risistemato la classifica. Tra l'altro, Diego, leggevo una statistica, no? Alcuni colleghi su un sito. Il Napoli è partito malissimo, a 6 punti in meno dell'anno scorso. Sì, ma l'anno scorso non aveva affrontato il Como e l'Inter nelle prime 4 giornate.
2: Esatto.
0: Cioè, non è una statistica, a mio avviso, attendibile.
2: No, assolutamente. È vero che il Napoli di Antonio Conte ha mantenuto dei ritmi e delle e una media punti altissima. Quindi è molto difficile
0: però
2: stare dietro.
0: Il secondo anno.
2: E stare dietro a quel Napoli. Però io vedo, a differenza di tanti altri addetti ai lavori, io vedo tante cose positive. Torno a ripetere, il Napoli se incappa in un raffreddore dei titolarissimi, in questo momento è una squadra che fa fatica.
0: Ecco, devo dire, io condivido questo pensiero. Ieri sera ho visto Inter Udinese, in gol ci va Carlos Augusto, poi ci va Barella, poi ci va Thuram, poi ci va Bonny, hanno una varietà di gol che evidentemente il Napoli
2: Pio Esposito.
0: È lo stesso Pio Esposito. Nino, ti saluto in musica, ci hai fatto un grande regalo, saluto Agostiera Amalfitana.
2: Un bacio maestro.
1: Amore, grazie a voi.
2: Ti voglio bene.
1: E forza Napoli.
0: Forza Napoli.
1: No, ciao
0: Nino. Beh, insomma, Agostiere Massimiliano. Senti Diego, qualcuno dice Favasuli dal primo minuto a Firenze, in quella corsia ovviamente la Fiorentina spinge tanto, come spinge molto a destra dove ci sarà Mastantuono, tripletta, a te piace moltissimo.
2: Fortissimo, Mastantuono è un giocatore molto forte. Favasuli, a me non mi entusiasma l'idea di farlo diventare un esterno alto a destra, perché non lo è. In certe circostanze, in alcuni momenti delle partite lo può fare tranquillamente, però io continuo in quella posizione a preferire in questo momento Politano,
0: ricordando che c'è David Neres, anche certo. Se non è nel migliore delle condizioni.
2: Se sta bene Neres, ti darà Neres.
0: Ecco, gioca Neres. E tra l'altro, perché predico calma? Allegri ha detto le due partite più difficili saranno Bologna e la Fiorentina. Sa bene che in queste 3 settimane ritroverà la migliore condizione Badiashil. Sa bene che ritrova McTominay e Anguissa. A proposito, capiamo oggi alla ripresa di Anguissa, tornerà Meret, tornerà Giovane. Come dire, Allison ci vorrà un po' più di tempo, a gennaio buongiorno, però sai, già quando magari avrai Beukem e Badiashile in condizione, tu c'hai un'altra coppia ai centrali, hai tirato fuori Favasuli. Il mio dubbio riguarda quello che dicevi tu, soprattutto in centro, Højlund non le può giocare tutte.
2: Anche perché è un ragazzo che l'anno scorso è stato overutilizzato, sovrautilizzato. Sì. Quindi in questo momento a me mi preoccupa la situazione degli attaccanti, anche perché poi Milton Pereira è un giocatore giovane che ancora non è stato utilizzato, quindi non ha ancora debuttato. Siamo corti, lo sapevamo, in alcune zone del campo siamo corti, però voglio dire, adesso è inutile piangerci addosso, fino a gennaio non si può fare niente.
0: Certo,
2: quindi c'è poco da dire.
0: No, l'ipotesi è che potresti prendere uno svincolato, ma che poi non avresti posto in lista. La Lazio invece il posto in lista ce l'ha e sta per chiudere l'operazione Mauro Icardi. Diego, statti ancora qualche minuto noi, perché prima hai fatto cenno a Favasuli.
2: Sì.
0: È chiaro che Favasuli è bastata una partita di Champions, esordio, entra in campo col Bologna, si prende la scena, assist, gol, duelli vinti, un motorino, sfiora il gol e sulle prime pagine di tutti i giornali. Noi siamo felici, ora non lo sovraccarichiamo di aspettative. Ieri vi ho detto che con ogni probabilità Mancini chiamerà Vergara in nazionale, ma non Favasuli. Favasuli andrà ancora con l'Under 21 di Baldini. Chi lo conosce molto bene per averlo allenato, lo ha avuto le sue dipendenze a Bari, è Moreno Longo. Mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, Walter.
0: Grazie per essere con noi. C'è Diego Armando Maradona Junior in studio con me.
2: Buon pomeriggio, mister.
3: Buon pomeriggio, Diego.
0: Allora, Moreno, con Diego parlavamo di Favasuli. Favasuli che può fare il quinto, può fare il quarto. Allegri lo ha utilizzato là come terzo, là davanti. È un jolly per cui il Napoli ha trovato un super Favasuli?
3: Ma guarda, se ti ricordi qualche settimana fa ci eravamo sentiti, avevamo un po' parlato prima che questo avvenisse come esordio e quant'altro, e ti avevo proprio detto di questa grande duttilità di Favasuli dentro il campo, perché è un giocatore che riconosce molto bene gli spazi, è un giocatore che si adatta molto bene a più situazioni durante il gioco. Ti avevo detto che gli avevamo fatto fare a destra, a sinistra, all'esterno, basso, alto, anche la mezzala. Quindi è un giocatore che si predispone veramente molto bene a diverse zone del campo. Ma questo, Walter, sì, grazie alle qualità tecniche di riconoscimento del gioco, ma soprattutto grazie alla disponibilità che questo ragazzo ti dà,
0: l'umiltà, la disponibilità, a me piace molto.
3: Avevo proprio elogiato il ragazzo sotto questo aspetto, perché è meraviglioso allenarlo, perché sono quei giocatori che molti lo dicono per frasi fatte: dove mi fa giocare l'allenatore gioco, però poi storgono il naso se gli chiedi qualcosa di diverso, se gli vuoi far scoprire qualcosa di diverso. Lui si mette a completa disposizione, non si pone mai il dubbio, ma caspita, mi ha messo da questa parte piuttosto che da questa. No, lui si concentra e ti dà l'anima e il 110% per fare quello che tu gli stai chiedendo, e lo fa con qualità, con intensità, con passione, con le sue qualità, e si ritaglia secondo me uno spazio importante in una squadra, perché c'è sempre bisogno, no? Poi di chi ha più capacità di coprire più ruoli, perché poi le partite cambiano, le stagioni hanno bisogno di, tramite infortuni, dinamiche differenti, di a volte di trovare soluzioni differenti, e lui si predispone veramente molto bene a questo.
2: Mister, mi hai anticipato una domanda che volevo farti. Secondo me Favasuli è un giocatore che potrebbe interpretare in un certo tipo di calcio anche il ruolo di mezzala. Mi spiego meglio: l'unico dubbio

0: Bellissimo, bellissimo, sì. A tutta fascia, a tutta velocità. Paolo, riparto da una cosa che ha detto Pocheschi, ovvero il doppio play. A me sembra che con questa soluzione, per carità, d'emergenza del doppio play, si sia liberato De Bruyne, gli si sia stata data finalmente, Paolo, la possibilità di fare cosa? Di fare De Bruyne. L'hai colto anche tu, Paolo?
1: Ma io credo che ovviamente De Bruyne in quella posizione è libero di andarsi a cercare lui, chiedo scusa per la ripetizione, la posizione, mentre se gioca da mezzala è un po' più in un 4-3-3, ha dei movimenti un po' più prestabiliti per quanto l'allenatore possa dargli libertà, mentre se gioca dietro la punta, nel secondo tempo è diventato proprio un puro 4-2-3-1 quando c'erano Favaltui da una parte, Lang dall'altra, i due play e c'era De Bruyne dietro Højlund. E De Bruyne quante volte l'abbiamo visto statico lì dietro? Poche, perché poi partendo da lì
0: se la trova lui la lui viene
1: dietro a prendere la palla, poi si butta a attaccare la linea di fondo campo per dare l'assist, poi si mette sull'esterno per servire Favasul in occasione del gol. Tant'è vero che basterebbe nemmeno guardare le partite, ma solo gli highlights per scoprire che De Bruyne entra in 6-7 delle 10 occasioni che ha avuto il Napoli.
0: E io vi voglio ringraziare per questo bellissimo momento di calcio, Sandro Pocheschi, grazie mister.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: A presto, grazie. Paolo Del Genio lo trovate già stasera alle 18. Ciao Paolo, grazie.
1: Ciao Walter, a dopo.
0: Il doppio play insieme Lobotka Gilmour liberano De Bruyne. Stiamo vedendo il vero De Bruyne col Bologna, abbiamo visto, perché io l'avevo già visto con l'Arsenal, devo dire De Bruyne si era preso la squadra sulle spalle, ma quello che ho visto col Bologna, un De Bruyne a tutto campo, un De Bruyne leader, è piaciuto anche a Francesco Montervino. Chiediamolo a lui. Buon pomeriggio, capità, ti devo chiamare capitano o adesso per forza direttore?
3: Veramente, anche se non ero accasato, sono comunque direttore regolarmente abilitato.
0: Non c'è dubbio, ho capito, però io ti chiamo capitano, tu sei direttore al Taranto, in bocca al lupo per l'incarico, però Ciccio per me sei il mio capitano e quindi per me resti capitano.
3: Onestamente ti ci vedo di più così,
0: Sei capitano e ti chiamo capitano. Senti, ma è un De Bruyne che sta facendo il De Bruyne adesso?
3: Guarda, sicuramente la partita di ieri e di domenica di De Bruyne è una partita che ti fa capire quanto questo giocatore, se il motore lo ha a posto, quanto possa incidere, perché poi noi non dobbiamo confondere la qualità che ha De Bruyne con quella che è la mancanza di quantità che pensiamo lui abbia. Invece non è così, è un giocatore che con il motore a posto può fare ancora tanto tanto tanto. E domenica, forse devo dirti che sai che forse è stata la migliore partita sua da quando sta a Napoli, perché vedevo un po' di dati ieri sera, fra passaggi chiave, fra dribbling, cross, 85 tocchi durante la partita, sono numeri importanti per un giocatore della sua età e per un giocatore della sua stanza, quindi per me siamo quasi vicini a poter vedere il miglior De Bruyne a Napoli.
0: Io devo dire che sono rimasto favorevolmente impressionato dalla partita di De Bruyne. Ciccio, tu fai il direttore sportivo al Taranto e quindi sai bene quello che è il mercato, di come gira. Il Napoli aveva una mission, ora Manna ha detto è inutile che adesso andiamo a vedere quello che potevamo fare, non abbiamo fatto, non siamo stati nelle condizioni di farlo, non dobbiamo avere rammarico, e io sono d'accordo con Manna, il rammarico no, però è evidente che tra le tante cose che dovrà fare Allegri, perché qui c'è il Allegri è difensivista, punto, andiamo a vedere all'origine. Io credo che la cosa principale che dovrà fare Allegri è rivitalizzare Lang e Lucca, soprattutto Lucca, perché tu comunque Lang c'hai Allison, c'hai Vergara, può giocare Neres. Ragazzi, Højlund non è che può giocare tutte le partite di Champions, tutto il campionato. Deve dare maggiore fiducia a Lucca, sperando che Lucca stavolta la ripaghi, perché sennò ogni volta è colpa di uno e si perde.
3: Ma infatti, Walter, io adesso non credo che serve l'allenatore che dia più fiducia a Lucca, adesso serve Lucca che un attimino si prenda un po' quello che dovrebbe essere suo. La reazione da questo ragazzo ancora non la vediamo, non la stiamo avendo, probabilmente è l'unico che ancora non ha inciso, seppur per qualche minuto. Con grande onestà credo che questo per Allegri sarà il compito più difficile, perché Lang invece sta iniziando per me anche lui a carburare, ha delle qualità importanti, ma Luca con grande onestà sta un po' deludendo anche quest'anno ed è arrivato un momento che

0: o si prende lui con forza ciò che dovrebbe avere, oppure fatica.
1: Anche perché, Francesco, e ce lo dimostra un calciatore su tutti, Allegri non guarda in faccia nessuno sul nome. Perché? Perché quando vede che Favasulli arriva, dice: ma quello arriva dal Catanzaro, dalla B. Ho capito, ma è giovane, è bravo, ci mette grinta, voglia, qualità, quantità e arrivo al punto, umiltà. È chiaro che se tu vedi l'atteggiamento di Lucca e l'atteggiamento di Favasulli, in termini di umiltà, Favasulli è un motorino a disposizione e Lucca crede di essere Van Basten, ma non è Van Basten però.
0: Non c'è proprio dubbio, non c'è proprio dubbio, voglio dire, non solo non è Van Basten, però uno no, io credo che quando si dà la possibilità a Lucca di poter giocare, nessuno pensa che Lucca possa fare quello che potrebbe fare Van Basten, però ci sono dei momenti della partita, vedi quando ha fatto lo sclero all'ultimo minuto, agli ultimi minuti, dove tu la palla la devi tenere, la devi gestire bene, e non serve Van Basten per far quello.
1: Infatti Allegri si è molto arrabbiato in quella gestione.
0: Ma sì, perché ci sono momenti dove basta tenere la palla su, far respirare la squadra, portare a casa il risultato, siamo tutti più contenti, lui prende fiducia, la gente lo applaude e vedrai che la prossima partita, quando entra, sicuramente anche ci saranno meno mugugni. Invece, proprio per quello che non è riuscito a fare negli ultimi minuti, è chiaramente plausibile che la gente poi inizi ancora e continui ancora a mugugnare, però Luca si deve dare una mano da solo.
1: Deve dimostrare che le qualità ce le ha. E aggiungo, a proposito di Lang, non so perché, ma può darsi che chiaramente lo vediamo da fuori, io credo che il segnale che gli ha dato Allegri è stato un segnale molto forte, perché se l'altro anno non si era preso bene con Conte, Conte disse mandiamolo in prestito, quest'anno invece è rimasto, Allegri lo stima, l'atteggiamento dell'allenamento e rifinitura ai Champions, lui ha avuto un atteggiamento poco consono. E non è che Allegri ti consente di. Allegri dice: guarda, fai una cosa, vai nello spogliatoio, ti fai la doccia e vai a casa e fai lo spettatore in Napoli-Arsenal. Ecco, secondo me quel segnale ci restituirà un grande Noah Lang. Io ne sono convinto di questo.
0: Guarda, tu sai, ne parlavamo dell'anno scorso, per me è un giocatore che ha delle qualità incredibili e per me può esplodere. Domenica è entrato molto bene, quindi io ripeto, ancora una fiche su questo giocatore la punterei e sono certo che il Napoli non avrà buttato 28 milioni di euro.
1: Io la penso come te, ti abbraccio forte e ti auguro buon lavoro.
0: Grazie a te.
1: Il ruolo di direttore del Taranto. Ciao Francesco.
0: Un abbraccio.
1: Allora, facciamo così, tra poco ne parleremo ancora di Lucca, parleremo di attaccanti, Højlund e Lucca, ma anche di De Bruyne. Salito in cattedra col Bologna, tra poco avremo Stefano Suoc, Stefano Sorrentino, Ciccio Marolda. Anch'io schiero il tridente. Oh, mica solo Allegri. Pubblicità.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
5: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, prima con Paolo Del Genio, no? Parlavamo di numeri e io ho detto i numeri non mentono mai. Vorrei accendere i riflettori su un dato a proposito di numeri, quello dei gol realizzati. Perché l'anno scorso ci siamo detti che il divario enorme tra i gol fatti dal Napoli, 58, e quelli dell'Inter, 89, era un divario enorme. Cioè l'Inter aveva fatto 30 gol in più. Quest'anno, ma siamo solo alla quarta giornata, il Napoli di gol ne ha fatti 7 e l'Inter è a quota 13, 12 per la Roma. Quindi è evidente che la facilità di trovare il gol dell'Inter, basta pensare ieri, Carlos Augusto, Barella e poi in gol 3 attaccanti Thuram, Bonny e Pio Esposito. Allora abbiamo invitato un bomber, e che bomber? Stefan Zwock, buon pomeriggio bomber.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Ed è vero, come è vero, che il Napoli il bomber c'era ed è Højlund. È chiaro che Allegri dovrà trovare una serie di soluzioni, che sia il Lobotka che ha fatto gol, che sia il De Bruyne di Genoa, aumentare il potenziale dei Politano e degli Alisson, dei Neres e dei Lang, sperando che quando entra Lucca faccia come Bonny e come Pio, cioè faccia gol, perché altrimenti il gap dei 30 gol secondo me non viene colmato.
1: Ma è difficile, no? Poi la qualità dell'Inter, della squadra, della rosa in totale, secondo me è la rosa più forte che c'è adesso in questo momento in Italia, però è logico che le soluzioni bisogna trovarle, perché non ci si può arrendere, no, alle difficoltà. Io sono convinto che in qualche modo Allegri riuscirà a trovare il rendimento massimo dagli attaccanti. Non si può appoggiarsi solo su Højlund, perché sarebbe impossibile, e spero davvero che questo problema venga risolto, anche perché sai, tra i nomi che hai detto, Lobotka non ci ha mai abituato a fare più di 3 gol forse a campionato, perciò i Politano, i vari, come hai detto, Alisson, i centrocampisti,
0: ci aggiungo McTominay e Anguissa,
1: che è uno che ha una decina di gol all'anno, sicuramente questi, su questi bisognerà contare, anche perché insomma se non riesce a sbloccare le partite diventano sempre difficili, no? Perché abbiamo visto contro il Cagliari, primo tempo non bellissimo magari, però secondo tempo ne avrebbe dato pressione, però finché non sblocchi la partita diventa
0: tutto
1: difficile.
0: Più difficile. Tra l'altro nel biennio Conte, ricordiamo che McTominay di gol ne ha fatti tanti, al primo anno addirittura 14, furono lui e Lukaku i migliori realizzatori. È chiaro che se McTominay fa 14 gol e 6 te li fa Anguissa, 6 comunque a quota 20, è ovvio che però per arrivare a 89 ti servono i gol degli esterni di attacco, e Politano e Alisson in questo, ci aggiungo Neres, dovranno dare una grande mano. Stefano, però
1: sì, ma anche Lang, insomma un po' tutti, no? Perché dopo devi andare a raccogliere tutti i gol, diciamo in giro per la rosa, perché diventa difficile, diciamo, concentrarli tutti sotto un attaccante, perché in questo momento vedo Lucca in difficoltà, che non è una bella cosa, perché sarebbe la seconda punta dopo Højlund, ma purtroppo è così, e perciò dovremmo averli dalle mellette ali, da Anguissa, dalle aperture, dagli abdomini, dagli esterni, eccetera, che si butta da dentro. Perché poi Højlund, oltre a fare gol, è uno che apre spazi, questi spazi vanno sfruttati.
0: A meno che nella mente di Allegri non ci sia, appena tornerà disponibile dopo la sosta, che di fatto il vice Højlund possa diventare Jovane, e quindi sarebbe Jovane a subentrare, Jovane a rappresentare l'alternativa a Højlund, ma questo lo vedremo quando Jovane sarà disponibile. Un abbraccio a Stefan Zwock, buona giornata Stefan.
1: Grazie a te, ciao Walter.
0: Grazie davvero. Allora, io mi auguro, ma è un mio auspicio, che ci sia un clima più sereno intorno al Napoli, e questo mio pensiero ve lo voglio tradurre. Innanzitutto voglio salutare Ciccio Marolda, buon pomeriggio Ciccio.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Perché mi auguro che ci sia un clima più sereno e di compattezza? Perché io guardo alla Serie A. Guardo alla Serie A e, per carità, voi sapete che io mi fido di Allegri, comunque mi fido dell'organico, quando ce l'avrà al completo dopo la sosta, del Napoli. Però la competitività, parliamo della prossima stagione, quella che è appena cominciata. La competitività, secondo me, è aumentata moltissimo. l'Inter resta davanti a tutti, la Roma è potenziata nei doppi ruoli ovunque, il Como ha fatto un mercato pazzesco, non a caso Roma e Inter comandano la classifica, Juventus al netto delle difficoltà e Milan hanno tutta la voglia di tornare in Champions, occhio all'Atalanta, Ciccio, quindi come dire, non è così scontato che il Napoli possa arrivare tra le prime quattro. Se si crea un ambiente sereno, probabilmente agevoliamo il fatto che il Napoli giochi la Champions anche nella prossima stagione.
2: C'è una lotta molto più serrata questa volta per i primi quattro posti, eh? Ci sono 6-7 squadre, insomma, 6 squadre che sono di sicuro, e quindi sarà un campionato da questo punto di vista più complicato di quelli precedenti, parlo per il Napoli ovviamente, però credo che il Napoli abbia le potenzialità, credo che il Napoli debba recuperare degli infortunati, credo che a gennaio possa fare qualcosa anche di decisivo. Credo nel valore aggiunto che può dare Allegri, anche in quelle come dire, in quei miglioramenti che ho visto nella partita col Bologna, insomma. Quindi diciamo che i posti ci sono perché il Napoli sia competitivo per quei posti.
0: E lottare fino alla fine, anche perché Allegri, io condivido il pensiero di Ciccio Marolda, il valore aggiunto, e qualcuno non lo ha capito, si chiama Massimiliano Allegri, che tira fuori un Favasoli strepitoso e che dopo la sosta, vedrete, ci proporrà anche il miglior Badiashil possibile. Stefano Sorrentino con noi, buon pomeriggio Stefano.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Con Ciccio Marolda parlavamo di competitività, perché se l'altro anno sono rimaste fuori dalla Champions il Milan e la Juve, Spalletti e Amorim e le rispettive società avranno tutta la voglia di tornarci in Champions. Si è potenziata l'Inter, è fortissima la Roma, molto bene il Como, occhio all'Atalanta. È chiaro che il Napoli deve giocarsi tutte le sue chance per arrivare tra le prime quattro.
3: Sì, prima sentivo che ci sono 7-8 squadre per quattro posti. Secondo me c'è un posto solo per 3-4 squadre.
0: Ah, perché tre sono già andate, Roma, Inter, Como?
3: Ad oggi, da quello che abbiamo visto, è vero che presto sono solo quattro giornate, però ad oggi...
2: È un po' prestino però, eh?
0: Sì, un po' prestino,
3: però intanto io dico sempre che i punti valgono sia alla prima partita che all'ultima, quindi in questo momento anche come organizzazione, come programmazione, come
0: profondità di organico,
3: come modo di giocare, sì, come tante cose. Io vedo Inter, Como e Roma avanti. Poi nessuno l'anno scorso si aspettava il Como in Champions, così come magari la Roma a un certo punto sembrava spacciata, no? E invece poi dopo tutti e due sono in Champions quest'anno, però è chiaro che il Napoli deve fare di più, perché
0: Napoli deve recuperare un po' di infortunati su tutto. Poi Stefano, lasciami dire, poi lascio la parola a te, a Marolda, io quello che stai dicendo lo sposo in pieno e ti dirò, lo sposo dopo ieri sera, perché ero molto curioso di vedere, dopo gli impegni Champions, la reazione di Como e Roma, hanno vinto entrambe, e ovviamente anche quella dell'Inter, che sì è vero è ancora andata sotto 2-0, ma ha uno strapotere che non è che la ribalta, ha asfaltato l'Udinese. Ciccio Marolda, falla tu una domanda a Stefano.
2: C'è l'importanza per la decisione di questi posti Champions, saranno gli scontri diretti. Quelli saranno fondamentali. Purtroppo il Napoli ne ha perduti già due di queste scontri dirette, insomma è stato sfortunato in questo avvio.
0: Sai che non la penso così, Ciccio, però
2: te lo motivo.
0: L'anno scorso Allegri ha vinto tutti gli scontri diretti, ma ha perso tutte le partite con le piccole, è rimasto fuori dalla Champions.
2: No, io dicevo per il numero di squadre che ho aumentato per quei primi posti, secondo me resta della mia idea.
0: Allora ergo a giudice Sorrentino, facciamo rispondere lui.
2: Vabbè.
0: Stefano.
3: Sì, contano, gli scontri diretti contano, questo è vero, però come ho detto prima, ogni partita vale 3 punti, perché comunque anche le partite con le piccole, come tu hai detto, sono lo stesso importanti, e io credo che la reazione che c'è stata ieri delle squadre che hanno giocato in Champions, comunque in questo weekend, perché anche il Napoli arrivava da 3 sconfitte di fila, certo. Quindi non era facile battere il Bologna, però sta di fatto che gli scontri diretti sono importanti, è vero che siamo alla quarta, ne mancano 34 ancora alla fine, più tutte le partite che ci sono in mezzo tra Coppa Italia e Coppe Vare, però è chiaro che diciamo che già il prossimo weekend, che poi dopo sarà quello là che chiude le prime 5 partite, perché poi ci saranno 2 settimane di sosta, potrà dare
0: c'è Roma Inter sabato, c'è Roma Inter sabato.
3: Roma Inter sicuramente qualcuno sicuramente ne può beneficiare in caso di vittoria, quindi già solamente questo ti fa capire quanto gli scontri diretti, come dicevano, sono importanti.
0: Anche perché parliamo di Inter e Roma, sono due squadre che viaggiano a punteggio pieno e tutto questo non sarà più possibile dopo sabato pomeriggio, visto che c'è lo scontro diretto. Ciccio Marolda, vengo da te perché è vero che sabato c'è Roma-Inter, domenica il Napoli va a Firenze, si gioca a ora di pranzo. E secondo me, visto il tempo che poi avrà a disposizione Allegri per lavorare e per recuperare gli infortunati, veramente è una partita difficile, forse la più difficile di tutte, questa Fiorentina-Napoli domenica.
2: È una partita assolutamente da non perdere questa qua, anche perché la Fiorentina stiamo adesso cominciando a capire che tipo di squadra è o che tipo di squadra può essere. L'inizio non ci ha dato nessuna risposta. Sarà una partita complicatissima anche per fattori ambientali, perché Firenze non è facile giocare per il Napoli, però io ti dico che il Napoli ha la possibilità di fare qualcosa, perché vedo sicuramente un centrocampo fortissimo. Secondo me c'è il giovane centrocampista più bravo che c'è in Italia in questo momento nella Fiorentina, e c'è un esterno Mastantuono che bisogna fermare a tutti i costi. Punto debole mi sembrano i due centrali, la difesa della Fiorentina non mi sembra proprio impenetrabile, mi dirai anche quella del Napoli è vero, però insomma è una partita che il Napoli deve andare a giocarsi.
0: Grazie, assolutamente, anche perché la Fiorentina avrà voglia di fare i primi punti interni, visto che le prime due, Frosinone e Torino, le ha perse entrambe. Ricordo, era un'altra Fiorentina con Grosso in panchina, Fiorentina che va in campo stasera col Pisa alle 21, la studieremo, la Fiorentina Ivanoli. Grazie a Ciccio Marolda, ciao Ciccio.
2: Ciao, un abbraccio. Ciao,
0: grazie. Stefano, sono da te 4 turni di campionato, neanche una sola partita è terminata 0-0. Come dobbiamo leggerlo questo dato?
3: Che le difese sono ancora in vacanza.
0: E che si prendono gol?
3: Se ne prendono troppi. Mi pare che adesso, in confronto alle prime 4 dello scorso anno, ci sono stati 30 gol in più.
0: 30 gol in più.
3: Sono tantissimi.
0: Sono aumentati i gol, ma sono diminuite le chiamate al VAR, perché la prima, il rigore concesso al Cagliari, poi trasformato da Maldini, è stato il primo episodio deciso dal VAR e anche il primo rigore.
3: Sì, esatto, c'era forse quello nel pomeriggio del Genoa che ha sbagliato col...
0: Ah sì, hai ragione, avevo rimosso quello perché l'ha sbagliato, hai ragione.
3: Però sì, sta di fatto che ecco, forse lì da una parte un po' troppo, l'anno scorso era troppe chiamate, troppo tempo fermo, quest'anno ha aumentato il tempo effettivo e va benissimo, però ecco, qualche chiamata in più secondo me c'è stata. Poi io rimango sempre dell'idea che il VAR va usato con cognizione, va usato soprattutto quando l'arbitro non ci arriva, quando l'arbitro non vede, ma l'arbitro ha ripreso finalmente ad arbitrare, quindi questa è una cosa positiva, quindi meno interventi al VAR. Ci devono essere solamente alcune regole che devono essere un po' più chiare, un po' più uniformi, perché il fallo di mano ancora ad oggi non si capisce quando è rigore e quando non lo è, perché in queste prime settimane abbiamo visto che alcuni rigori sono stati dati e altri no. E quindi questa secondo me è una cosa sulla quale devono lavorare, però sono contento che ci siano meno chiamate al VAR, perché vuol dire che si è tornato al calcio quello di una volta.
0: È aumentato anche il tempo effettivo, non ci sono più perdite di tempo. Stefano, come da tradizione però, non posso non farti una domanda legata ai portieri. Dovete sapere, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, che con Stefano Sorrentino siamo innamorati del ruolo del portiere. D'altronde, cosa volete? Stefano ha un papà che ha giocato portiere in Serie A, lui in carriera ha sempre fatto il portiere, io l'ho fatto nei mercatini rionali con i miei amici, ma pur sempre amo il ruolo. Ritengo l'Inter la squadra in assoluto più forte di tutte. Ma tu sai che io ho un dubbio sul portiere?
3: No, io non ce l'ho il dubbio invece. Mi piace, E quindi ha bisogno di tempo. Non dimentichiamoci che l'anno scorso non ha praticamente mai giocato. Quando poteva giocare, purtroppo ha avuto quella problema extra calcio che l'ha condizionato parecchio. Però ha bisogno di tempo. Mi è piaciuta le difese di Chievo di ieri. Quindi non c'è nessun problema. Secondo me è un portiere molto forte, un portiere che deve riprendere sicurezza e che deve soprattutto capire che, sai, con tutto rispetto, passare dal Genoa a titolare, poi dopo per 2 anni quasi non giocare quasi neanche una partita, adesso boom, titolare, gioca tutte le partite, è chiaro che non è semplice, però secondo me sulla carta è un buon portiere.
0: E allora io, che mi fido di te, lo guarderò con maggiore attenzione. Di certo mi è piaciuto che dopo l'errore clamoroso di Madrid ha fatto delle parate strepitose in termini di personalità, evidentemente a spalle larghe. Grazie Stefano, t'abbraccio forte.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Io mi fido molto di Stefano Sorrentino, quindi guarderò con grande attenzione il portiere dell'Inter. Ho fatto cenno alla Fiorentina che va in campo stasera, allora arriva Lucio Pengue. Tutto sulla Fiorentina, davvero Vanoli farà un po' di turnover? Cioè, anche se pur calibrato, perché c'è il Pisa stasera in Coppa Italia, tutto sulla Fiorentina e per stasera e in proiezione domenica lancio match delle 12:30, Lucio Pengue si collega con Firenze, col collega Falciai, e ascolteremo anche le parole di Paolo Vanoli. State lì, torniamo tra poco con Pengue.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
10: Sì, lo voglio!
9: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti. Dobbiamo parlare un po' della Fiorentina che questa sera affronterà il Pisa nella sfida di Coppa Italia, un derby. In più ricordiamo anche che viene da una vittoria roboante con la tripletta di Mastantuono in campionato, primi tre punti arrivati poi anche con il nuovo tecnico Vanoli. E parliamo di questo e di altro con Giulio Falciai, grande amico di Kiss Napoli. Ciao Giulio, come stai?
1: Eccoci qua, un saluto a tutti. Adesso meglio, diciamo da venerdì sera un po' meglio qua a Firenze.
0: Immagino, la partenza della Fiorentina, diciamo, era la cosa più strana, forse la nota stonata di tutta la Serie A, perché per come avevamo lodato il mercato di Paratici e per i grandi colpi che aveva messo a segno, ci aspettavamo una Fiorentina impattante in questo campionato. Invece ha dovuto cambiare l'allenatore, è ritornato Vanoli, non senza polemiche, perché voglio dire è stato un cambio anche, come dire, burrascoso.
1: Sì, sicuramente. Allora, visto quello che era successo già la scorsa estate, diciamo che i tifosi viola si erano un po' più abituati.
0: L'anno del centenario, come il Napoli, ricordiamo.
1: Esatto. Ci si aspettava sicuramente un'altra partenza per il mercato che è stato fatto, come avete detto voi, soprattutto per i soldi che erano stati spesi. Erano stati spesi tanti soldi anche la scorsa estate, quindi anche quella falsa partenza con Pioli, che poi ha portato a trovare la prima vittoria solamente a dicembre per la Fiorentina, è stato traumatico. Adesso con questo cambio si spera che almeno sotto l'aspetto della mentalità possa cambiare qualcosa, e qualcosa davvero lo si è già visto contro il Venezia. È vero che era un avversario ancora a zero punti, è vero che anche il Venezia è sicuramente una tra le delusioni di questo inizio di stagione, però non è mai scontato vincere in Serie A. Voi lo sapete, ormai questo campionato è un campionato difficile in tutte le partite che giochi. Poi, appunto, sicuramente non si può dare tutti i meriti a Vanoli, perché non ha la bacchetta magica e quindi non è cambiato nulla, non è in tre giorni che dai l'identità alla squadra. Però sotto l'aspetto della mentalità sicuramente qualcosa è cambiato, si è visto i giocatori crederci e andare su tutti i palloni, si è visto un Fagioli che non si era ancora visto sotto la gestione di Fabio Grosso, un Dragusin che in difesa, seppur appunto il tallone d'Achille resta proprio quel reparto per la Fiorentina, però si è visto un Dragusin molto, molto più sicuro. E poi finalmente si è sbloccato, e come si è sbloccato, il talento, diciamo l'acquisto d'aeroporto che era avvenuto quest'estate, ovvero Franco Mastantuono.
0: Mastantuono è un giocatore che noi seguiamo da tantissimo tempo, l'anno scorso al Real ha avuto poco spazio, però un talento cristallino che era strano vedere nelle prime tre giornate di campionato giocatore anonimo, sinceramente.
1: Sì, oddio, allora in realtà qualcosa si era intravisto, magari si era perso. Comunque lui ha trovato il gol dopo 12 tiri in tre partite, aveva colpito due pali, sia contro il Frosinone che contro il Torino c'erano stati comunque delle grandi parate da parte del portiere. Però ricordiamo che proprio contro il Torino, ed è lì che forse è venuta anche la rottura con Fabio Grosso, tra lui e il tecnico c'era stata la sostituzione al 45esimo, che per scelta tecnica per di più, quindi già lì ci si era un po' preoccupati su questo acquisto, se davvero era stato comprato una figurina o un calciatore davvero di talento. Tutti, anche fuori da Firenze, parlavano di un possibile flop. È bastato veramente poco a questo giocatore. Chi criticava non è il suo ruolo, chi criticava appunto che era stato sicuramente pagato troppo dal Real Madrid l'estate scorsa, però appunto che diciamo se dovessimo vedere il Mastantuono visto a Venezia, allora si può stare tranquilli nel reparto offensivo, che ripeto è l'ultimo dei problemi in casa fiorentina.
0: Grazie davvero Giulio, un abbraccio fortissimo, grazie sempre.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie a Giulio Falciai di Firenze Viola e tutto mercato web. Ha parlato Vanoli in una bella intervista a Viola Channel, ha parlato della nuova dimensione e dell'atteggiamento che deve avere la sua squadra. Ascoltiamo le parole del tecnico della Fiorentina, Vanoli.
2: Penso che sia una squadra di talento, ma come ho sempre detto io, il talento è fine a se stesso se non giochi per il compagno. E gli ho detto anche che questa gente qua si innamora non del risultato, ma si innamora di come si suda la maglia, come si vuole la maglia. e deve essere, come ho detto, in questa pagina bianca deve essere un mattone che tiene la base di una casa, quindi questo deve, bisogna continuare. È normale che una partita non fa niente, dopo questi valori bisogna sempre arricchirli e tenerli per questa lunga strada. Il mio impegno è iniziato un nuovo processo dove io devo mettere le basi per costruire un'identità, cioè adesso gli ho detto loro non dobbiamo guardare il risultato ma dobbiamo guardare la strada, è un obiettivo completamente diverso dall'anno scorso, è stata fatta un qualche cosa di diverso, una rivoluzione con tanti giovani che hanno delle qualità e sta a me adesso piano piano saperli indirizzare per esprimere le loro qualità ma nello stesso tempo per essere squadra.
3: Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Campania, si farà eccezione per locali disturbi limitatamente all'area meridionale della regione, ma si tratta di fenomeni localizzati e fugaci, dunque di breve durata, poche le variazioni termiche. La giornata di mercoledì sarà ampiamente soleggiata, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, dunque il contesto sarà stabile, asciutto e con cieli tersi. Le temperature diurne saranno estive, prossime ai 27-30 gradi un po' ovunque. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
0: Terza ora della nostra informazione sportiva in questo martedì 15 settembre e naturalmente il Napoli è atteso dalla trasferta di Firenze, poi ci sarà la lunga sosta, questa volta sarà una sosta extra large perché hanno accorpato la sosta di settembre e quella di ottobre, quindi si tornerà direttamente in campo il 10 ottobre. Il Napoli, pensate, da quel momento Napoli-Frosinone il 10 ottobre giocherà ben 9 partite in 27 giorni, quindi si giocherà una volta ogni 3 giorni. È chiaro che Allegri spera poi di recuperare i McTominay, gli Anghissà, i Giovane, magari un po' più in là Allison, Meret, ma insomma Marianucci tornerà dopo la sosta, dovrebbe restare fuori solo Buongiorno. Torniamo però a Napoli-Bologna, perché c'è un momento della gara quando il Napoli può andare in ripartenza con Lucca, Lucca sbaglia la scelta, doveva tenere palla, perde palla, concede un'opportunità al Bologna, poi per carità arrivi al fischio finale, ma Allegri si arrabbia molto. E di fianco ad Allegri il collega di DAZN Federico Sala. Buon pomeriggio Federico.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Si è arrabbiato e non poco Allegri in quell'occasione, voleva tutt'altra gestione da parte di Lucca.
5: Te lo confermo, è il solito Allegri, potremmo definirlo, etichettarlo in questo modo, soprattutto nei minuti finali della partita, lo conosciamo ormai, sulla gestione del pallone spesso e volentieri perde la testa, in quel caso ha replicato l'Allegri furioso dei tempi migliori, chiaramente su una scelta di Lucca totalmente rivedibile e non condivisibile, soprattutto perché in quel caso, come voleva Allegri, o attacchi la porta e la chiudi, o se no non la perdi in ogni caso, prendi un fallo, prendi
0: qualcosa. Temporeggi, magari, esatto. Fin anche andando in bandierina, ma esatto, porti la gara alla sua naturale scadenza. Poi invece Lucca perde palla, fa fallo, è vero che arriva il fischio finale, non fosse arrivato il triplice fischio, avresti concesso tutto ciò che Allegri non voleva concedere, un'ultima opportunità al Bologna.
5: Esattamente quello, perché poi le partite, lo sai bene Walter, in Serie A ti basta un dettaglio, un'ultima azione, un'ultima palla, rischi di buttare 2 punti su una gestione che era onestamente una lettura facile, quindi questo Allegri non è mai, come dire, così compiacente con i suoi giocatori, ha perso la testa anche in quel caso, ne ha fatto anche le spese un po' il figlio del presidente che era lì vicino.
0: L'ho visto.
5: L'avrete visto, ma chiaramente potete immaginare quanto è andato in escandescenza per quella decisione, per quella scelta di Lucca. Poi la giacca l'aveva già lanciata nel primo tempo, quindi non poteva togliersi altro, però non l'ha presa sicuramente bene,
0: anche perché ovviamente Allegri lo aveva detto, no? Ha detto non mi interessa col Bologna la prestazione, poi la prestazione del suo Napoli l'ha fatta, mi interessa il risultato, conterà solo il risultato lo stai portando a casa, sei nei minuti di recupero,
6: quella scelta non devi sbagliarla, devi proteggerlo, anche perché poco prima, Federico, e tu eri lì in quel fraseggio che ha il Bologna, Mbangula va a tirare, tira centrale, l'avesse angolata un po' in più, magari trovava il gol e hai dilapidato tre punti che erano in cassaforte.
5: Confermo, Walter, assolutamente, ti ripeto, in questo momento in particolare di una stagione che è iniziata non benissimo, perché è evidente che il Napoli non abbia iniziato al meglio questa stagione, arrivava da due settimane complicate, comunque sappiamo bene legittimamente quanto sia esigente ormai Napoli, la piazza Napoli, hai l'opportunità di portare via tre punti con una partita secondo me molto solida da parte del Napoli, giocata come doveva essere fatto in questo momento della stagione e in queste condizioni, e rischi veramente di buttare tutto per un'ingenuità, perché poi il calcio lo sappiamo bene, basta un pallone, no? Per riuscire a cambiare tutto, quindi in questo è comprensibile Allegri, poi anche alla fine della partita l'ha spiegato, diciamo che Luca spesso entra nelle partite non totalmente focalizzato al 100%, anche l'anno scorso con Conte mi ricordo delle scene dove non è che fosse proprio soddisfatto dei suoi ingressi in campo, e in una situazione dove sei molto in difficoltà, ripeto, devi gestirla in maniera delicata, ha fatto esattamente l'opposto.
6: Eppure Conte si era molto speso con Luca, io ricordo, ho questa fotografia nitida, entra Luca, era Napoli-Pisa, fa gol e Conte gli va incontro ad abbracciarlo, proprio perché Conte si era speso, perché voleva desse quel qualcosa in più per completare un percorso di maturazione, perché ragazzi, comunque Luca prima di arrivare a Napoli fa una stagione importante a Udine, fa 14 gol, non a caso il Napoli investe 35 milioni di euro. Senti, Federico, prima di salutarti, avendo un trascorso di tanti anni a bordo campo, no? Sono sempre i giocatori che giocano in fascia a essere i bersagli all'allenatore, e a me interessa sapere invece nella ripresa, quando entra Favasuli, che quindi è su quella corsia dove c'è la panchina di Allegri, che indicazioni dà Allegri a Favasuli?
5: Guarda, gli dice soltanto una cosa, di usare la testa e di stare calmo. Gliela dice in due situazioni: prima di mandarlo in campo all'intervallo, quando rientrano dagli spogliatoi, prima di farlo proprio scendere in campo, l'ha accompagnato dal quarto uomo e gli ha proprio detto testa e calmo, come a dire fai quello che sai fare, infatti direi che l'ha fatto discretamente bene poi in campo, e poi dopo aver fatto il primo assist in Serie A, perché in quel momento lì Favasuli ha iniziato a pressare chiunque, forse anche a voler strafare, inevitabilmente anche lanciato e slanciato dal momento, no? Storico del suo esordio in Serie A, ha dovuto ripetergli due o tre volte usa la testa e stai calmo, proprio perché era il momento di ragionare, no? Di razionalizzare, di abbassare anche i ritmi dopo aver trovato il vantaggio, e invece lui stava iniziando a fare un po' il torero su tutti i palloni, perché credo che in quel momento sia in una trans agonistica,
6: certo,
5: che è difficile da controllare. Lui ha cercato un po' di smorzare questa trans agonistica, di detronizzarlo un po' dal punto di vista dell'entusiasmo, queste principalmente. Poi dal punto di vista tattico l'indicazione l'ha data all'intervallo, noi siamo riusciti anche a catturare il momento in cui prima di rientrare nel tunnel dice andiamo larghi, stiamo larghi e poi dentro, cioè voleva l'ampiezza per poi andare dentro, che è come nasce il gol del Napoli, prendendo l'ampiezza con i due esterni, in quel caso con Favasuli e con l'inserimento dei centrocampisti, quindi quello l'aveva poi studiato all'intervallo, non l'ha neanche ripetuto, ecco, durante la partita.
6: E non a caso il piano gara ha previsto che all'intervallo toglie due esterni, Politano e Vergara, ne mette due di gamba e vuole ovviamente che creino maggiori pericoli, e devo dire che Favasuli e Lang lo fanno. Federico, ti invito a restare ancora un po' in diretta con noi, perché parliamo di Lorenzo Lucca, e per parlare di Lucca abbiamo chiamato Lucchesi, il direttore Lucchesi, e chi dovevamo chiamare, scusate, se parliamo di Lucca ci vuole il direttore Lucchesi, Fabrizio Lucchesi. Buon pomeriggio direttore, come va?
7: Buon pomeriggio, mi hai fatto sorridere, volevi...
6: meno male, meno male, ti chiamerò più spesso, eh? Meno male che si chiama Lucca e che non ha un altro cognome, altrimenti mi dovevo inventare qualche altra cosa. Va bene, detto questo, torno serio, e nel tornare serio non è certo perché si chiama Lucchesi il direttore che l'abbiamo chiamato per parlare di Lucca, lo chiamiamo per la sua grandissima competenza e per la sua conoscenza di Lucca. Ora io devo essere molto sincero, direttore, Lucca sta deludendo i tifosi, secondo me è un errore marchiarlo con un timbro dell'attaccante che non sta dando le risposte. Io Lucca lo seguo da quando era alle giovanili del Torino, poi va al Pisa, poi Palermo, poi è stato all'Ajax, poi risplende a Udine, non a caso il Napoli lo paga 35 milioni. Detto questo, Fabrizio Lucchesi lo conosce. Qual è, diciamo, l'elemento, la criticità, ciò che Luca deve migliorare, che non gli sta consentendo di avere le qualità che ha, perché lui le qualità le ha, è l'atteggiamento che è sbagliato?
7: Che non gli consente di esprimere le qualità che ha. E probabilmente sono più di una le circostanze, e solamente chi ci sta insieme dalla mattina alla sera riesce a cogliere queste sfumature, perché vedi, se fosse così facile coglierle, avrebbero già posto rimedio.
6: Tu, no? l'hai avuto al Palermo, no? Ricordo bene?
7: No, io sono andato via quando lui arrivava, ma lo conoscevo, ero a Pisa io quando lui era poi arrivato a Pisa, insomma, un giocatore che conosco bene. Il problema cos'è? Che questo ragazzo è stato dimensionato non tanto per quello che faceva o che fece in quei campionati, a Udine soprattutto, ma per quello che il ragazzo avrebbe fatto anche in prospettiva, perché Napoli in quel momento era un livello superiore all'Udinese, e oggi naturalmente era già allora, e quindi sembrava o potrebbe ancora essere un giocatore che non tanto per quello che ha fatto vedere, ma quello che potrà anche fare, candidato a diventare centravanti della nazionale. Questa era un po', diciamo,
6: il sentore comune era quello.
7: Sì, e sulla base di quello, una squadra come Napoli, campione d'Italia, che primeggia in Italia, che ha una politica di mix, un po' di giovani, un po' di giocatori affermati, non può non provare a fare questo tipo di investimento. Qualche volta questi investimenti danno, qualche volta ridanno un po' meno. Probabilmente il ragazzo in quel momento lì non era pronto per quella dimensione, perché Napoli è una dimensione veramente ingombrante, è una dimensione importante, il San Paolo è il San Paolo, e la pressione quotidiana 24 su 24, probabilmente questa credo sia una delle eccezioni più rilevanti. Poi ci sono delle piazze in cui i giocatori fanno un po' meglio e piazze in cui fanno un po' peggio. Ha fatto bene il Napoli, ma non tante, non solo per difendere l'investimento, per non fare minusvalenza, ma ha cercato di dare un prestito per aspettarlo, per vedere se questo ragazzo si ritrovava o se trovava uno standing maggiore in termini di espressione di quello che ha fatto vedere. Al momento, sinceramente, non ce l'ha fatto
6: non
7: vedere.
6: Ce l'ha fatto. Direttore, provo a fare una sintesi, poi verrò ancora da te. Il Napoli investe molto e, diciamo, Conte si spende, poi i due... A Conte non piacciono degli atteggiamenti, il Napoli lo dà in prestito al Nottingham, e però stavolta Conte non c'è più, c'è Allegri. Ora sta al ragazzo, perché Allegri è il migliore allenatore per rilanciarlo. È chiaro che se lui dovesse continuare a avere degli atteggiamenti di supponenza, di arroganza, è ovvio che poi si perde. Federico Sala, tu lo hai visto entrare teso o è un ragazzo sereno quando entra?
5: No, guarda, onestamente non l'ho visto teso. Io ti dico, ho visto anche un giocatore che è entrato con l'atteggiamento giusto, con la testa giusta. Poi è chiaro che secondo me sulla sua testa pesa tanto il fatto che a Napoli abbia sempre fatto un'enorme fatica, anche l'anno scorso, dopo i primi 4 mesi è stato mandato in prestito all'estero, non ha rispettato il valore, no, dei 35 milioni con cui è arrivato. È chiaro che sono pressioni che comunque sia pesano su chiunque, hanno pesato per esempio su Lang, hanno pesato su tanti giocatori. L'ho visto bene, poi è chiaro che incidere anche in un momento in cui magari la squadra stava cercando di abbassarsi un minimo, di controllare di più, no? Poi come caratteristiche il direttore lo sa meglio di me, è un giocatore che ha bisogno di un certo tipo di palloni, soprattutto magari negli ultimi 20 minuti quando sei sull'1-1, stai perdendo, allora può diventare decisivo, perché lì a quel punto ne arrivano molti di più in area e può fare la differenza. Se stai vincendo 1-0, a parte difenderti palla, farti uscire, cercare di fare quel tipo di lavoro, non è un giocatore che, l'abbiamo visto appunto nell'ultimo pallone in contropiede, ti riesce a fare la differenza. Secondo me è un insieme di fattori, vedo un giocatore sereno, tranquillo, però che comunque sa di non aver ancora rispettato il valore per cui è arrivato a Napoli.
6: Io lo voglio ringraziare, il collega di DAZN, Federico Sala. Ciao, ciao Federico, grazie.
5: Grazie ragazzi, ciao.
6: Grazie. Direttore, e torno da te, qui mi affido al dirigente, al grande dirigente quale sei. Poi è chiaro che l'aspettativa del pubblico, siccome è stato pagato 35 milioni, è un'aspettativa enorme, diversa dall'aspettativa che si poteva avere fino a ieri di Favasuli, che veniva dalla B, dal Catanzaro, giovane, pagato 6 milioni, nessuna esperienza in A. Però secondo me l'atteggiamento fa la differenza. Cioè io lo vedo come entra Lucca e come entra Favasuli. Favasuli mi sembra uno che ha fame, che ha voglia, che è umile. Forse Lucca è arrivato a Napoli pensando di essere arrivato. Appena pensi di essere arrivato, cadi.
7: Cadi e ti fai anche male, poi fai fatica anche a rialzare. Per quanto riguarda Favasuli, molto molto bene, condivido appieno la tua esamina. Lucca, se continua così, Napoli si farà un piantonamento e su qualche operazione bisogna anche fare minusvalenza, sperare faccia due o tre cose belle e al mercato cederlo, perché credo l'avventura di Lucca a Napoli sia un promessa. E che con difficoltà.
6: Ma anche per il feeling che non si è mai, non è mai sbocciato col pubblico, tu dici?
7: Succede, talvolta succede in positivo e qualche volta succede in negativo. Ma questo argomento, secondo me, prima lo risolvono e meglio è.
6: E vado su un altro calciatore. Anche qui parlo dello storico pagato tanto, Noah Lang. Arriva a Napoli. Lui fa delle dichiarazioni dicendo: io sono quello che farà impazzire il Maradona. Da quello che mi risulta, Conte non le gradì, perché Conte voleva poche parole, molti fatti. Gli atteggiamenti di Lang non erano meravigliosi e il Napoli anche in questo caso cede Lang. Poi torna, adesso Conte non c'è più, c'è Allegri, ribadisco, per me il miglior allenatore possibile nella gestione, eppure Lang ha un atteggiamento sbagliato nel giorno della partita Champions. E forse Allegri ha fatto la migliore cosa possibile, gli ha detto: fai una cosa, vai nello spogliatoio, hai fatto la doccia e vai a casa, così la partita la vedi alla tribuna. Secondo me Lang può dare quel qualcosa in più dopo questo episodio.
7: Sicuramente non in meno, ma questo è uno shock, è un atteggiamento. Allora, non mettiamo in discussione Allegri, perché sennò ragazzi diventa...
6: Ce ne andiamo a casa, Fabrizio, se mettiamo in discussione.
7: Su tutti i piani, ma noi gli tocchiamo quello gestionale, perché è un professore dei professori. E quindi quando ci sono situazioni dove ci vogliono anche atteggiamenti shock, ma non violenti o cattivi, ma che umiliano un po', perché questi sono atteggiamenti... Quindi se il giocatore ha un minimo di nervo, ha un minimo d'anima, ha un minimo di amor proprio... Sono modi per tirar fuori anche queste qualità. Quindi sono certo che porterà un risultato, perché se non lo porta, allora lì che dentro non c'è anima,
6: non c'è qualcosa, è chiaro. Va bene, Fabrizio. Fabrizio, l'hai mai comprato in una tua squadra Ciccio Baiano?
7: All'Empoli nel 1985-86 io ero giovanissimo dirigente dell'Empoli, lui veniva dal Napoli, giocò nell'Empoli e poi andò, non mi ricordo se Avellino o a Forza.
6: Ma lo comprasti tu a Empoli?
7: No, io ero l'assistente del direttore, ero giovane e c'era un direttore che io ero il suo assistente, io facevo, diciamo, direttore sportivo, lui faceva il direttore generale e il presidente, Silvano Bini, il mio mentore.
6: Come no, Silvano.
7: E io ero il suo delfino, no?
6: E te lo faccio salutare però Ciccio Baiano, ce l'ho al telefono.
7: Ma non ci posso
8: ciao,
7: credere.
8: Fabrizio.
7: Mamma mia, Ciccio, che bel regalo, Ciccio.
6: Ciccio.
7: Come stai? Che bel regalo.
8: Tutto bene, te come stai?
7: Ma dove vivi adesso, Ciccio?
6: A Firenze.
7: Sempre a Firenze, che bello, sì, che bello. Sì, ci terrei a salutarti, come vengo in Toscana, mi procuro il numero e ti cerco.
8: Grazie, sarà un piacere.
6: Un abbraccio a Fabrizio Lucchesi.
7: Ciccio campione, eh?
6: Lo so bene, l'ho visto ragazzino Ciccio, con lo scarpino che gli aveva regalato Maradona. Grazie Lucchesi, ciao Fabrizio.
7: Grazie a voi, grazie.
6: Ritorno da Ciccio.
8: Come stai?
6: Ciao, bene Ciccio, tu come stai?
8: Bene, bene, bene.
6: Insomma, sto bene. Potrei stare meglio se l'ambiente Napoli si tranquillizzasse un po', perché io ci noto questa agitazione, sto predicando calma, abbiate equilibrio. Cioè, voglio dire, il Napoli allenato da Allegri, secondo me sta passando un messaggio proprio sbagliato. Diamo tempo ad Allegri, perché poi io li aspetto, i professori al varco, i grandi professori, io li sto aspettando al varco. Perché non aspettavano altro che dare addosso Allegri e poi si mangeranno.

0: deve espiare qualche pena nei confronti di questo ambiente, non lo so. Allegri che dovrebbe fare? Dovrebbe piangere il non mi ha fatto mercato per accontentare qualcuno, oppure dovrebbe lamentarsi degli infortuni e fare come fece McTominay l'anno scorso a Milano, ti ricordi? Allora come faccio a giocare? Non c'ho questo, non c'ho quello, no? Cioè Allegri invece è un aziendalista nell'accezione migliore del termine, lavora, esatto, in silenzio, va avanti
1: e poi e diffonde tranquillità anche,
0: assolutamente,
1: perché
0: sì,
1: ha un atteggiamento molto pacato e tranquillo, che secondo me questo fa molto bene alla nostra
0: assolutamente
1: squadra,
0: assolutamente,
1: come sappiamo negli anni precedenti è una squadra che si può
0: allora perché arriva Allegri? Perché nell'idea del Napoli, Napoli società, Manna e De Laurentiis, i due anni straordinari, indimenticabili, che fanno parte della storia, e guai a chi me li tocca personalmente, di Antonio Conte, sono stati due anni che comunque hanno stressato, ma ben venga questo stress con una Supercoppa e uno scudetto, hanno stressato questo gruppo. L'idea di De Laurentiis e Manna è stata quella di affidare ad un allenatore che ha una gestione del gruppo diversa, ma che comunque porta risultati dopo due anni di stress. È talmente chiara la scelta perché è ricaduta su Allegri, ed è talmente chiaro che se Allegri trova quell'humus, quell'ambiente sereno esterno da Castelvolturno che ti può aiutare, ed è facile immaginare che Allegri possa raggiungere i risultati che tutti quanti noi che amiamo, ma sul serio Napoli ci auspichiamo.
1: Scusami, tu segui il Napoli da molto più tempo di me, perché io ho 26 anni.
0: E no? Pensano poco. Guarda, ci devi mettere almeno vicino ai tuoi 26 anni, non dica una tavendina ranna, ma poco meno.
1: però comunque, come dirti, io sono nato nell'era dell'Ore.
0: Sì, tu hai visto solo il bello.
1: Sì, ho visto il bello, e sinceramente a me dà fastidio appunto proprio per questo motivo, perché io sono quello che ha fatto De Laurentiis da quando sono piccolo, che ricordo il sogno comunque che con Milavic, Amsic, tutti gli altri che sono passati, quello che ci ha portato questo presidente. Io non capisco perché ad oggi ci sia tutto questo accanimento,
0: non lo, non lo capisco neanche io, non lo comprendo, rispetto le posizioni di chiunque, ci mancherebbe altro, non le posso condividere, non le comprendo, ma le rispetto tantissimo. Forse l'errore De Laurentiis è stato quello di alzare ogni anno di più l'asticella, e adesso involontariamente si è creato un ambiente che non si accontenta più della vittoria. No, la vittoria 1-0, no, tu devi dominare l'avversario, tu devi giocare sempre meglio degli altri. Insomma, praticamente nell'idea di oggi di una parte di tifoseria o di ambiente, l'avversario non esiste più. L'avversario non esiste. Cioè, è inconcepibile che un avversario possa far arretrare il baricentro. Vabbè.
1: In realtà, se ci guardiamo intorno nella Serie A, attualmente la Juventus non è che sia in questa situazione di dominio.
0: Assolutamente.
1: Milan comunque ha cambiato allenatore e comunque è in difficoltà. Forse solo la sorpresa potrebbe essere un po' la Lazio, un po' comunque il Como, ma comunque il Como
0: non è più una sorpresa.
1: Con Fabbrega.
0: Con quella campagna acquisti che sorpresa è? Vediamo.
1: Appunto.
0: Va bene, amico mio, grazie per la telefonata, ti abbraccio e ti auguro forza Napoli, buona serata e forza Napoli. Carlo D'Angri, e chi si scorda che la serata col gol di Renica al 119esimo minuto, è vero, chi si scorda, è indimenticabile. Siamo diventati così polemici a prescindere che avremmo da ridire anche dopo quel Juve-Napoli 0-1 gol di Kalidou Koulibaly. Vi ricordate la gioia per quella partita? Vi ricordate l'amore nonostante lo scudetto sfumato? Dov'è quell'amore viscerale? Ora c'è solo polemica e arroganza, non va bene. Alessandro da Palermo, forza Napoli sempre. La ricordo bene. Lì c'era quell'ossessione della vittoria dello scudetto, l'ultimo scudetto datato 1990, quindi c'era l'ossessione che ci aveva preso, perché poi il vedere quel bel Napoli che cade sul traguardo, ma non per colpe del Napoli. Poi forse questi due scudetti, non lo so, uno dopo l'altro nel giro di poco, Hanno cambiato il modo di pensare? Non lo so, spero proprio di no, perché la nostra storia è questa, la nostra storia è quella di un tifoso identitario, un tifoso che è andato sempre al di là del risultato, un tifoso che è accompagnato a prescindere e di calciatori non bravi, come è brutto quel termine, di bidoni, di calciatori non bravi. La storia del Napoli è piena in 100 anni, eppure anche quei calciatori non bravi sono stati incoraggiati, aiutati, e finché hanno vestito la maglia del Napoli sono stati supportati.

0: sopportati, ma li abbiamo supportati. Anche questo concetto non esiste più. Calciatore oggi che non piace, il calciatore che è già stato bollato come bidone, non appena viene richiamato dall'allenatore per scendere in campo, sapeglie, fischi, mugugne, cose. Questo è. Non ne parliamo poi quello che succede sui social, dove vige la regola della maleducazione e dell'offesa, non ne parliamo proprio. Raffaele, buonasera, Forza Napoli.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Buonasera.
1: Ciao, Carlo, Raffaele da Crosio. Ascoltami, io mi collegavo un attimo all'amico di prima.
0: Sì.
1: Un po' a quello che hai detto tu, un'analisi molto schietta e sincera. Io ho tanta fiducia in Allegri.
0: Sì.
1: Okay? Perché il dopo Conte, perché dovevamo fare questa scelta, perché la squadra era quella. Quindi
0: sì,
1: è una, diciamo, conseguenza di quello che è successo anche a Torino, Conte e Allegri, sperando in quello che poi ha fatto la Juve con Allegri in questi anni. Detto questo, io ti faccio un'analisi.
0: Sì.
1: Perché abbiamo visto Conte nella prima partita, ok, è Conte, scusami, Allegri nella prima partita, poi sì, l'abbiamo visto con l'Inter, il primo tempo con l'Inter, esagerato, cioè abbiamo
0: grande applicazione, grande attenzione.
1: Li siamo andati a prendere, l'abbiamo pressati, l'ha detto la telecronaca, un pressing, abbiamo fatto il secondo gol e ci siamo chiusi. Ho detto vabbè, abbiamo fatto.
0: Per me lì sbaglia Allegri quando dà quel brutto segnale, io credo, il segnale di mettersi a 5 con l'ingresso di Badiashile, poi l'ha riconosciuto pure lui. Forse quella mossa non è stato un gran segnale psicologicamente parlando, perché la testa nel calcio a volte quasi sempre vale più delle gambe.
1: Come no? E poi ti porto alla partita con l'Arsenal. Per me è una grande partita.
0: Sì.
1: Per me è una grande partita. Ho detto del Napoli.
0: Tu devi sempre misurarti con l'avversario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo incominciare a fare una valutazione con chi giochiamo. E tu hai
1: quindi
0: giocato con la squadra oggi più forte al mondo, non
1: era battuto anche il Chelsea, è vero. È vero. Quindi io ti porto su un discorso, su un attacco dove abbiamo dimostrato che valiamo, poi abbiamo dimostrato una difesa che il Napoli non ha mai saputo difendere, cioè sotto palla, mantenere pure con Conte ci abbiamo provato.
0: L'anno scorso è stato un po' il nostro tallone d'Achille la difesa,
1: ma è sempre stato quello.
0: Vabbè, no, l'anno del quarto scudo, l'anno di Conte siamo stati la migliore difesa d'Europa, quello è stato l'unico anno. Dove?
1: Scusami, prego.
0: Vai, dicevo, l'unico anno dove abbiamo avuto una difesa di ferro, ci abbiamo vinto il campionato, il quarto scudetto.
1: Soffrendo. Pure abbiamo sofferto.
0: Sì, sì,
1: non siamo una squadra che riesce a mantenerlo e non far prendere il fegato ai noi tifosi e metterlo sul comodino. Detto questo, mi aspettavo un'evoluzione col Bologna. C'è stata un'involuzione. Perché vedi la parte, vogliamo attaccare, sappiamo attaccare, li sappiamo andare a prendere.
0: Però io ti contesto, il secondo tempo di Napoli-Bologna, io credo che Napoli abbia fatto.
1: E ci stava arrivando.
0: Ah, perdono.
1: Perché? Perché quello è livornese, c'ha la testa dura.
0: No.
1: Cioè io ce l'ho.
0: Io invece do una motivazione, sicuramente la motivazione tattica, io do una motivazione ambientale. Mi voglio spiegare meglio. Dopo 3 sconfitte consecutive si respirava un'aria strana a Napoli, si respirava l'aria della partita decisiva, o vince questa o chissà cosa succede.
1: Dentro fuori.
0: Partita da dentro fuori, bravissimo, mi mancava il termine, l'hai indovinato tu. E si respirava quest'aria, partita dentro fuori. Ragazzi, il pallone inizia a scottare, i ragazzi in campo hanno vissuto quel primo tempo con una tensione, con un nervosismo, con un'ansia. Quando Allegri nell'intervallo si sfoga e li carica e dice non mi interessa, giocate come sapete giocare, poi con 2 sostituzioni che hanno cambiato il volto della partita, l'energia, la freschezza, a sinistra di Novalanga, a destra di Costantino Favasuli, è cambiata la partita. Il Napoli ha strameritato la vittoria.
1: Ma se Mangulà la gli metteva
0: però allora se tu mi dici questo dico e se anche sa fa gol a Milà, quindi con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se tu mi dici ma se Mangulà, io ho un motivo di recriminare Mangulà ha fatto un solo tiro in porta anche sa a Milano, allora mi porti su un terreno del se. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Pubblicità.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Radio Kiss Kiss Napoli. Vi do subito le coordinate per intervenire: 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, l'unico numero di WhatsApp al quale fare riferimento. 342 00 00 100, 081 546 6873 per intervenire e dire la vostra. Carlo, buonasera. Premetto che ho grande rispetto del tuo lavoro e in generale delle opinioni altrui. Il motivo per cui, a mio modo di vedere, per Allegri il tempo non potrà cambiare l'opinione che ho di lui è questo. La squadra non necessita di assimilare degli schemi di gioco, idee di gioco. Lui lo ha detto in un'intervista: prima viene il risultato, poi la prestazione. Non l'ho sentita sta dichiarazione, ma sarà colpa mia. Purtroppo nel calcio moderno non si vince senza giocare bene, ma in generale, chi gioca male può vincere una partita, ne può vincere due, ma chi gioca male non arriva a tirare in porta, subisce gol. Giocare male o giocare bene, anche questo è un concetto, insomma, un po' così. In questo l'andamento il Napoli sarà altalenante, legato alle giocate estemporanee dei singoli. Saluti e sempre Forza Napoli, Cristiano dalla Brianza. E io spero e mi auguro proprio di no. Angelo, buonasera Forza Napoli.
8: Ciao Carlo, sempre Forza Napoli.
7: Ciao, buonasera.
8: Dalla provincia di Brindisi. Ciao.
7: Carissimo, buonasera a te. Ciao.
8: Buonasera. Ciao, guarda, io ti volevo dire una cosa. Io ho 46 anni,
7: sì.
8: A brevissimo faccio 47 anni, quindi
7: sì.
8: Ho visto il Napoli, diciamo, nel male e nel bene.
7: E nel bene, no, sì.
8: Diciamo così,
7: sì.
8: Purtroppo, rispetto all'ascoltatore di prima che aveva 26 anni, quindi ha visto solamente il bene.
7: Tutto bene, sei beato lui, beato lui.
8: Però sai la cosa, io non faccio fatica a capire perché si dice, quando i tifosi del Napoli dicono si sono imborghesiti, si sono abituati o quant'altro. Nel senso, noi oggi siamo consapevoli, i tifosi del Napoli, la città di Napoli è consapevole che la città di Napoli ha fatto dei progressi enormi rispetto a 20-30 anni fa.
7: Non c'è
8: e
7: dubbio.
8: Il Napoli oggi è forte.
7: Non c'è dubbio, per me il Napoli di De Laurentiis, per esatto. Quello che ha costruito, è una big del calcio italiano. C'è l'Inter, c'è la Juventus, c'è il Milan per blasone e storicità, e c'è il Napoli. Queste sono per me oggi le quattro big del calcio italiano. Quattro.
8: Cosa che forse se continua così lo potrà diventare anche Como. Noi il Napoli,
7: sicuramente
8: oggi,
7: con quegli investimenti.
8: Esatto, noi il Napoli oggi siamo conosciuti, siamo internazionali, e non solo ormai solamente per Maradona, il grande grande e più forte, ma proprio per la società Calcio Napoli, per gli scudetti, per la Supercoppa, perché siamo andati a giocarcela comunque all'estero. E quindi oggi io non mi sento imborghesito, io mi sento forte. Di conseguenza, ovvio, non è che voglio che ogni anno vinciamo uno scudetto, sarebbe una cosa magnifica, ma so benissimo che non è possibile.
7: Ma vince uno solo negli ultimi quattro anni, due l'Inter, due il Napoli. Mi accontenterei di mantenere questa media.
8: Bravissimo, uno ogni tre.
7: Ma sì, vabbè, non esageriamo, anche uno ogni tre.
8: Quindi capito, perché si dice il tifoso del Napoli si imborghese?
7: Ma il concetto di imborghesimento è legato, consentimi Angelo, io credo, se sbaglio qualcuno mi dirà no, stai dicendo una fesseria. Il concetto di imborghesimento è quello di non accontentarsi neanche di una vittoria per una rete a zero contro il Bologna, ma accompagnare la vittoria con i mugugni, con i se, con i ma, con i però. Ecco, quello è il concetto di imborghesimento, cioè prendersi una vittoria meritatissima, ma non rubacchiata, non stiracchiata. Allora, se tu la accompagni sempre con quel... No, non ti godi neanche il momento, ecco, io questo dico.
8: No, ma se mancherebbe, però ti posso dire una cosa, quella poi fa parte della paura, perché noi quando abbiamo giocato domenica contro il Bologna, nonostante avessimo dominato, tu all'ultimo per fortuna abbiamo portato la vittoria a casa, perché se no il calciatore...
7: Ma neanche per fortuna, poi alla fine non è costo Bologna, una sola azione, sarebbe stata una beffa.
8: Ma
7: il calcio è questo.
8: E calcio è bello.
7: Quando Allegri dice che stava... si era incazzato con i suoi ragazzi perché voleva che palleggiassero nei minuti finali nella metà campo del Bologna e non nella nostra metà campo, ti dà l'idea della mentalità di Allegri, che va in controtendenza rispetto al sentire comune. Perché se Allegri dice mi sono incazzato perché bisognava palleggiare nella metà campo del Bologna negli ultimi minuti, ti fa capire che Allegri era un allenatore coraggioso. Perché insomma
8: infatti sono d'accordissimo, io infatti per il momento sinceramente anche io ero uno dei pochi forse che era contento quando veniva, ma perché comunque c'è una mentalità, non per niente ha vinto sei scudetti, comunque si è fatto due finali di Champions e quant'altro. Per cui io sinceramente, quello che avrei, ti ripeto, faccio fatica quando si dice che il tifoso del Napoli
7: sei stato chiaro, Angioletto, grazie,
8: è sempre Forza Napoli.
7: Forza Napoli, amico mio, buona serata.
8: Ciao.
7: Carlo, buonasera. La maggior parte oggi i tifosi del Napoli sono giovani, qualcuno della nostra età anche critica, ma noi che abbiamo visto il Napoli anche prima di Maradona, Gennaro da Milano, altri tempi, fortunatamente per noi i tempi sono cambiati in meglio. Dire che ti stimo per la competenza sarebbe riduttivo, ma la mia stima deriva dal fatto che leggo nei tuoi occhi l'amore per Napoli e il Napoli. Raffaele da Portici, ma che bello sti WhatsApp, ragazzi, mi state emozionando. Vincenzo, buonasera, Forza Napoli.
9: Buonasera, Forza Napoli a tutti.
7: Buonasera.
9: Allora, Carlo, volevo dire due cose.
7: Prego.
9: Io ho 50 anni.
7: Sì.
9: La mia prima partita è stata Napoli-Cesena, Rudy Rolla, Napoli, Shakhtar e Cesena.
7: Mamma mia.
9: Ti lascio immaginare un po' la sofferenza che abbiamo avuto nel bene e nel male.
7: 50 anni, no, lo puoi dire, tanta sofferenza.
9: Ho mio figlio che oggi giorni ne ha 13, vabbè, andiamo quasi tutte le domeniche.
7: Allora, vabbè, 13 anni, pensa un po', a 13 anni questo ha visto due scudette, mannaggia.
9: Bravo.
7: Ma come si fa, che
9: la
7: bello.
9: La cosa che volevo dire, io vado contro voi, io dico sempre che io sono tifoso napoletanissimo, però oggi sono il tifoso napoletano, non merita nulla.
7: Ah.
9: Ti dico questo perché? Perché... a parte gli
7: ma questa è tosta, però quello che hai detto è tosta.
9: Sì, è
7: quello che hai detto,
9: sì,
7: è duro.
9: Il tifoso napoletano non è colui che segue la squadra, gli sta vicino, e quando bisogna fare una critica la si fa e si finisce là. No, il tifoso napoletano vuole tutto subito e vuole contestare.
7: E non funziona così.
9: Io sono stato in curva con Napoli Arsenal, ho portato mio figlio, gli è costata più di 200 euro della partita. Beveraggio e tutto,
7: certo.
9: Oggi giorno non lo so come un essere umano che lavora da sola lo può fare, ma non parlo di questo perché non ce l'ha il presidente, non mi interessa, anzi quello che abbiamo, ci ha fatto vedere questo presidente quando l'abbiamo visto l'arco di 60 anni tra Ferrain e altri presidenti. Quello che volevo dire io, in Napoli non si contesta, in primis in Napoli si sta vicino, in Napoli bisogna sostenere. Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo, è meglio di Conte, è meglio di Ancelotti per i risultati che ha conquistato. Non parliamo, perché io ti dico, Conte viene qua, Conte è stato soltanto un grande trascinatore, troppo basso, è finito là, si è fatto via, ne è stato fortunato. A me ha fatto piacere che abbiamo fatto una scudetta, ma abbiamo capitato, la raso per coppa, ok, andiamo avanti. Però, ritornando al discorso di prima di tutto di stare vicino alla squadra e vicino alla società,
10: bravissimo,
9: in primis, in tutti i momenti, difficili e allegri, perché mi chiama Demre Kiel,
10: e Kiel,
9: in secondis, io non vedo come un tifoso napoletano nella curva, da premettere che io abolirei tutte le i bandieroni che sono nelle curve, perché io porto a mio figlio in da curva 200 euro una partita per gli abbi stadio, scusami se parlo napoletano, per farci capire meglio
7: la nostra lingua,
9: ci sente,
7: molto meglio, molto meglio,
9: è vedere un gruppo di facinorosi, perché alla fine non sono tifosi, sono gente che vanno in stadio, sanno fare o beveraggio, hanno fatto scusata, vogliono fare che loro ti fanno Napoli, non è quello che ti fa, però là che tu devi mettere una bandiera davanti a degli esseri umani e non far vedere la partita, dove tu ti metti di spalle e non vedi la partita e vuoi incitare solo i tifosi, non essere tifosi, i veri tifosi sono quelli che si siedono allo stadio, anche nelle curve, lo vediamo nei grandi come si dice, stadi europei, stanno seduti e ce lo insegnano gli inglesi dopo 7 anni che sono stati loro fuori da tutte le coppe internazionali. Si siedono, si fanno per la loro squadra, né bene né male, e vedono lo spettacolo. Perché tu vai là come se si stessero un film a uscire, uvir e inciti la squadra. Questo è il vero tifoso. Non è quello che si mette in spalla, che spalla allo stadio e con il bandierino e non ti fa vedere nulla. E già tenne a mio figlio che faceva la pallina di ping pong. Dal terzo scalino passava al primo, dal primo al quarto, dal quarto al sesto, per vedere la partita dopo che c'erano 200 euro. E nonostante tutto solo a contestare, che hanno solo contestato della Laurentiis e la squadra, Allegri della Laurentiis e la squadra, non si contesta. Questo non è un vero tifoso napoletano. Il tifoso napoletano è quello che critica, fa una critica costruttiva, si critica, se la squadra va a giocare domani si critica, però si finisce là, la domenica si finisce, invece no.
7: Vince, sei stato
9: 24 ore su 24 a dire sempre le stesse cose, a criticare la squadra, a dire sosteniamolo, qua a fine anno diamo le conclusioni, è stato buono, è stato buono, non è stato buono, mettiamoci una vita su, perché dobbiamo dire pure che Allegri è venuto qua e non ha avuto un sostegno da nessuna, dalla società, non hanno preso un giocatore, gliel'hanno solo tolto. Ma lui con quello che c'ha deve ricostruire di nuovo un bel gioco, deve ricostruire, dare fiducia ad alcuni giocatori come Lucca, che non è male, non sarà manco buono, parliamoci sinceramente, però gli deve dare quella fiducia dove ragazzo deve mettere nel campo e gli deve,
7: bravo,
9: dare, che deve dare.
7: Grazie e Vincenzo,
9: buona serata.
7: Ciao, buona serata, forza buona Napoli, serata, forza Napoli, una considerazione molto dura quella di Vincenzo. Carissimo Carlo, l'handicap purtroppo della nostra bandiera è l'atmosfera degli avvelenati di negatività, l'unica soluzione è la calma, la fiducia e il cuore. Dove è rimasto il nostro grandissimo cuore azzurro napoletano? Allegri dovrà aggiustare il giocattolo rotto di Conte, diamogli il tempo che serve, torneremo da paura sempre forza Napoli. Un abbraccio, Steven dalla Svizzera. E poi questo amico scrive: Carlo, bisogna tifare a prescindere. Aurelio, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
7: Sempre, buonasera a te amico
11: Napoli
7: mio.
11: Napoli azzurra.
7: Napoli azzurra.
11: Carlo, purtroppo ti devo dare una brutta notizia, il Maloc se non ha fatto effetto.
7: Non ha fatto effetto, ma ti ha detto che bisognava far arrivare qualche vagone in più.
11: No, ci vuole quello rinforzato, non basta quello.
7: Il doppio Maloc.
11: Hanno fatto incassare pure Santa Croce.
7: Mannaggia, il doppio malo.
11: Ma
7: qua si stanno incazzando tutti, va bene.
11: Ma come si può? Senti, ma i lavori a San Paolo, al Maradona, quando inizieranno?
7: Appena avranno l'ok inizieranno, credo che se ne parlerà tra qualche mese amico mio, quindi c'è
11: tempo. Tra qualche mese, ma il Napoli potrà giocare?
7: Sì, senza che il Napoli sia costretto a lasciare lo stadio. No.
11: Va bene, allora sempre forza Napoli.
7: Solo forza Napoli, ti abbraccio Aurelio.
11: Ciao, un abbraccio.
7: Ciao, buona serata. E allora, Carissimo Carlo, scrive Umberto, perché questo signore di prima, Vincenzo, ha criticato le curve? Ragazzi, perché c'è libertà di opinione, la curva canta sempre, la curva canta sempre, ci mancherebbe altro, l'abbiamo detto. Ciao Carletto, ma Lucca perché deve giocare per forza? Inutile farlo entrare sempre. Napoli è forte, Allegri fa i cambi tipo Lucca che se li può risparmiare. Ciao caro, no, carissimo Carlo, ti chiami come me, a un quarto della fine uno stremato Højlund va cambiato, è così, non è un capriccio di Massimiliano Allegri, ci mancherebbe altro. Amico mio dalla Scozia, Ted, buonasera, forza Napoli.
10: Buonasera Carlo, da qui all'eternità, lo stesso frate mio.
7: Da qui e all'eternità.
10: Sempre, all'eternità, siamo sempre alle solite. Se cade la lì, chiedo perdono, non tengo molto credo su questo.
7: Vai tranquillo.
10: Allora, siamo sempre alle solite, voglio. E sai, io ho fatto un video stamattina e la ci mi sono i social, sai perché? Perché se mio figlio va malamente a scuola, no?
7: Sì.
10: Io non si scappa. Metta mano coppa spalle e ci voglio a papà. Per piacere, mettete più impegni e vi faccio meglio, è giusto?
7: È giustissimo.
10: Poi dico che difende la città, ma come difende questa città a chiacchiere? Prima che si vogliono da 6 mesi quando la buffata di uscire,
7: sì. Appena si è alzato dalla panchina a chiappa di
10: fisica. Esatto, se vogliono come va da 6 mesi quando?
7: Allora, fortunatamente non da parte di tutto lo stadio, ma da parte di alcuni settori che evidentemente ormai hanno preso proprio una linea, quella che è stato bocciato, è stato definito un bidone, un palo della luce, chi più ne ha più ne metta, e quindi hanno preso questa posizione.
10: Quella maglietta del gol.
7: Quella del Napoli, bisognerebbe ricordarlo a questi signori.
10: Esatto, mi spiego, perché tu si scalda avversario, non al giocatore tuo.
7: Certo,
10: è un giocatore. Allora, mo tutti questi signori che hanno ciscato hanno fatto una bella cosa, ma hanno fatto una cortesia a me personalmente. Stanno mettendo specchi e hanno fatto una domanda: ma io sono ovvero o no tifoso del Napoli?
7: Così.
10: E stanno dando una risposta.
7: Sei stato chiarissimo, Ted. Ti voglio bene, ti abbraccio. Buona serata e forza Napoli.
10: Pure a te.
7: Ciao. Naturalmente, la telefonata di Vincenzo di poco prima ha scatenato delle reazioni. Vado a leggere tutte quelle che riesco a leggere. Carlè, digli a quel Vincenzo che il calcio inglese sta adottando il modello italiano con gente in piedi e bandiere in alcune zone dello stadio. Basta con queste fesserie. Poi Michele da Sarno. Carlè, ma Vincenzo lo sa che il cinema è una cosa e lo stadio è un'altra? Cambiasse posto e non dia lezioni di tifo. E poi ancora dite a Vincenzo che secondo me ha visto un'altra curva, nessuna contestazione né alla squadra né ad Allegri, mezzo coro su De Laurentiis riguardante gli striscioni che non vuole far entrare allo stadio, si va per tifare. Se ti vuoi vedere la partita ci sono i distinti o il divano di casa tua o semplicemente ti mettevi o sopra o di lato. E ne sono arrivati diversi che hanno una posizione completamente opposta a quella di Vincenzo, ma questo è il bello proprio anche di questa trasmissione, qui Casa Calcio Napoli, siamo una grande famiglia, qualcuno dice una cosa, qualcun altro controbatte, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, ma viva Dio, possiamo almeno avere certezza che ognuno di noi è libero di dire quello che pensa. Pubblicità!
12: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
15: Sì, lo voglio!
14: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: E a qui Casa Calcio Napoli il confronto è sempre aperto ed è bellissimo, le idee magari sono diverse, però viva Dio le possiamo esternare, le possiamo palesare. Il signore Vincenzo ha detto una sacrosanta verità: allo stadio senza questi bandieroni, perché tutti hanno diritto a vedere la partita, visto che pagano un biglietto non devono avere nemmeno la possibilità di contestare, perché verrebbero anche picchiati. Beh, su questo anche picchiati eviterei, però questo è sintomo di grande inciviltà. Il pubblico napoletano deve maturare sotto questo punto di vista. Questa è la mia personale opinione. Complimenti a Vincenzo. E questo è il WhatsApp di Max, che ha una posizione completamente diversa rispetto ai WhatsApp letti precedentemente. Domenico, buonasera e forza Napoli.
10: Forza Napoli sempre.
9: Sempre, buonasera.
10: Allora,
9: a te
10: Carlo, io non ero allo stadio, ma se ero uno che, se fossi stato allo stadio, avrei fischiato Lucca.
9: Sì.
10: Ma no, perché non mi interessa se gioca bene, gioca male, ma io personalmente...
9: Ma fischiato il momento in cui entra o a fine partita?
10: No, quando entra no.
9: Ah, io questo
10: so. Quando entra no, però ma ho solo io gli occhi oppure lo vedi anche tu come una persona svogliata?
9: C'ha un atteggiamento che non...
10: No, Carlo, devi essere sincero.
9: No, io sono sincero. A me, allora, ti dico la verità.
10: Tu hai visto tanti giocatori.
9: Troppi.
10: Ok, perfetto.
9: Allora, ti devo dire la verità.
10: Al di là dell'aspetto fisico del viso.
9: No, a me
10: lo vedo correre svogliato.
9: Allora,
10: lo vedo guardare io... i compagni svogliato.
9: Allora, l'anno scorso
10: l'ho visto svogliato anche nell'azione che Allegri si è
9: incazzato.
10: L'opportunità di entrare in campo,
9: so mangiava
10: certo.
9: Allora,
10: devo vedere un De Bruyne che a 36 anni corre il pazzo e lui fa lo scusa,
9: hai reso bene l'idea. Però ti devo, io voglio essere sincerissimo, guarda, l'atteggiamento indolente, talvolta irritante, ti porta a te tifoso a dire ma vai a quel paese, non c'è dubbio alcuno. Però dall'altra parte della bilancia io ti ho fatto una domanda, tu hai dato una risposta perfetta. Io ti ho chiesto l'avresti fischiato nel momento in cui ha messo piede in campo, tu hai detto di no,
10: ma io posso rispondere per me.
9: Sì, la domanda l'ho posta a te, però guarda, mettiti nei panni di questo ragazzo che sta attraversando un momentaccio,
10: Carlo, non sono d'accordo.
9: Però fammi finire il concetto, poi voglio dire solo
10: dovevo arrivare.
9: Solo su una cosa voglio arrivare. No, voglio arrivare solo su un argomento. Io sono Lucca, con i miei errori, col mio bagaglio tecnico, non riesco a fare quello che devo fare, sono costato tantissimo, quindi le aspettative sono molto elevate. Metto piede in campo, già Allegri mi dice: ma che sono sti spalle? Caccia fuori le spalle. Io metto piede in campo, mi devo sentire i primi fischi, diventa tutto più difficile. Solo questo volevo dire.
10: Tutto quello che vuoi, ma tu sei andato all'estero, che hai fatto?
9: Peggio di quello che ha fatto a Napoli, peggio.
10: Sei stato qua a Napoli, che hai fatto?
9: Zero.
10: E allora c'è una partita che dici mi sono rotto i coglioni, voglio correre come lo stronzo per il campo, però devo far vedere che mi impegno.
9: Allora ragazzi, usciamo fuori dall'equivoco, no, non si può mettere in dubbio la professionalità di Luca, io non la metto in dubbio,
10: no,
9: perché non è così, perché se diciamo che Luca non corre per sfizio suo, perché te ne ha luna storta, no, questo no, allora se ci sono degli oggettivi problemi sono solo di carattere tecnico e di personalità.
10: Tu sei entrato da 7-8 minuti, stai tu e la porta.
9: Ti mangio Turrelli, te lo devi mangiare, te lo dico in napoletano.
10: Da un calciatore che sta da 90 minuti in campo. Ma
9: guarda,
10: stiamo scherzando. Ma quanti anni ha Luca?
9: 27-28 anni, non vorrei sbagliare.
10: Il calciatore fatto e finito. Esatto, posso immaginare che sei svogliato.
9: Sì.
10: Tu lo sai quello quando dicevano di Vergara, era un ragazzo detto a De Bruyne, quello che aspettava che tenevo 15-16 anni invece di
9: 22,
10: cioè sei mica arrivato.
9: 26 anni già li ha fatti, quindi come ho detto io, nei 27 anni.
10: Cioè chi le calciatore
9: no no ma è calciatore finito fatto, cioè quando cioè, non possiamo dire che è giovane e mi agi questo è Luca
10: che
9: punto
10: lei? Non scherziamo,
9: ma poi quando un allenatore ti dice apri sti spal, cioè ma io mi sarei sentito un po' punto anche nell'orgoglio, no
10: Carlo, io ripeto, io non voglio commentare se sa giocare o non sa giocare, perché no, nessuno per dire questo.
9: No, è
10: l'unico che magari lo potrebbe dire è qualcuno che ha giocato a calcio seriamente
9: ad alti livelli.
10: Esatto, è l'unico che io faccio tutt'altro mestiere, quindi certo. Guardo la TV, punto. Certo. E qualche volta vado allo stadio, punto. Però per quello che vedo un ragazzo calciatore professionista che entra in campo senza voglia, punto. Non l'ha fatto solo a Napoli, l'ha fatto la prima volta che è stata a Napoli, è andata all'estero, ha fatto una figura.
9: Mi trovi d'accordo sull'atteggiamento che è indisponente, però siamo a metà settembre. Comunque Lorenzo Lucca sarà l'alternativa di Rasmus Højlund, che piaccia o no, e noi abbiamo detto no.
10: Purtroppo
9: fino alla prossima finestra di mercato.
10: Vuoi sapere perché ce l'ho un po' con Lucca, cioè non ce la tengo proprio con Lucca, no?
9: Perché?
10: perché in amichevole chi lo segna e face il tuo pace.
9: Mi ricordo, io stavo là in cronaca.
10: Cioè, a Castel di Sangro
9: fece gol RAG. No, vabbè, però poi ha spiegato che quel segno non è vabbù, lasciamo perdere.
10: Ha spiegato. Tulli in campionato.
9: Grande Domenico, ti abbraccio, amico mio. Ciao. Ragazzi, si apre una discussione non da poco. Io resto dell'idea che l'incoraggiamento può aiutare. E poi se un tifoso dice Carlè, io non ce la faccio, ma io chi sono io per dire al tifoso no, te lo devi far piacere per forza. Buon pomeriggio Carlo, sono Antonio il Laurentino. Come sostituto di Højlund al posto di Luca vedo bene un Neres in forma, come già provato anche l'anno scorso da Conte contro l'Inter. Cosa ne pensi? Falso 9, lo ricordo molto bene nella famosa partita dove il Napoli vinse con pienissimo merito nei confronti dell'Inter 3-1 con la conquista del primo posto in classifica, partita che poi decretò di fatto con quelle dichiarazioni post gara di Marotta, decretò la fine del campionato che è stato vinto dalla stessa Inter nonostante quella sconfitta. Ricordo molto bene quella mossa, ricordo molto bene. Caro Carlo, vediamo questo amico cosa dice. Domenica smorziamo subito l'entusiasmo dei Viola e mettiamo a tacere il Franchi, altrimenti chi sta caccia una capa foro sacca. Forza Napoli sempre, da Rino Molosso Doc. Peppe, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao, allora, buonasera e forza Napoli.
9: Buonasera a te.
11: Io facevo una riflessione, no?
9: Sì.
11: Noi dopo i due scudetti.
9: Sì.
11: Dopo i due scudetti.
9: I primi due o gli ultimi due?
11: No, gli ultimi due.
9: Ah, gli ultimi due, sì.
11: Gli ultimi due scudetti, per la versione, noi puntualmente abbiamo sbagliato la campagna acquisti.
9: Tu dici quella dopo lo scudetto di Spalletti?
11: Esatto, dopo lo scudetto di Spalletti.
9: E quella dopo lo scudetto di Conte dell'anno scorso?
11: La campagna acquisti. Perché ricordo Caiust, ricordo Lindstrom, dopo giusto per fare dei nomi.
9: Quella
11: dell'anno scorso la conosciamo tutti.
9: Quella dell'anno scorso, io credo che qualcuno sia da recuperare, secondo me. No, mentre Caiust, Lindstrom sono stati acquisti completamente sbagliati, qualche giocatore dell'anno scorso io credo si possa recuperare ancora, questo è un mio pensiero, poi vediamo cosa dire il campo.
11: Vediamo, però comunque fondamentalmente
9: ci sono più errori che colpi, esatto, non c'è dubbio.
11: Esatto. Nell'immediato sono risultati negativi.
9: Sì,
11: no?
9: Vero.
11: Però questi rientra Lucca.
9: Certamente.
11: Ma non è che qua si sta facendo una questione di stato come se qualcuno ce l'avesse contro la persona Lucca,
9: no,
11: ma nel modo più assoluto. Io sono contro a fischiarlo, addirittura prima, voglio dire, cioè non lo concedisco. Però io dico, tutti questi signori che dobbiamo aspettare Lucca, che ripeto, togliendo quella parentesi con l'Udinese, ha fatto male all'Ajax, ha fatto male a Napoli, ha fatto male in Inghilterra, ha fatto male ancora a Napoli, e ha avuto allenatore come Conte, come Allegri, ma questi allenatori sono grandi o non sono grandi? Cioè noi perché non ammettiamo che abbiamo sbagliato questo acquisto? Perché farne una questione di Stato? Perché io voglio vedere se Holland magari qualche partita è disponibile.
9: Allora vieni a quello che dico io,
11: esatto,
9: perché poi deve giocare Lucca, e perciò ho detto, esatto, comunque noi facciamo questa valutazione fino alla prossima finestra di mercato, che piacciono Lorenzo Lucca è un calciatore del Napoli ed è l'unica alternativa che il Napoli ha a Rasmus Højlund, che corda facendo ci viene un raffreddore, gioca Lucca, esatto, non so se rendo l'idea.
11: Voglio dire, se entro con questo atteggiamento, tutti questi tifosi che lo sostengono, tipo dimmi il partito, voglio dire, poi che atteggiamento, e poi di più, ma io da tifoso del Napoli, io sono tifoso del Napoli e di Lucca pure, perché comunque è un giocatore del Napoli, ma è il suo atteggiamento che è sbagliato, non il nostro.
9: Guarda, mi ha scritto un amico che vive in Olanda, dice, ho amici che vivono ad Amsterdam, mi hanno raccontato che anche con l'Ajax aveva sempre questo stesso identico atteggiamento.
11: Esatto, quindi ragazzi dobbiamo prendere atto che è un dato di fatto, perché io poi per aiutare Lucca devo penalizzare tutto il mio Napoli?
9: No. Assolutamente.
11: E poi ti volevo dire una cosa per quanto riguarda Allegri, no, per quanto riguarda la partita di col Bologna.
9: Sì.
11: Io, Carlo, io non avrei schierato, perché noi adesso rischiamo di fare un'altra cosa, visto che siamo incompleti, no?
9: Sì.
11: Di bruciare Vergara. Perché Vergara non va messo in quel ruolo. E non tutti i quattro che ci sono rimasti, che se Vergara lo vogliamo mettere tra i centrocampisti, devono giocare tutti quanti per forza, tutti e quattro, perché quando De Bruyne è uscito abbiamo dovuto mettere Spinazzola a centrocampo. Quindi se fossi Allegri a Vergara va tutelato, ecco,
9: ma anche su Vergara io credo che Allegri abbia rivisto le sue decisioni. Questo lo vedremo già domenica a Firenze, vedrai.
11: Questo era il mio intervento.
9: Grazie.
11: Forza Napoli.
9: Forza Napoli sempre. Ti abbraccio. C'è un pizzico di pubblicità. Vai, Ciro.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Calcio Napoli, iniziamo la nostra seconda ora insieme. 081 546 6873 per intervenire e 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Secondo me siete fuori strada. Lucca ci mette tutto il suo. Sarebbe controproducente per se stesso fare altrimenti. Il problema è che tutto il suo non è sufficiente. Ultimamente ci gira tutto storto, però l'infortunio di Lukaku a pochi giorni dalla fine del mercato ci ha permesso di prendere Højlund, una fortuna sfacciata. Pensare che Lukaku si fosse infortunato tre giorni dopo, oggi ci ritroveremmo con Lucca titolare. E Riccardo fa questo ricordo di come il Napoli poi è arrivato a prendere Rasmus Højlund. Antonio, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te, forza Napoli, sempre.
1: Buonasera Carlo, io facevo una riflessione, dato che ho notato che Lucca è diventato soggetto di discussione.
0: Sì, molto.
1: Facevo un ragionamento. La Juventus, sbaglio, o ha speso 40 passa milioni per Colomuani?
0: Sì, io l'ho visto giocare a Reggio Emilia in Sassuolo Juventus. Colomuani è stato il peggior Lucca che ho visto a Napoli, devo essere molto sincero. Colomuani adesso,
1: la Juventus ci sta dietro da un anno per un calciatore che in quattro
0: partite. Se è quello che ho visto contro il Sassuolo, mi tengo Lucca 100 volte rispetto a Colomuani. Chi ha visto quella partita, senza avere gli occhi del tifoso, quindi come l'ho vista io, che non mi interessava nulla, Colomuani è stato imbarazzante in campo.
1: Carlo, toglimi un'altra curiosità, Voltemade, che il Napoli si parlava anche che magari
0: sì,
1: lo seguiva.
0: Giudizio sospeso.
1: La Juventus, che Spalletti avrebbe risolto i problemi, ha visto un pallone Voltemade?
0: No, uno che l'ha vista a due passi dalla porta, 2,01 metri, invece di schiacciarla e metterlo in porta l'ha messo fuori, anche questo va detto. Ma la Juve non ingarra, allora, la Juventus, David l'ha dato via e ha fatto gol, Vlahovic non l'ha rinnovato e ha fatto gol, Colomuani se lo tiene e non se, cioè, la Juventus da qualche anno a questa parte sul centravanti qualche difficoltà la sta in serie di mercato, la sta dimostrando, voglio dire.
1: Carlo, io però credo che sia un problema di sistema di gioco, perché
0: anche
1: negli ultimi anni se in Italia c'è stata una punta veramente forte è quella di Vlahovic, secondo me. Però ti voglio salutare con l'ultimo esempio.
0: Sì.
1: Ora non voglio assolutamente paragonarlo a Lucca, perché
0: sì,
1: ha già dimostrato di essere un giocatore valido. Però Gonzalo Ramos, pagato 70 milioni, finora quanti gol ha fatto e quante partite buone ha fatto?
0: Oggi è stato un articolo, salvate il soldato Ramos, per dire che anche lì a Milano si stanno incominciando a lamentare di questo acquisto. Che forse, cioè, quando tu compri un calciatore per quella cifra, tu ti aspetti un rendimento che va a giustificare l'investimento. Vale il discorso per Gonzalo Ramos, vale il discorso per Lucca, ovviamente con una quotazione comunque altissima, ma inferiore rispetto al portoghese.
1: Con quello che dicevo non voglio giustificare.
0: Non stai giustificando, stai facendo un po' una fotografia di quello che è il mercato degli attaccanti
1: perché oggi in Italia non vedo attaccanti forti a tal punto da dire Lucca è molto inferiore magari a Tizio, a Caio.
0: Io ti ho tu mi hai fatto una domanda, io scevro da condizionamenti, perché tutto mi si può dire, ma veramente con la Juventus, anzi, quando ho visto Sassuolo Juve, ovviamente mi ha fatto piacere la vittoria dello Sassuolo. Colomuani è stato almeno in quella partita è stato imbarazzante.
1: Ma Carlo, io onestamente sono quattro partite che lo trovo imbarazzante.
0: Il giocatore Gyökeres, no? Mostruoso, 100 milioni di sterline, 100 milioni di sterline. Ha pure battibeccato con Arteta, mi fa giocare, non mi fa giocare. Stiamo parlando di un calciatore di una forza. Diciamo che oggigiorno ce ne sono pochi, a parte il mostro che sta col City, quello non fa testo, quello gioca un calcio a sé stante.
1: Gioca un altro sport.
0: Quello è un altro sport. Non lo so, io pensavo che col taglio di capelli era come Sansone, invece questo ha preso più forza.
1: Vabbè, ma la parliamo di un altro sport.
0: Un altro sport. Va bene.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao. Carlo, buonasera. Ma secondo te è normale contestare un presidente che, per quanto sia non simpatico a tutti, comunque ci ha portato tanta gioia finora, magari anche in futuro, e contestare un ragazzo come Lucca, che non è un centravanti di manovra ma una ariete d'aria di rigore, offeso puntualmente per delle qualità che non ha? ma può essere anche sfruttato per altre cose, altre qualità di cui dispone. Contestare dopo quattro partite una squadra non ancora in forma e con tante defezioni, non è meglio stare in silenzio e aprire bocca tra due o tre mesi per vedere dove siamo e dove saranno tutte le altre tanto decantate avversarie? Cari tifosi, amate il Napoli col cuore perché è come una mamma, per chi lo vuole bene veramente. Un saluto da Ferdinando. Danilo, buonasera, forza Napoli.
2: Carletto, ciao. No, non c'è bisogno che ti dica forza Napoli, Carletto. Io sono Danilo, nato a Napoli. Da c'è circa niente.
0: Non devi dire niente più.
2: Forza Napoli.
0: Tanto basta. Tanto
2: sono
0: basta.
2: Danilo, che tu conosci il cognome, quel Danilo là sono.
0: Ah, come no?
2: Come stai?
0: Posso dire il cognome, mica è un peccato.
2: Assolutamente.
0: Festinese.
2: Ma Carlo, mo ti svelo una verità, visto che diciamo il cognome. Io sono molto amico di tutti i colleghi che c'hai lì. Cioè,
0: sì.
2: No, tutti, Walter,
0: ma questo non so se è una cosa buona per te.
2: Walter,
0: no,
2: è una cosa cattivissima. Ma abbiamo condiviso una trasmissione per 4 anni, la mitica col show, non so se te la ricordi.
0: Certamente,
2: il settore artistico,
0: certamente.
2: Quindi vabbè, me lo saluti, mi dai un abbraccio.
0: Certamente.
2: Allora, detto questo. Carle, io mi sono fatto la mia opinione su Luca o Isabella Sapienza. Allora, secondo me Luca, mettendo, ma a parte il fatto che Luca ha appena 26 anni, è
0: 26 anni fatti a settembre, quindi praticamente
2: diciamo
0: il 10 settembre, 26.
2: Ma detto questo, a vederlo uno ovviamente si deprime chiaramente, però io dico questo, mi metto nei panni del ragazzo e penso che lui ha sentito, perché parliamoci chiaramente, ha sentito che nel calciomercato di agosto lui poteva essere un potenziale partner.
0: Sì, è vero.
2: Quindi magari la stima della società non è che ce ne aveva poi tanta, perché
0: certo,
2: capiva e sapeva, come lo pensavamo pure noi, che Luca dovesse andare via.
0: Certo.
2: E già questo deprime un giocatore, perché diciamo io non sono voluto. Poi comunque parte dalla panchina e mettici pure questo punto, quindi lui già parte con il fatto che lui non era voluto e se ne doveva andare.
0: Però io ti ribalto il concetto, perché fino a questo momento il tuo non fa una piega. Però io, Carlo Alvino, che divento Lorenzo Lucca, e durante il mercato leggo, sento, mi confronto col mio procuratore, perché il Napoli cerca, faccio il nome che ormai è sulla bocca di tutti, no? Gabriel Jesus.
2: Esatto.
0: Io chiamo il mio procuratore e dico, caro procuratore Pingo Pallino, ormai è chiaro, trovami una soluzione che possa essere di gradimento per me e per il Napoli. Cioè io mi muovo, perché se è vero come è vero, perché anche questo può essere accaduto, io non resto a Napoli. Io faccio carte false per andare
2: in prestito,
0: non è che poi dico no, allora voglio rimanere a Napoli. Cioè, non
2: ma
0: so
2: io se... lì volevo arrivare, Carlo. Io ho paura che il giocatore sta depresso perché probabilmente questa è una soluzione che lui ha cercato di ottenere, ma sua io
0: e non si è concretizzata.
2: Non l'ha voluto nessuno, perché hanno visto la stagione che ha fatto a Napoli, poi è andato lì e pure ha fatto peggio ancora. Quindi secondo me questo ragazzo non è stato riuscito a non hanno trovato una sistemazione, che sia o la vendita o il prestito. Questo ragazzo nessuno l'ha voluto, perché parliamoci chiaramente, ha fatto 2 stagioni veramente pessime.
0: Sì.
2: Ora, secondo me lo sliding doors, Carlo, è a gennaio, perché sto ragazzo a gennaio o il Napoli proverà a rivenderlo o sarà costretto per l'ennesima volta a continuarselo a tenere, dopodiché questo ragazzo caccia gli attributi, oppure veramente la sua carriera si mette male. È perché secondo me lui non ha manco tanto carattere e attributo da potersi mettere in mostra. Però comunque le basi per una depressione sportiva ci sono.
0: È una lettura psicologica quasi la tua, diciamo.
2: Ma io
0: così
2: ho cercato di mettermi nei suoi panni, perché disse, secondo me se ne doveva andare, mo sta là, parte dalla panchina, non c'ha la stima, non è stato, non l'hanno riuscito a piazzare.
0: Ah, io guarda,
2: lunga paesina, a me nessuno mi vuole,
0: ci sta,
2: tutto buona. Cioè, la leggo un po' sul piano umano le prestazioni di Luca, perché effettivamente è imbarazzante quello che ha fatto ieri. È imbarazzante.
0: Meno male che abbiamo Rasmus Højlund, che è un mostro di bravura, perché poi ci stiamo perdendo sulle chiacchiere su Lorenzo Luca, ma fortunatamente di numeri 9 reali, di centravanti reali in circolazione ce ne sono pochi. E uno gioca con noi,
2: farà 20 gol, va bene. Carlo, non ti rubo altro tempo.
0: Ciao, io
2: ti ho sentito, appena posso ti chiamo. Saluto a Walter.
0: Con grande piacere, ciao Danilo. Ciao. Ciao Carlo, vorrei aggiungere che oltre a sentire quello che si dice, i ragazzi leggono i social, seguono le pagine sportive, leggono tutti i commenti, quindi andateci piano ad offendere le persone da dietro ad una tastiera. Forza Lorenzo Lucca. Sì, perché poi si scantona subito e si oltrepassa il confine tra quella che può essere una critica legittima e si è maleducati, volgari, e non si è tifosi quando poi si iniziano a scrivere certe cose che veramente danno enormemente fastidio. E lì però poi dovrebbero intervenire i grandi gestori dei social, che se ne strafregano di quello che viene pubblicato. Bruno, buonasera, Forza Napoli.
3: Sempre.
0: Sempre, ottimo.
3: Sempre. Senti, ho sentito un po' la trasmissione qua.
0: Sì.
3: Faccio sempre i complimenti per le tue disamine, che sono sempre perfette.
0: Grazie.
3: Però devo dire una cosa, che secondo me c'è un errore, perché giovane è una punta, quindi al posto di Højlund potrebbe giocare anche giovane. Non è un esterno.
0: È una seconda punta. Lui con il Verona ha giocato da seconda punta, quindi nasce seconda punta, ci sta.
3: Col Verona gioca da seconda punta.
0: Certo.
3: Ha giocato, però è punta.
0: Sì, è una punta.
3: Può giocare anche là.
0: Vero.
3: Poi mi dispiace per Lucca che viene così trattato, eccetera, eccetera. Però la colpa sappiamo di chi è. Sono di Manna e Conte, che l'hanno scelto, l'hanno portato qui. Secondo me, se volevano bene il giocatore, non lo facevano venire a Napoli. Per 35 milioni.
0: Si pensava che potesse. Tu ti ricorderai Udinese-Napoli, le parole di Antonio Conte a fine partita a Napoli, Napoli-Udinese, di grande elogio per Lucca, un giocatore che da solo ha tenuto in ambasce tutta la difesa. Lì Conte si è innamorato di Lucca, in quel famoso Napoli-Udinese a Fuorigrotta.
3: Però poi se vedo tutto il campionato, quello lì con l'Udinese ha fatto tipo 6 gol di testa, 3 calci di rigore e 3 su azione.
0: 12 gol totali, giusto?
3: Se io vedevo già questo...
0: Bisognava vederlo, o no?
3: Non l'avrei preso, però poi ho visto che lui e il suo procuratore è lo stesso procuratore di Buongiorno, che secondo me sono tutti e due dei pacchi, secondo me, anche se Buongiorno è un buon giocatore, però sono due pacchi, perché comunque 70 milioni per questi giocatori, che secondo me
0: pacchi è un termine forte, sono due calciatori, chi per un motivo, chi per un altro. Buongiorno io lo reputo uno dei migliori difensori d'Italia, però sto ragazzo è fragile, purtroppo.
3: Okay, è fragile, però io me lo ricordo quando giocammo, quando vincemmo il campionato.
0: Sì.
3: E mi ricordo che Buongiorno stava nel Torino e marcava Anguissà.
0: Sì.
3: Anguissà quella partita fece 2 gol. Apro e chiudo parentesi. E lì me lo ricordo. Quando il Napoli poi l'ha preso, io me lo ricordavo benissimo in quella partita. E secondo me Buongiorno è un buon giocatore, ma non è un grande giocatore. Però io vedo delle cose anomale. Scusami se mi prendo altri 2 minuti.
0: Vai.
3: Io vedo delle cose anomale. Bequemà non si fa giocare e mi sembra che è un giocatore scarso. Secondo me Bequemà è 100 volte più forte di Buongiorno e può giocare benissimo con Ramani, perché Bequemà può giocare sia a destra che a sinistra. Davanti mettiamo Spinazzola a sinistra invece di mettere Lang titolare. Poi Lang viene demonizzato e invece con 6 partite in campionato e 40 minuti giocati si

0: mettiamo dei giocatori, li vogliamo demonizzare per far giocare poi questi altri giocatori che per me possono fare massimo i sostituti, sia Favasulli che Vergara eccetera eccetera, mai da titolari, devono giocare i giocatori che sono dei campioni. Per esempio, ti faccio un esempio, Lang ha vinto in totale, tra giocato e non giocato, 7 campionati,
1: lo so,
0: 5 coppe nazionali,
1: sì.
0: ha vinto il capocannoniere una volta, è un grande giocatore. Non posso dire che Vergara o Spinazzola sono migliori di Lang, perché sia Spinazzola che Lang non hanno vinto un granché, cioè stavano nella Juve o stavano in squadre.
1: Ma io credo che, come sempre, la verità è nel mezzo, nel senso che io sono dell'opinione che poi, al di là del discorso di Favasulli, che buon per il Napoli, che oggi Favasulli dà quell'energia e quella carica di cui il Napoli ha bisogno, devo essere sincero, faccio un discorso più ampio. I calciatori servono tutti nella misura in cui in quel momento l'allenatore decide di farli entrare, si devono far trovare pronti. Lang ha pagato anche quel comportamento inopportuno, e quindi questo è stato un handicap. Sì, ti abbraccio, però, Bruno.
0: Aspetta, l'ultima cosa. Però, Carlo, mo ti dico una cosa:
1: sì.
0: Nel calcio succedono sempre queste cose negli spogliatoi.
1: Sì, questo è vero.
0: Se io non voglio far giocare un giocatore, mi sono ingrippato su questo giocatore, perché anche l'anno scorso è stato bravo.
1: Però poi non si è ingrippato nessuno, altrimenti ha giocato dal primo minuto nel secondo tempo e ha giocato bene contro il Bologna. Quindi
0: non si può pretendere che lui giochi bene entrando al secondo tempo, perché noi questo giocatore è un giocatore che ha bisogno di fiducia. Questo giocatore, se gioca da lì,
1: l'avrà, vedrai, Bruno, l'avrà. Ti abbraccio, Bruno. Ciao, buona serata. Ciao. Stasera c'è un interessantissimo Fiorentina-Pisa. Vabbè, la Fiorentina farà tanto turnover, prossimo avversario del Napoli in campionato. Però perché è interessantissimo? Perché la vincente di Fiorentina-Pisa incontrerà il Napoli in Coppa Italia a Fuorigrotta. Carle, spero seriamente che Luca non segue la TV, la radio e quant'altro, perché si è detto di tutto di negativo su questo ragazzo. Invece io dico al caro Luca: caro Lorenzo, se ci stai ascoltando, faccio il tifo per te, credo in te, Lorenzo Lucca, domenica segnerai. Vi abbraccio, Vittorio il pacifista. Speriamo che possa fare gol domenica, magari entrando e siglando il 4-0 per il Napoli al 91esimo. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
2: Pianura.
1: Salvatore, cuore azzurro.
2: Padre all'alvino, buonasera.
1: ti benedico nel nome del Napoli.
2: Ma Carlo, non ce la faccio più questa gente. Questa non vuole, ma vuole passare questo. Ma facciamo mica i tifosi, calcisticamente parlando, che state spugnando troppo a presidio. E non danno buon Napoli, ma prendete conto. Siete anti-Napoli, mi mette contro questa gente là. A 16, venite là. Finitela con questo ragazzo, è un ragazzo, ma si deve dire riccio, ha unitato per me o no? Non ce la faccio più, questa era riccio, vai Lorenzo, vai, la maggioranza sta con te, Pile del Ricci, siamo con te.
1: Pile del Ricci è bellissimo, grande, cuore azzurro, ciao a io.
2: Non
1: è finito,
2: tengo due cioccolati.
1: Vai.
2: Per quel sogno, perché un maratone rimane in tuo cuore mio, è un sogno, rimarrà. Papi, si fa con centri sportivi. Tu sei pure della grandissima, si da amici, si amici, lasciamo stare. Può preservare forse con sotto i centri sportivi. Ma stanno troppi pretendenti.
1: Ma la Guardiola sarà costruita, ma fa fare un po' più larga, perché secondo me stanno parecchi pretendenti, hai ragione.
2: Dammi un bacio a Cesarone, a Tia, all'amico Pierangelo, a Ciroam, i ragazzi Gesè che tengono con l'amico.
1: E io ti voglio bene, esatto. Tutti i ragazzi speciali che ci seguono.
2: Vai.
1: Ciao Salvatore, ciao. Ormai Lorenzo Lucca ha questa etichetta, è un errore, come abbiamo fatto con Nathan. Nemmeno nella Scafatese può giocare Nathan, così sentivo dire in TV. E invece in 2 anni miglior difensore della Liga Spagnola. Io penso che Lucca debba iniziare qualche partita dall'inizio, oppure magari a gara in corso, vediamo. Antonello il camionista, vediamo. Allison cosa dice questo amico. Allison è giovane, che tempi, ragazzi, Adesso si gioca a Firenze e poi ci sono due weekend senza Napoli. L'ultimo

l'ultimo weekend di settembre, il primo weekend di ottobre. Dopo questi due weekend senza Napoli, noi speriamo di recuperare almeno questi due, anche se Alisson c'è bisogno forse di qualche settimana in più. Va bene, c'è un pizzico di pubblicità, vai Ciro!

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
6: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
6: Aperti la domenica mattina.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
7: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 346-6873 per intervenire in diretta. Buonasera Carlo, sono Strato da Napoli. Domenica giochiamo alle 12.30, guarda caso, con tante partite in calendario dobbiamo inaugurare noi questo scomodo e dilettantistico orario. Forza maglia azzurra. Beh, lo inauguriamo noi con la Fiorentina, vabbè, orario anticalcio. Speriamo non faccia caldo, anche se fa ancora molto caldo, perché quello potrebbe incidere sulla prestazione di tutte e due le squadre. Ugo, buonasera, forza Napoli!
1: Pronto?
0: Sì, buonasera, ciao Ugo!
1: Pronto, buonasera, oh Carlo, voi siete un grande uomo.
0: Sì, grazie.
1: Voi siete un pallone in da panza.
0: Perché socchiatta.
1: No, è pure stricciata cosa pure, non è una parola, è un complimento.
0: Grazie, grazie.
1: Voi siete un pallone in da panza e parlo mia di coscia. Complimenti e forza Napoli.
0: Forza Napoli, ma dalla voce devo dire che Ugo sicuramente non era un giovanissimo tifoso del Napoli, però è un piacere sapere che anche persone di una certa età, grazie a cui Casa Calcio Napoli, hanno il piacere di intervenire, di dire la loro, perché il Napoli ci fa stare bene in salute. Da un lato c'è Scendosca, però poi parlare del Napoli, vivere di Napoli, intervenire in diretta, seguire Kiss Kiss Napoli, fa bene, ci tiene svegli, arzilli, è bello intervenire. Quando si è tifosi del Napoli si campa 100 anni in buona salute e oltre i 100 anni. Buondì Carlo, ma chi ha scoperto e fatto giocare professionista Lucca che abbia il coraggio di uscire allo scoperto? Lo voglio vedere in viso. Naturalmente si scherza e si ride. A gennaio De Laurentiis si deve chiamare Pozzo e chiedere aiuto per Lucca, gli deve proporre uno scambio prestiti con un attaccante dell'Udinese con l'impegno di far giocare Lucca per rivalutarlo. L'Udinese per quello che l'abbiamo pagato ce lo deve, Pasquale. Magari funzionasse così. Chi abbiamo? Ciro! Ciro, buonasera! Forza Napoli!
2: Oggi e sempre e nei secoli dei secoli.
0: E allora, sempre dopo la tua telefonata e il tuo saluto iniziale, mi piace dire un abbraccio e un bacio al grande Mario, a tuo figlio
2: grazie
0: Mario.
2: Grazie mille, Galletta, grazie mille. Tutti i tuoi abbracci e i tuoi baci sono sempre ricambiati.
0: E sono fatti con tutto il cuore, tu lo sai, con tutto
2: quando
0: il cuore.
2: Quando mi scordi glielo dico dopo qualche giorno, dai, mi accavate, ma li saluto, ormai si è abituato.
0: Che bello.
2: Galletto, io volevo fare una riflessione, non è giusto entrare un attimo niente con pallone, ma
0: sì.
2: Spalletti c'ero con
0: Napoli.
2: Spalletti con Napoli ha vinto uno scudetto.
0: Confermo.
2: Dopo il Napoli che ha vinto, quel Napoli dopo Spalletti ha vinto un altro scudetto, la Supercoppa e due qualificazioni.
0: Confermo anche questo.
2: Voglio dire, tutte le nostre, che ringrazieremo sempre,
0: certo,
2: tutte le nostre, le nostre intuizioni, ecco così.
0: Le intuizioni di De Laurentiis più che le nostre.
2: Vabbè, ma pure noi tifosi capivamo, perché lui era convinto che aveva dato un pallone a Napoli.
0: E certo, lui sa come si è indussicato quando non aveva vinto quarti
2: scudetti. Lui ha avuto anche la possibilità di scegliersi calciatore, perché allenava la nazionale, quindi aveva carta bianca, cioè lui poteva buttare.
0: Ha fatto con la nazionale, ha fatto molto male, molto male. Molto
2: quindi
0: male.
2: Voglio dire a Spalletti, caro Luscalone.
0: Ma perché stasera ce l'hai?
2: No, perché poi
0: tu pensa che secondo quello che credo io credo che Spalletti abbia i giorni contati a Torino
2: una bella sconfitta di domenica
0: e su quella panchina io molto probabilmente ci rivedo il ritorno di Antonio Conte
2: l'hanno buttato in trionfo a Spalletti, guarda il caso, ora l'ha fatto grande.
0: È bravo.
2: Ha continuato a essere grande.
0: È così. È così.
2: Quindi,
0: bravo.
2: La prova lampante, diciamo, sta proprio di più. Caretto, io sarò velocissimo. Lasciami aprire una parentesi.
0: Vai.
2: Io chiedo un minuto di raccoglimento, se è possibile.
0: Vai.
2: Perché si è spento un sogno. Stiamo ancora aspettando la città. C'è qualcosa che deve succedere.
0: C'è qualcosa che succederà. Un minuto di 10 secondi di raccoglimento.
2: 10 secondi di raccoglimento perché si è spento un sogno.
0: Speriamo di riaccenderlo. Speriamo di riaccenderlo.
2: Mannaggia, Galletti, Anglo.
0: Lo voglio bene, Ciruzzo. Ti abbraccio. Ciao, forza Napoli sempre. Carlo, buonasera, sono Alfonso da Marcianise. Io invertirei questo trend sui social delle offese nei commenti. Invito i veri tifosi del Napoli a a commentare Lucca sui social in modo positivo, in modo insomma di, per incoraggiarlo. Non sarebbe male, non sarebbe male. Carlo, è una considerazione da vecchio abbonato del San Paolo prima e del Maradona poi. Allo stadio, tranne le curve, non si tifa più. Il fattore campo non è più quello di prima. Vito da Ravenna. C'è un altro Ugo al telefono. Buonasera Ugo.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Un Ugo più giovane, Ugo Mastro 5. Buonasera Ugo.
3: Sì, forse un pochettino più giovane, però sono coetaneo tuo, perciò lo stai dicendo.
0: È solo per questo. Ma per farmi curare, mi faccio coraggio stessi, Ugo.
3: Tra altre cose, oggi io festeggio i miei bei 36 anni di matrimonio.
0: Augurissimi, augurissimi con tutto il cuore.
3: Grazie, so che tu li hai fatti da poco, ma d'altra parte l'età è quella, tu
0: sei
3: stato poco più giovane,
0: sì,
3: perché tu già tenivi una cosa esorde.
0: Sì, hai voglia.
3: Comunque ho fatto un figurone prendendo a prestito certe parole tue.
0: Che bello.
3: Senti, veniamo a noi, va, perché sì, queste sono cose personali. Non,
0: no, vabbè, ma è bello condividere anche questi aneddoti in questo spazio, perché poi è sempre l'amore per il Napoli, no, che ci fa fare queste discussioni. Quindi,
3: in questo caso è l'amore per mia moglie.
0: Su questo non c'è dubbio, ci mancherebbe.
3: Volevo dire, no, anche la mia su Lucca,
0: sì,
3: cosa che io sostenevo già l'anno scorso con il buon Conte.
0: Mm-hmm.
3: Secondo me Lucca, sì, un po' ci mette il suo, un po' svogliato, un po' non lo so.
0: Un po' ci mette il suo, hai detto bene, dai.
3: Però un po' non viene sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche.
0: E tu dici una cosa che dicono in tanti: 2 metri d'altezza, un grosso, volume fa, sì o no?
3: Bravo, poi teniamo gli esterni, e che cavolo.
0: Non sei l'unico che dice questo.
3: Deve essere lanciato in profondità, e abbiamo visto, mo ha sbagliato.
0: Non è pane per i suoi denti, mi pare di capire. Quel lancio in profondità,
3: la conclusione dell'azione che si è allargato invece di stringere al centro e andare alla conclusione, però se lanciato in profondità può fare male.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Poi volevo condividere anche un altro pensiero di un tuo ex collega di Radio Kiss,
0: sì,
3: il buon Fabio Cannavo,
0: sì,
3: quando sostiene, ho letto un articolo,
0: sì,
3: che secondo me Vergara alto a sinistra non può essere utilizzato, non è quello il suo ruolo. Tu che ne pensi?
0: Ma io penso che se uno guarda con attenzione la partita di Vergara si rende conto che tutto ha fatto fuorché a giocare alto a sinistra, solo questo. Quindi se poi vogliamo fare lo schemino così come ce lo propone la grafica di Kiss Kiss piuttosto che di Sky, allora diciamo che era lì in alto a sinistra. Se poi ci andiamo a vedere la partita così come ha giocato Antonio Vergara, mi pare che l'esterno vero e proprio non l'abbia fatto. Vabbè, comunque il calcio è bello perché nessuno è depositario della verità, attenzione, chi dice perché come dico io è completamente fuori dalla realtà. Diffidate da quelli che dicono di avere la verità in tasca e di capire di calcio più di altri. Questa è una fesseria enorme.
3: Vabbè, io stavo solo con...
0: No, non vale per te, dico, vale per me, per quel... lo dico a me stesso. Va bene.
3: E comunque, per concludere, sia Vergara che Favasuli sono la testimonianza che se si ha il coraggio di credere nei giovani, di farli giocare in Serie A, non di mandarli a fare le ossa altrove, poi si possono avere dei risultati, insomma.
0: Certo.
3: Non so perché in Italia e a Napoli pure in particolare non abbiamo questo coraggio di fare giocare i giovani.
0: Ma io dico proprio in Italia in generale, Napoli
3: in generale.
0: Poi dipende dagli allenatori. Allegri non è uno che si tira indietro sui giovani, la sua storia lo dice, quindi ci sono allenatori che hanno più resistenze.
3: Perché io vedo anche i grandi club europei, no, che sicuramente hanno la pressione di dover vincere a tutti i costi ogni anno. Vedo il Barcellona, vabbè, sono
0: Capo, Barcellona, non lo prendere come esempio, Ugo. Barcellona
3: No, però aspetta, ci sta il Bayern Monaco che sta facendo giocare un certo Carla, che è un altro ragazzino di 18-19 anni.
0: Ma la cultura diversa, capisci? Proprio una cultura diversa.
3: Poi il Real Madrid ho visto giocare proprio questo fine settimana un certo Espi, sono tutti ragazzini che giocano anche in Champions.
0: Pensate. E qua valutiamo come giovani ancora quelli che hanno 22-23 anni. Va bene, Ugo, grazie.
3: un abbraccio e grazie sempre dell'ospitalità.
0: Grazie a te, amico mio, buona serata. Carlese, escludiamo l'ultima azione di Lucca, per me non ha fatto male. Sappiamo tutti che non è un contropiedista, ma se viene servito in aria vedremo le sue qualità. Enzo da Varcatura, ed era un po' quello che diceva nella telefonata Ugo qualche istante fa. Buonasera Carlo. Lucca, a parte le polemiche varie, mi chiedo perché non stanno in rosa giocatori come Rao e come Esposito. A gennaio speriamo che possano rientrare, sicuramente saranno un grande valore aggiunto. Che ne pensi? Ciao da Claudio. Penso che la valutazione la fa il club, sono giocatori under bravi, però la valutazione deve spettare al club e quindi all'allenatore. Eugenio è con noi, pronto Eugenio, buonasera e forza Napoli.
4: Buonasera, forza Napoli sempre. È parecchio che non ti chiamo, che non ti telefono.
0: E adesso eccoci qua di nuovo, che piacere.
4: Ok, allora, io al di là del fatto che io concordo con tutti quelli che dicono che ormai io lo chiamo sempre il San Paolo,
0: sì,
4: non dà più quella spinta che dava una volta.
0: Sei d'accordo forse tu su questa cosa?
4: Perché io ho vissuto proprio da abbonato nel senso totale della cosa tutto il periodo di Diego,
0: sì,
4: e quindi era proprio tutta un'altra storia. Ma anche il periodo di quando c'era Cavani, Aronica, sì, eccetera eccetera, comunque il Maradona ora e per San Paolo era una polveriera, cioè penso che era la squadra era adrenalinica anche grazie a noi tifosi, quindi pronto?
0: Sì, ti sento, okay. Come no?
4: Io vorrei perlomeno nei 90 minuti tornare a questa spinta, perché la partita di Champions, tu sei andato allo stadio a vederla?
0: No, io commentavo da studio.
4: E vedi chi stava allo stadio ti può confermare, un pubblico come Napoli non si può accontentare di Champions
0: e finisce là. E finisce là.
4: Non è possibile. Noi, dico da anni, da sempre, prima di De Laurentiis, come diciamo in napoletano, arrosseriavamo a Champions League. Noi mochi facciamo il Champions.
0: Ed è finita là. E non va bene.
4: Ed è finita qua. Detto questo.
0: Non è quello tifo, non è quello il tifo.
4: No, e poi vorrei passare anche un po' al fatto tattico, poiché ormai mi dispiace per i calciatori che sono sulle fasce del Napoli, i due laterali alti, ormai non riusciamo a fare più la differenza sia a destra che a sinistra, non riusciamo più a superare l'uomo, a creare pericoli eccetera eccetera. In questo momento sarà un problema di forma, Neres sta bene, Allison sta fuori eccetera eccetera, e propenderei per un famoso albero di Natale 4-3-2-1 con KDB e Vergara dietro Højlund a fare quello che secondo me è il loro ruolo, i trequartisti pronti ad appoggiare Højlund, e con la qualità che c'hanno per me ci divertiremo, perché purtroppo non facciamo più la differenza sulle fasce.
0: È un suggerimento che ha un grande fondo di verità. Grazie Eugenio.
4: Ciao,
0: buona serata. Carle, oggi il gruppo originale Amici di Carlo Alvino compie 10 anni. Grazie a te e l'amore per il Napoli. Siamo diventati una famiglia. Un saluto da Antonio Penna, Concita Izzo, Raffaele Stridacchio, Fabio Barca e Pietro Mure. Sempre solo Forza Napoli da Rochester, New York, Tony Sessa. Grande Tony, che piacere. Comunque, a parte queste battutine, io credo ancora in Lucca, ma veramente, signor Antonella, ma le battutine sono divertenti e quindi ci stanno. Pizzico di pubblicità, vai Ciro!
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
6: se ami Zouk per il suo stile ribelle,
5: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
6: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
7: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
11: Ma dove vai vestito così?
10: A pescare la spesa.
11: Sempre il solito esagerato.
10: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
12: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
13: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
14: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
15: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
14: Non puoi mancare.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
17: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
16: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
17: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
16: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci, eccoci qui Casa Calcio Napoli, siamo in addirittura d'arrivo. Buonasera Carlo, andiamo a leggere questo WhatsApp al 342 00 00 100. Buonasera Carlo, sono un tuo ammiratore, tanti anni che ti seguo ma non ho avuto mai il piacere di parlare con te al telefono perché non prendo la linea. Io ci provo sempre, vediamo se riesco a prenderla, credo che si chiama proprio in chiusura, non immagino di no, però provaci. Sono Pinuccio da San Giovanni a Teduccio, però per adesso mi trovo a Grosseto. Volevo dire su Luca perché ce la prendiamo sempre con questo ragazzo. Questo è un ragazzo che deve stare sereno, deve giocare con serenità, ma se abbiamo tutta questa, se mettiamo tutta questa pressione su di lui, è normale che non può fare il centravanti. Cerchiamo di appoggiare Luca, di sostenerlo sempre. Forza Napoli, buona vita, Carlo, e mi fa piacere. Ciao Carlo, ti ricordi che dopo la partita dell'Inter solo io e te abbiamo detto di non aver visto uno squadrone? La stessa sensazione l'ho avuta dopo la partita di ieri, nonostante il 5-3 ho visto una difesa, quella dell'Inter, perforabilissima. Che ne pensi, Bruno Amabile? Penso che comunque con quell'attacco riesce a fare da contraltare a quella pessima difesa. Carlo, a te risulta che qualche squadra abbia offerto 25 milioni per Vergara, Pasquale Sanvitaliano? A me risulta che il mercato è chiuso, completamente chiuso, e quindi in questo momento c'è altro cui pensare. Pasquale, buonasera, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, Pasquale da Villaricca.
0: Buonasera a te Pasquale, eccoci qua, prego.
1: Allora, io penso che se vogliamo bene al Napoli va data sempre la fiducia a chiunque indossa
0: quella mano. Bravissimo.
1: Punto. Poi i bilanci si fanno a fine anno o a fine giocata, quando il giocatore decide di andare via o la società decide di cederlo, e si fa un bilancio di chi è stato e cosa ha fatto. Ma ogni volta, anche Pinco Pallo che indossa la maglia nostra, ogni volta che entra sul terreno di gioco deve essere sostenuto a prescindere. A prescindere. Perché entrare in campo con la fiducia del San Paolo, del Maradona, è un'altra cosa. Se invece questo prima ancora che entra si caga sotto, perché poi dobbiamo dire questo, non è un giocatore mondiale o di livello europeo, parliamo di un giocatore normale che può molto probabilmente sentire la pressione del nostro campo.
0: Sicuramente è una pressione che si fa fatica a gestirla. Ci sono, sono calciatori più bravi in questa gestione, addirittura trasformano la pressione in energia, e sono altri che invece quella pressione purtroppo non riescono a gestire.
1: Luca molto probabilmente non è, come può essere anche Lang, perché anche Lang l'ha sostenuto.
0: Certo.
1: Forse sono giocatori che invece soffrono questa cosa.
0: È probabile.
1: E dobbiamo stargli vicino come se fossero figli nostri.
0: È probabile.
1: Un ascoltatore prima, dobbiamo sostenerlo perché è nostro figlio, va data fiducia, e poi quando se ne vanno si sta buono, si sta malamente.
0: Come hai detto tu, i bilanci si fanno sempre alla fine, è così.
1: Forza Napoli,
0: sempre, ti abbraccio e ti saluto.
1: No,
0: non si può massacrare Luca, sappiamo che non tiene certamente i piedi di Baggio, non ha la velocità, quindi giudicarlo perché domenica con il Bologna volevamo che andava in porta non è quello che deve fare. Mi spiego, Luca è uno che deve giocare nell'area di rigore, bisogna essere bravi a servirlo con i cross. Se pretendiamo che Luca prenda il pallone a centrocampo e se ne va in porta, vuol dire che non capiamo molto di calcio. Mi dispiace per Luca che viene trattato così, non è giusto, ed è anche vero quello che dici. Ciao Carlo, vediamo questo amico cosa scrive. Ti vedo dal Messico, forza Napoli sempre, Antonio Giordano. Abbracciamo e salutiamo Antonio Giordano che ci vede dal Messico, e lo salutiamo affettuosamente, così come saluto tutti quanti voi. Adesso la linea va a Riccardo Catapano per il notiziario. Subito dopo il notiziario proseguiamo con il ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli. L'appuntamento con qui Casa Calcio Napoli è a domani ore 16, radio Kiss Kiss Napoli. Forza Napoli sempre, e non giacire nessuno. Ciao!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buone, fresche, crocchette. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buonasera, da parte di Riccardo Catapanno. In apertura, l'emergenza incendi in Costiera Amalfitana è ancora critica. La situazione tra Amalfi, Conca dei Marini ed Agerola, dove le fiamme continuano ad interessare una vasta area, ed il fronte del fuoco si sta spostando verso Pogerola. In azione vigili del fuoco, protezione civile e mezzi aerei, mentre le forti raffiche di vento rendono più difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e alcune persone sono state temporaneamente allontanate, disagi anche alla rete elettrica. Chiusa la strada all'altezza dell'hotel Santa Rosa, Conca dei Marini, e sospese le corse sita da e per Agerola. L'ipotesi è che si tratti di un incendio di natura dolosa, non è dipeso da cause naturali, ha detto la sindaca di Positano, Gabriella Guida, commentando l'emergenza che sta interessando tutta la costiera amalfitana, con le operazioni che proseguono senza sosta. Ed emergenza roghi anche a Giugliano, dove un vasto incendio è divampato nella zona di Casacelle. Da diverse ore le fiamme stanno interessando alcuni campi di via Selva Piccola, nei pressi del liceo Cartesio. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Nel rogo sarebbero coinvolti anche rifiuti e alcune auto abbandonate. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro, con il sindaco Diego D'Alterio che invita i cittadini a non avvicinarsi alla zona, a tenere porte e finestre chiuse e a spegnere condizionatori ed impianti di ventilazione. Ancora cronaca, nuova aggressione a Napoli nella zona di Porta Nolana. Un uomo di 39 anni di nazionalità algerina è stato ferito al petto e al braccio sinistro nella tarda mattinata di oggi in via Giustiniani. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da un altro uomo con un coccio di bottiglia. Trasportato in ospedale, il 39enne non è in pericolo di vita. Cambiamo argomento. Novità sul futuro dell'ippodromo di Agnano. Il comune ha firmato la concessione per 35 anni alla New Agnano Arena e Resis. Previsti quasi 17 milioni di euro di investimenti privati per riqualificare l'impianto senza costi per il bilancio comunale. Tutelati i livelli di occupazione e le attività sociali già presenti. L'obiettivo è rilanciare la tradizione ippica e aprire Agnano sport, concerti e intrattenimento. Per il sindaco Manfredi l'accordo segna un passaggio decisivo nella gestione innovativa dei beni pubblici. Chiudiamo con lo sport, partendo dal calcio. Il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista del prossimo impegno di campionato in programma domenica alle ore 12 contro la Fiorentina. Ultimo impegno di Serie A prima della lunga sosta per le nazionali. Allegri prova a recuperare Anghissa per il match del Franchi. Passiamo ora alla pallacanestro. Il Napoli Basket completa il roster per la stagione 2026-2027. Il club azzurro ha infatti ufficializzato l'ingaggio del pivot americano Caleb Tarcevski, 33 anni e 213 centimetri. Per lui una lunga esperienza in Italia con l'Olimpia Milano, con cui ha conquistato anche due scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi in linea a Trebi Meteo.
11: Kiss Kiss Napoli Meteo.
13: Un saluto saluto gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è alta nella giornata di mercoledì 16 settembre sulla Campania. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature diurne estive attorno ai 27-30 gradi un po' ovunque. Clima più fresco nella notte e al mattino, soprattutto nei fondovalle appenninici, con valori minimi attorno ai 14-15 gradi, un po' più elevati sul comparto costiero. Anche nella giornata di giovedì splenderà il sole e le temperature non subiranno particolari variazioni, ma un cambiamento è atteso venerdì. E per sapere cosa accadrà sulle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 442, collegato con noi naturalmente Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
1: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora siamo pronti per andare dai nostri primi ascoltatori per sentire le domande da rivolgere proprio a Paolo Del Genio. 081 546 6873 è il numero per poter parlare con noi in diretta, 342 00 00 100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp per appunto togliervi tutte le curiosità relativamente al Napoli che si appresta, caro Paolo, a giocare questa sfida importantissima come quella con il Bologna vinta prima della sosta. Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa prima del match contro i Felsinei: quella del Maradona vinta e quella che si giocherà al Franchi sono le due partite più complicate che attendono gli azzurri.
1: Io credo che al di là ora della valutazione degli avversari, sugli avversari, chiaramente lui si riferiva, e su questo devo dargli ragione, al momento, no? Quando ha fatto questa dichiarazione, il Napoli comunque contro avversari forti, tutto quello che vogliamo, ne abbiamo parlato abbondantemente, però veniva da 3 sconfitte consecutive, quindi giustamente per quelle che sono le ambizioni del Napoli, 2 sconfitte di fila in campionato, la sconfitta che pure ci può stare visto il valore dell'avversario, però in quel modo no, con l'Arsenal avevano creato un po' di malumore, quindi serviva assolutamente vincere la prima, serve ancora fare una grande partita e un grande risultato a Firenze, quindi concordo che non, con Allegri, non che le altre poi non siano importanti, però in questo momento il livello di difficoltà è elevato, per questo che ho appena finito di dire, e anche perché ancora ci sono assenze, ci saranno anche a Firenze, anche se forse Anghissa rientra.
0: E poi Paolo, naturalmente è sempre positivo arrivare a una sosta così lunga come quella che ci sarà con 2 vittorie, proprio per rasserenare un po' l'ambiente. Però vedremo quello che accadrà. Intanto andiamo al telefono, c'è Antonio con noi. Ciao Antonio.
2: Ciao, buonasera Marcello. Ciao Paolo, buonasera. Paolo, noi ci siamo sentiti ieri sera e io ti chiesi il fatto che comunque speravo che diciamo anche sotto insomma tua osservazione Allegri iniziasse a giocare un po' più, ecco, alto quando possibile, quando la partita lo permette. Però poi vado a vedere un po' anche le partite dell'altra sera dell'Inter e della Roma, guardo la classifica e penso che è quasi fondamentale vincere in qualsiasi modo a Firenze. E poi ti chiedo, il Napoli storicamente ha avuto sempre, diciamo, una grande punta con un grande centrocampista che facesse gol. L'anno dello scudetto abbiamo avuto fortunatamente McTominay che ha fatto tanti gol e Lukaku che ha fatto il suo. Quest'anno io credo che al di là di quello che andiamo a costruire, cioè abbiamo proprio una carenza di uomini che facciano gol, perché anche quando Alisson fa bene, quando Lang fa bene e anche lo stesso Politano dall'altro lato, mancano proprio i gol. Non possiamo solo pensare di poter far gol solo con Højlund quando arrivano i palloni buoni. Quindi io credo che il Napoli debba ricercare proprio calciatori che facciano gol. In quest'ottica io penso che a Vergara in questo momento è fondamentale, perché comunque rispetto agli altri un po' la porta la vede. Tu cosa ne pensi?
1: Va bene, grazie Antonio, grazie. Allora, questo è un dato certo, però non nel raffronto Napoli di quest'anno con Napoli degli anni scorsi, perché da questo punto di vista come struttura di squadra non è che è cambiato molto, c'è Højlund che l'anno scorso ha fatto più o meno i gol che aveva fatto Lukaku l'anno prima, McTominay sta sempre qui anche se ora è fermo, poi c'è De Bruyne che può aggiungere anche i gol, l'anno scorso pochi perché ha giocato poco, gli esterni, Alisson qualche gol ha dimostrato di farlo, vediamo Neres quando rientra, insomma a tempo pieno, a pieno regime, i gol si possono andare a sommare un po' da più parti, si segnano anche i centrocampisti e i difensori, male non è, però indubbiamente il gap con Inter e Roma, già con l'Inter c'è quello storico, insomma dal punto di vista dei gol fatti finiamo sempre dietro all'Inter, anche quando poi siamo finiti davanti in classifica 2 anni fa siamo finiti dietro nella voce di gol fatti. L'anno scorso siamo finiti dietro in classifica e il distacco di 11 mi sembra alla fine punti tra Inter e Napoli sta tutto, o addirittura più di quello degli 11 punti, sta tutto scritto nei quasi 30 gol di differenza realizzati. E questo gap con l'Inter, forse a questo punto bisogna aggiungere la Roma e credo che bisogna aggiungere anche il Como, non è colmato, perché quest'anno il Napoli doveva fare qualche cosa in più, ci ha provato fino alla fine, poi non è riuscito a farlo. Dobbiamo sperare anche che Luke Lang, un gol è un gol nel primo anno loro napoletano, anche se è un mezzo anno perché a gennaio andarono via, speriamo che anche loro possano segnare di più. Non credo che abbiamo le potenzialità per arrivare a 80, però i 59 e 58 delle ultime 2 stagioni speriamo almeno di una decina di migliorarli.
0: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Una constatazione la mia, sembra che oggi si divida tra risultatisti e giochisti. Da premettere che io sono per il gioco, perché credo che la vera forza del Napoli in tutti questi anni sia stato il gioco. Attraverso il gioco abbiamo potuto fare plusvalenze, abbiamo potuto valorizzare i calciatori, abbiamo vinto
1: i risultati, proprio i risultati,
3: sì,
1: abbiamo fatto
3: sì, proprio sembra che manchi proprio, cioè il Napoli ha avuto un'involuzione da questo punto di vista e questo mi rammarica molto, perché alla fine era bello vedere sia diciamo valorizzare il calcio che anche i calciatori di per sé, e abbiamo avuto la fortuna di valorizzarne tanti. Credi Paolo che questo Napoli possa avere dei margini di recuperare questo con magari con i recuperi di Anghissà, di McTominay, cioè ci sia una prospettiva di questo genere? So che Allegri non è diciamo rinomato per il calcio e anche questa scelta diciamo che mi pesa molto dal punto di vista dello spettacolo, di quello che guardo la TV. Però credi che possa migliorare la situazione? Sei positivo? Anche perché ti ho sentito dire che Napoli, diciamo che la partita l'ultima che ha fatto cioè ti ha convinto, diciamo che ti ha avuto dei margini positivi. Ecco, ti ascolto per radio.
1: Sì,
3: buonasera.
1: Grazie. No, allora, convinto non sono, perché dobbiamo vedere un percorso lungo sulla falsa riga di quello che abbiamo visto col Bologna per avere la speranza che attraverso il gioco si possano segnare più gol e quindi ottenere risultati importanti. Col Bologna, se ci limitiamo alla valutazione di Napoli-Bologna, io metterei la firma su ripetere quel tipo di numeri, diciamo. Non voglio manco parlare di prestazione, perché ognuno può inventarsi quello che vuole quando si parla della prestazione. Sulla qualità della prestazione non è un argomento che si tocca con mano, quindi ognuno può avere un'opinione, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, possiamo dibattere fino a quando vogliamo, nessuno potrà mai dimostrare di avere ragione. Sui numeri non si può fare il dibattito. Il Napoli le ha avute 8, 9, 10 palle gol, il Napoli ha avuto un buon XG, il Napoli ha toccato tanti palloni nell'area di rigore avversaria, nel terzo di campo finale, quindi ha fatto tutti quei dati, ha migliorato tutti quei dati che erano molto negativi nelle partite precedenti. Ecco, per questo dico proprio con precisione, se il Napoli potesse ripetere tutti quei dati attraverso il gioco, spettacolare, non spettacolare, chiamatelo come volete, per me è un buon gioco quello che ti porta a fare 10 palle gol e lasciarne 0 agli avversari. Non credo che si possa poi fare il sofismo di dire sì, però come ci siamo arrivati? 10 palle gol a 0, non mettete la firma? 10 palle gol a 0, non siete convinti che si vinceranno la stragrande maggioranza delle partite? Ma pure più di 1-0? Io credo proprio di sì. Quindi speriamo di proseguire su questo.
0: C'è Enzo con noi. Ciao Enzo.
4: Ciao, buonasera Paolo. Io volevo fare un altro tipo di riflessione relativamente, diciamo, alle regole del fair play finanziario, no? Perché sì, penso che fino a che le regole restino quelle che sono, purtroppo per il Napoli non ci potrà mai essere un futuro più... non dico roseo, perché comunque noi veniamo da 4 anni importanti, Scudetti, ma anche per investimenti, per strutture, diciamo per calciatori. Io penso che Napoli più di questo non possa più fare, a meno che non si cambino le regole del fair play. Perché se squadre come Roma, Como...
1: No, vabbè, però a meno che non riesca il Napoli di nuovo a fare plusvalenze importanti.
4: No, Paolo, secondo me comunque non ce la fai più, perché oggi non è solo la plusvalenza che poi ti porta a un determinato tipo di investimento, no?
1: Molto sì.
4: Cioè, se noi andiamo a valutare che il Como valuta i 6-10 milioni di multa che riceverà la prossima primavera.
1: Beh, il Como no, ma infatti non mi paragonavo al Como, parlavo della nostra dimensione.
4: Oggi è così, cioè non c'è più una società.
1: No, vabbè, ma noi il proprietario del Como c'ha più soldi del proprietario del Napoli. Questo è fuori discussione. Esatto, però, possono pagare le multe? Sì, possono pagare le multe. Anzi,
4: solo una multa,
1: anzi questo fair play finanziario.
4: Se per rientrare, il fair play finanziario dovrebbe essere che se tu sfori i parametri, vieni escluso dalle coppe. O quantomeno.
1: Ho capito, però il fair play finanziario, guarda che guardandolo da un'angolazione diversa, potrebbe essere una salvezza se lo guardiamo per il Napoli, se lo guardiamo da un'angolazione diversa. Lo sai perché dico questo? Dico questo perché i proprietari di Inter Roma, il fondo che ha alle spalle dell'Inter, Milan e la Juventus,
0: possono ripianare eventualmente con delle ricapitalizzazioni, cosa che
1: loro
0: il Napoli
1: possono fare quello che vogliono. Noi siamo noi che invece abbiamo bisogno dei paletti. Se i paletti valgono per tutti, noi stiamo dentro i paletti come ci stanno tutti. A me non piace, devo dire la verità, anche se potrebbe penalizzare il Napoli, a me non piace, perché per me chi ha la possibilità di mettere dei soldi, anche di fare dei debiti, imprenditorialmente ci sta che fai dei debiti, poi te la vedi con i tuoi creditori, non li fai nel mondo del calcio, perché le regole non te lo permettono, cioè che significa quello che sto dicendo, non paghi i tesserati, no, i tesserati li paghi, gli altri club li paghi, quindi all'interno del sistema calcio non fai debiti, però tu immetti soldi nel sistema calcio, se ti fanno sforare dai paletti, e quei soldi ne beneficiano tutti quanti, invece no, noi li fermiamo, quelli che potenzialmente potrebbero mettere più soldi in uno sport che in crisi, noi fermiamo quelli che possono mettere più soldi, mi sembra un controsenso.
4: Io non voglio fermare, io volevo fare un altro tipo di osservazione. Cioè,
1: no, non dicevo a te, non dicevo a te, non dicevo a te.
4: Più di questo la proprietà attuale del Napoli non potrà fare,
1: sì, sì.
4: Nel senso, visto che comunque la proprietà non ha dei fondi infiniti come ce l'hanno altre proprietà di altre squadre, e potrebbe succedere che società come Palermo, che comunque fanno riferimento a dei fondi, potrebbero arrivare in Serie A e prima o poi diventare il nuovo Como, diciamo, se il Napoli non trova un'alternativa, che secondo me non basta più soltanto con le plusvalenze, anche perché un giovane oggi non costa più 10 milioni come Kvaratskhelia, un giovane come Kvaratskhelia oggi costa molto di più di 10 milioni, quindi anche la plusvalenza che uno potrebbe fare da un giovane non è più così alta come si poteva fare un tempo, e gli stipendi lo stesso, quindi Nico Paz all'età che ha è stato pagato da Como 60 milioni di euro, e che plusvalenza ci potrei fare con un Nico Paz a 60 milioni di euro? Quindi l'osservazione che faccio io è molto probabilmente il massimo che si può ottenere in termini di calciomercato, in termini di strutture che non ci stanno, e purtroppo è questo qui, perché dobbiamo fare i conti con il fatto che la nostra proprietà non è un fondo, non è una proprietà che ha liquidità infinita.
1: Però il Como, vedi da dove parte, però ora al di là delle potenzialità, scusami un attimo. Sì. Al di là delle potenzialità devi vedere da dove parte il Como e da dove partiamo noi, il Napoli, no? Il Napoli parte da una squadra forte che ha vinto due scudetti, mentre il Napoli vinceva gli scudetti il Como era in C, in B, e quindi il Como è costretto, per annullare questo clamoroso gap che ha con Napoli, che aveva con Napoli e con le altre società, è costretto a fare questi super investimenti, però il Como li fa in maniera intelligente. Adesso io non credo che il Como avrà più bisogno di fare questo tipo di mercato, perché intanto hanno beccato Diao a 12, Baturina a 15, 18, ma non lo so preciso, però hanno beccato dei giocatori giovani che già valgono il triplo di quanto li ha pagati il Como, e quindi il Como c'ha due possibilità: o c'ha la forza di tenerli e potrebbe avercela, come ha fatto con Nico Paz, o c'ha la grande chance di cederli con plusvalenze straordinarie, e quindi questa volta senza nessun rischio quanto a fair play finanziario si è messo, come devo dire, in un circolo virtuoso, grazie a questo rischio d'impresa che si è andato a assumere, si è inserito in un circolo virtuoso che rende il Como una squadra che non è pericolosa oggi, è pericolosa oggi, domani, dopodomani, per i prossimi anni, oramai si sono già strutturati.
4: Esatto, e questo è il discorso.
1: Non è l'esploit di dire stanno giocando bene, poi quando perderanno questo, non è quello, è una base solida oltre il giocare bene grazie a Fabregas.
4: Esatto, a me mi dà,
1: quindi hai ragione, no, allora Napoli, sto per dare, ti sto dando ragione quando dici che a noi qualche cosa deve succedere per restare al passo di quelle con le quali siamo riusciti a restare al passo benissimo con un grande lavoro del club, e parlo di Inter, Milan, Juventus, ma per evitare che Roma e Como, hai fatto bene tu a fare l'esempio del Palermo, che improvvisamente ti possono arrivare davanti o affiancarti o arrivarti davanti delle realtà che erano dietro in termini di classifica 30 punti, e non ci vuole chissà quanto poi per accorciare queste distanze. Se il processo, il trend è di crescita da una parte e di calo, di decrescita dalla parte tua, quindi è chiaro che serve qualche altra cosa al Napoli, eh? Serve aggiungere, questo l'ha detto anche De Laurentiis.
0: Grazie. Beh, Enzo,
4: salve, buonasera,
0: buona serata. C'è Ciro con noi, ciao Ciro.
5: Ciao, buonasera Paolo, buonasera Riccardo, è sempre un piacere parlare con voi. Paolo, ciao. Io ti volevo chiedere una cosa, anzi volevo fare un volevo dire un mio pensiero sulla partita di Bologna. Per la prima volta si è visto ovviamente un Napoli un po' più propositivo, che ha tenuto di più il pallino del gioco in mano, ha prodotto qualche occasione in più rispetto alle partite precedenti, però io le prendo un pochettino con le pinze. Non mi sono depresso quando il Napoli ha perso le prime tre partite precedenti a Bologna, però non mi salto nemmeno questa volta, perché stiamo parlando di una squadra, il Bologna, anche in crisi. È notizia di oggi che forse esonerano Tedesco,
1: che aveva giocato, però ricordo sempre che aveva in crisi, vista a Napoli sembra in crisi, però aveva giocato tre buone partite anche facendo un solo punto.
5: Però Dano, quando è venuta domenica al Maradona, sì, ha rinunciato completamente al gioco, anche Zazzaroni. Lo disse lunedì.
1: Allora c'è sempre la doppia opzione, ragazzi, quando vediamo una partita. Il Bologna ha rinunciato, ha fatto una partita negativa, e chi te lo dice che non è merito nostro?
5: Io penso che sia un buon 50-50. Infatti mi aspetto la partita di domenica con una Fiorentina che forse è in ripresa, con Vanoli, con uno spirito più bassissimo.
1: No, però sai che volevo dire, mi dai l'occasione per dire una cosa. Noi dobbiamo abituarci a guardare la prestazione nostra e la prestazione degli avversari, dare anche valore a quello che fanno gli avversari, e questo lo dicono tutti, non lo sto scoprendo io oggi pomeriggio. Però se partiamo dal concetto che l'avversario forte, Arsenal, Inter, può diminuire la tua prestazione, ed è giusto come concetto, più forte l'avversario meno fai tu, dobbiamo partire usando

Fernandez, però tu vedi la voglia del ragazzo di spaccare il mondo, di dimostrare, di mangiarsi l'erba. Io non vedo questo, soprattutto in Lucca, perché bene o male Lang anche a Bologna mi ha fatto una buona, col Bologna mi ha fatto una buona impressione, è entrato bene, si è dato subito da fare, sterzava, andava sul sinistro, metteva cross, l'ho visto con un piglio diverso. Ma lui non anche caratterialmente lo vedo debole, al di là dell'aspetto tecnico, perché comunque sai, poi ci può stare che comunque in 11 acquisti magari due non si sono rivelati come tu pensavi. Quindi tu ovviamente adesso ce l'hai fino a gennaio, bisogna tenerlo e comunque sostenerlo, e poi la società tirerà le somme a gennaio o a giugno del prossimo anno, non si sa, però ora il ragazzo è in difficoltà e penso che comunque non sia un attaccante, con tutto il rispetto, un attaccante da Napoli, visto tutti gli attaccanti che dall'era De Laurentiis hanno fatto parte di questa maglia. Io mi auguro che Lucca queste critiche che si sentono dall'esterno lui le possa incamerare e dare un pizzico di orgoglio nel dimostrare e nel fargli venire quella rabbia e quell'orgoglio per comunque far vedere che lui comunque l'ha preso il Napoli perché ci ha visto lungo. Ora però deve dimostrarlo, ma ripeto, non è solo una questione tecnica, io voglio vedere da lui la fame, la voglia di attaccare la porta, la voglia di fare gol, attaccare il primo palo, esserci sempre, farsi fare fallo, la palla lunga di Milinkovic, lui è 2 metri, deve lottare, aprire i gomiti, spizzare di testa, nel momento in cui il Napoli ha bisogno di un attaccante che deve tenere palla per far rifiatare la squadra, lui deve essere presente, non può farsela togliere con leggerezza. La voglia di andare a fare gol, quando all'ultimo minuto, quando Allegri si è arrabbiato, a posto di andare a puntare la porta, perché vai a destra e vai sul calcio d'angolo? Cioè queste cose fanno capire che comunque è un giocatore che in questo momento è in difficoltà. Però ripeto, sono scelte che ha fatto la società, ripeto, si può sbagliare anche il mercato su un paio di giocatori, e il Napoli ne ha sbagliati pochi negli anni di De Laurentiis, quindi ci può stare. E noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andiamo da Marcello.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: 0815466873 per chi ci volesse chiamare in diretta, 342 00 00 100 per gli audio o WhatsApp scritti. E sbirciando sul sito ufficiale del Napoli, diciamo lavoro diciamo tattico da parte di Allegri oggi, dove comunque risulta un Anghissà che fa allenamento personalizzato in campo con la squadra, quindi buone notizie. Ancora è martedì, se si sta allenando in campo anche indifferenziato, personalizzato, vuol dire che ci sono chance importanti per rivederlo convocato a Firenze. Andiamo da Marcello. Ciao Marcello, buonasera.
5: Buonasera Emanuele. Io Ciao. Volevo focalizzare il discorso su Lorenzo Lucca, ma tu sei stato molto, diciamo, esaustivo sulla disamina che hai fatto sullo stesso. A questo punto voglio dire, sicuramente Allegri proverà a far sì che Lucca possa ritornare il giocatore che noi abbiamo ammirato negli ultimi mesi, però al momento la cosa la vedo un po' negativa.
4: Sì.
5: Quindi a questo punto ti chiedo come alternativa tattica
4: sì.
5: noi potremmo avere magari l'alternativa Neres come falso 9, al di là del fatto che si riprenda fisicamente. Io mi ricordo quella grande partita che ha fatto l'anno scorso
4: con l'Inter
5: sì. che veramente ha scombussolato tutti i piani tattici e difensivi dell'Inter stessa. Poi abbiamo un giovane che comunque, che è un ibrido e quindi da scoprire. Ma tu opteresti per un discorso di sostituire quando è il momento, insomma, perché lo stesso Hollywood non potrà fare tutto il campionato e quant'altro, mettere un Neres come falso 9, oppure magari un sottopunta da parte di Giovane come appoggio allo stesso Hollywood, perché comunque al di là di questo fa un lavoro molto sporco Hollywood,
4: sì.
5: non arriva mai magari a volte sotto rete con la mente libera, perché facendo il centravanti Boa tu mi insegni che c'è un dispendio psicofisico enorme.
4: Sì.
5: Tu che strategia attueresti, insomma, come alternativa se Lucca proprio dovesse fallire?
4: Grazie.
5: Grazie
4: Marcello. Allora, diciamo che la prima punta diciamo di Allegri, come magari era quella di Conte, è molto dispendioso come ruolo, perché devi attaccare la profondità, devi fare a sportellate con i difensori, devi mettere il fisico, devi proteggere palla, devi mandare gli esterni. Un lavoro molto, molto sporco. Che secondo me è un giocatore come Neres, come Giovane, che eventualmente potessero fare la prima punta, faccio fatica a vedere questo lavoro sporco da parte loro. Tu, praticamente, se dovessi mettere Giovane o Neres, dovresti solo attaccare sempre gli spazi alle spalle comunque dei difensori. E non è detto che vedendo Lucca in queste condizioni, io spero che Hojlund lo teniamo in una bolla di vetro, che non si faccia mai male, perché se dovesse farsi male e stare 3-4 partite fermo, se Lucca è in questa condizione, che comunque non dimostra, è comunque caratterialmente comunque a terra, è chiaro che Allegri deve prendere provvedimenti, e allora ci può stare magari giocare con un falso 9. E ti posso dire Neres però quando è al 100%, in questo momento non è al 100%. E allora, dato che potresti sfruttare Giovane, almeno dai un senso a questo acquisto di 20 milioni che hai fatto l'anno scorso, perché ora sono passate 4 partite e Giovane non ha fatto un minuto. E quindi in questo 4-3 io la vedo dura che Giovane possa giocare, eventualmente, dato che ce l'ha in lista, anche se avrei preferito tenere in lista un centrocampista in più e magari Giovane metterlo magari fuori lista, dato che non viene utilizzato in questo modulo, e dal momento che te lo ritrovi, se è al 100% meglio di Neres, gioca eventualmente con lui punta centrale, che l'anno scorso diciamo per necessità virtù Conte l'ha dovuto mettere con il Milan per l'influenza che ha avuto Højlund. Neres potrebbe farlo, ma attualmente non è in condizione, tant'è che Allegri non l'ha utilizzato con il Bologna. Andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buonasera.
6: Mano, complimenti e forza Napoli.
4: Sempre.
6: Ma io dico una cosa, ma non possiamo giocare con il 4-4-2. Abbiamo le coppie. Ora che siamo corti a centrocampo, possiamo intercambiare gli esterni.
4: E il 4-4-2...
6: Io vedo un modulo più idoneo per il tipo di calciatori che abbiamo noi in rosa, Mano.
4: Ma guarda Raffaele, però, che
6: tu sei un professionista, sei stato un grande calciatore, cioè come lo vedresti come modulo?
4: Ma guarda che Raffaele, il 4-4-2 alla fine non cambia dal 4-2-3-1 che sta facendo Allegri, perché alla fine in fase difensiva è un 4-4-2, perché tu praticamente c'hai Di Lorenzo e Spinazzola che fanno i terzini, giocando a 4 al centrocampo potresti mettere o Politano o Favasuli, a sinistra magari ci metti Lang e giochi con De Bruyne vicino a Højlund e con i due play. Più o meno è il 4-2-3-1, cambia poco, perché in fase difensiva
6: mi piacerebbe vedere anche Luca con Højlund, mi piacerebbe vederli tutti e due, qualche palla alta in più in area, mi piacerebbe vedere più questo tipo di soluzione.
4: Ma infatti secondo me quello dipende molto da come tu vuoi fare questo 4-4-2. Se tu vuoi giocare 4-4-2 come si faceva all'epoca si giocava 4-4-2 perché avevi degli esterni dove mettevano tanti cross e tu spesso giocavi con le due punte, infatti poi in panchina avevi altre due punte, quindi avere due attaccanti forti di testa in area, però devi mettere tanti cross. Il Napoli non è una squadra che gioca con tanti cross. E poi io dubito che comunque Lucca e Højlund Allegri li mette insieme soprattutto dall'inizio, magari più a partita in corso quando devi recuperare un risultato, e ho paura che entrambi si pestano un po' i piedi, questo ho l'impressione, capito?
6: Certo, grazie Mano. Ciao.
4: Grazie a te Raffaele. Forza Napoli sempre, ma solo io ho visto un 3-4-2-1 con Politano e Spinazzola esterni, Lobo e Gilmour al centro e Vergara, De Bruyne dietro Højlund. Sì, in alcuni casi diciamo che l'inizio gioco, la costruzione l'abbiamo vista ovviamente anche a tre da dietro. Però non è un modulo da partire secondo me dall'inizio. A me sinceramente la difesa a tre non mi piace. Se dovesse il Napoli giocare a tre, e allora dobbiamo recuperare Beukema al 100%, dobbiamo vedere Badiashile al 100%, avere più difensori per giocare a tre, perché a me sinceramente né Oliveira né Di Lorenzo Braccetti mi convincono tanto, e quindi io giocherei sempre a quattro. Per giocare a tre devi avere tre difensori forti che attaccano in avanti, che stanno scappare all'indietro, veloci, e il Napoli attualmente non ce li ha. E Luciano, sei in diretta, ciao.
7: Sono Emanuele, buonasera.
4: Ciao.
7: È sempre Forza Napoli.
4: Sempre, ciao.
7: Ma è una domanda, perché è una cosa che io mi sto chiedendo da un po' di giorni. Siccome mi piace tutto il campionato e seguo quasi tutte le squadre, è una cosa che mi sto domandando.
4: Sì.
7: Ho visto che l'Inter corrono come i dannati. Cioè siamo a inizio campionato, ma questi qua prima o poi dovranno avere un calo. O cioè, che tipo di preparazione si può fare per... non riesco, perché poi vedi i nostri che devono entrare in forma per il campionato. Questo volevo capire, perché poi l'Inter pure sono forti, per l'amor di Dio, tenono 24 giocatori, tutte probabilmente corrono con Miranda, mi campo. A differenza del Napoli, che vedo che hanno ancora, come se loro avrebbero la preparazione nelle gambe ancora. Questo volevo capire.
4: Non, ma guarda, Luciano, io penso che è chiaro che cambiano gli allenatori, cambiano i preparatori, ognuno ha una preparazione diversa.
7: Prima o poi a Nagala pure loro.
4: Ma io infatti l'ho detto prima. Allora, io dico che un conto è l'organico, un conto è il discorso fisico. Per quanto mi riguarda, l'organico di Inter, Roma e Como in questo momento hanno qualcosa in più del Napoli. Ecco perché l'Inter, la Roma e il Como stanno facendo bene. Poi, attenzione, le squadre di Gasperini durante l'anno hanno sempre
7: un calo. A fine campionato sono morti.
4: Però non so se sei d'accordo con me, Luciano, anche se hanno un calo, quest'anno però soprattutto la Roma, soprattutto il Como, hanno le alternative per sopperire a questo calo. E allora, per esempio, no, ti faccio un esempio: se noi vediamo magari Højlund, che magari ha un calo perché gioca sempre, ok, e tu per due settimane lo vorresti far rifiatare, tu ti fideresti a giocare un mese con Luca?
7: No, assolutamente.
4: Questo è il discorso. Se ieri io ho visto la Roma a Torino e Gasperini si è permesso di togliere l'attaccante suo principale, che ha fatto 6 gol, al 54esimo, perché c'hai Castro in panchina.
7: Ho capito.
4: E se tu, il Como, e si è permesso di togliere Duvikas, che già è andato in gol, c'ha Ken. Cioè, se riesci a sopperire al discorso fisico se hai un calo, capito? È questo che il Napoli, secondo me, sulle alternative.
7: Ma io si dovrebbe prendere un attaccante, come stanno le cose.
4: Ma io,
7: almeno speriamo.
4: Ma io non so in che reparto il Napoli agisca, ma secondo me. Io le parole di Manna, io le ho sentite attentamente, ha detto vediamo a gennaio dove stiamo messi in classifica e poi cercheremo a gennaio di farci trovare pronti. Io in quelle parole ho capito che vediamo come siamo in classifica a gennaio. Se abbiamo difficoltà in qualche reparto, il Napoli farà un sacrificio e a gennaio prenderà qualcuno, anche se il mercato di gennaio è sempre un po' complicato. Qualcosina secondo me si doveva fare a giugno, per quanto mi riguarda.
7: Ho capito.
4: Ti ringrazio, Luciano.
7: Forza Napoli.
4: Sempre.
7: Oh.
4: Allora, prima di andare da Alberto, volevo leggere un messaggio da parte di Fabio da Capua. Ciao Manu, una domanda. Ma secondo te Favasuli può essere paragonato un po' a Torricelli? Poi volevo dirti, ma bisogna per forza giocare con esterni a piedi invertiti? Non segnano, tanto vale crossare e giocare per la prima punta. Non è che gli esterni a piedi invertiti, secondo me il Napoli ha giocato tanti anni così, però basta che si può giocare anche con i piedi invertiti, basta che Politano, Vergara, Alisson, Lang vadano anche sul fondo a crossare, non rientrano sempre, perché altrimenti diventano un po' troppo prevedibili, perché va bene i cross a Højlund e a chi si inserisce, che tu rientri e metti cross, però i gol arrivano anche quando tu hai la voglia, l'intraprendenza e il rischio di puntare e andare anche sul fondo, come ha fatto Favasuli. Favasuli ha un gioco di gambe interessante e veloce. Il gol parte da là. Parte tu puntando l'uomo, rischiare di arrivare sul fondo, e quando arrivi sul fondo, se l'attaccante fa le cose a dovere, tagliare sul primo palo, il centrocampista che va a rimorchio nella palla dietro, l'esterno dall'altra parte che chiude il secondo palo, e anche perché con l'Arsenal quella palla, per esempio, che ha messo De Bruyne e che è andato sul fondo, alla fine là ci deve essere la prima punta, là ci doveva essere Favasulli che doveva chiudere sul secondo palo, perché ne abbiamo parlato, De Bruyne poteva tirare, ma magari non essendo una punta centrale che ha l'egoismo un po' nel sangue, alla fine l'ha messa in mezzo, ma ha messo una grande palla. Poi Favasulli non ritengo che sia un po' Torricelli, perché Torricelli era più un trattore, era più fisico, era alto, era un cavallone, lui è più brevilineo, è più reattivo, è piccolino anche di statura, si ingobbisce, c'ha forza, è un po' diverso da quei giocatori lì. Andiamo da Alberto. Ciao Alberto, buonasera.
8: Ciao Emanuele, sono Alberto da Bologna.
4: Ah, Alberto, ciao.
8: Sono in Cilia Club Napoli, partenariato.
4: Sì.
8: Ringrazio per la tua partecipazione.
4: Grazie a voi.
8: È un piacere conoscerti da vicino di nuovo.
4: Grazie a voi.
8: Io sulla partita di domenica, non lo so, a gennaio, come hai detto te, bisogna prendere qualcuno in attacco. Però a gennaio è un mercato che è difficile, che troverai qualcuno nel mercato che si toglie un calciatore buono e lo vende, o lo vende a un prezzo molto elevato. Cioè, gennaio per me è un mercato punto interrogativo. Poi sulla questione Favasulli, io ho visto Favasulli che se scende sulla fascia, come hai detto te, è a centro, tutti vanno in attacco, ci sono molto più possibilità di gol. Tu come la vedi? Dammi una nuova opinione.
4: Grazie Alberto, grazie Alberto. Sempre. Sì, vabbè, abbiamo detto, Favasulli può essere un valore aggiunto per questa squadra, per Allegri, un'arma importante da schierare anche dall'inizio. Non avrebbe problemi proprio di giocare dall'inizio, ma anche a partite in corso. Ma poi è un giocatore duttile, intelligente, che comunque lo puoi mettere davanti, dietro. E quello che mi piace di lui è proprio la voce. C'è la cazzimma che mette quando entra, cioè va a pressare tutti, poi c'è una personalità in mezzo a tre, cerca di andare via, cioè è questo che a me piace. Guarda, si stanno facendo tanti paragoni, Torricelli addirittura si è parlato e assomiglia più a Zanetti. Io penso che può assomigliare per statura, per reattività, magari più a un Florenzi, per esempio, no? Che comunque piccolino, che c'aveva forza, che si ingobbiva, quando c'aveva quello scatto, che comunque aveva pure tecnica, aveva pure vizio del gol, che si inseriva, quindi quel tipo di giocatore lì. Questo messaggio è interessante perché alla fine quando si è parlato di questo giocatore qua, io ero d'accordo nel prenderlo ed ero contento se doveva arrivare eventualmente come alternativa, perché un nostro amico ci scrive, Peppe da Pomigliano, dice: tutto il rispetto per Lucca, ma Esposito in rotta con il Cagliari lo avrei preso subito. Se n'è parlato di questo giocatore e io ero, devo dire, abbastanza contento, perché a me Esposito piace molto, perché è una punta atipica che può fare la seconda punta, può fare la prima punta, può fare anche in alcune volte l'esterno. È un giocatore che c'ha il vizio del gol, un giocatore che c'ha tecnica, è un giocatore che mi piace perché ha quella garra, e lo sta dimostrando già in poco tempo a Sassuolo, andando già in gol contro la Juve. È un giocatore che comunque col Cagliari ha fatto benissimo, ha fatto suoi gol, e quindi come alternativa sarebbe stato un jolly se eventualmente Napoli decideva di mandare via Lucca. Vediamo qualche altro messaggio. A gennaio Manu, tutto su Zirkzee. Magari ragazzi, è un giocatore forte, è un giocatore che viene a legare il gioco, bravo tecnicamente, e sarebbe proprio diciamo il contrario, le caratteristiche diverse da, da Højlund, che attacca la profondità, fa sportellate. Lui è uno che viene più nella manovra e in alcuni momenti della partita ci vuole un giocatore come lui, bravo tecnicamente a, a raccordare, però diciamo non è facile da prendere, perché un giocatore c'ha un ingaggio importante e il Manchester United di sicuro non lo, non lo svende. Già ci ha fatto due regali comunque con Højlund e con McTominay, e quindi la vedo molto difficile, e ci ha lavorato anche la Juve per tanto tempo. ci fermiamo e poi rush finale del calcio della sera.
9: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
10: Super promo 48, Cerciello Auto.
9: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
15: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
17: Autoscala, guida il tuo futuro.
18: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
19: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua, ultimo rush finale del calcio della sera. Ciao Emanuele, io utilizzerei Lucca dall'inizio perché credo che riesca a lavorare le pallonate addosso, a fare la legna insomma, di modo da lasciare a Højlund il momento clou della partita dove si allargano un po' gli spazi e magari essendo in vantaggio lui riesca a partire negli spazi. Io Højlund in questo momento non lo toglierei mai, perché è un giocatore forte, ha già fatto 2 gol da attaccante vero. Col Bologna è andato vicino per centimetri a 2 gol, e per il lavoro che fa è incredibile. Anzi, piuttosto direi ad Allegri di lavorare magari di più sugli esterni o sulle mezze punte, nel servirlo meglio nella maniera giusta che vuole lui, perché a questo ragazzo bisogna dare più palle gol, come magari ce le ha Malen alla Roma, che ne ha sempre 5-6 a partita, perché lui ha, diciamo, statisticamente sulle palle che riceve, lui spesso le butta dentro. Magari alcune volte è poco preciso, ma comunque secondo me più occasioni si danno agli attaccanti, più hanno l'opportunità di fare gol. E poi il lavoro che dici tu, Michele, il lavoro che dovrebbe fare Lucca, magari come dici tu a inizio partita, è un lavoro che dovrebbe fare anche a partita in corso. Il problema è che ci si aspetta quello da lui, essendo un attaccante alto di 2 metri, alcune volte Allegri proprio lo butta dentro per tenere quelle palle lì, e spesso lui non le tiene, o fa fallo o prende l'ammonizione, ed è quello che noi vogliamo da lui, ma lui in questo momento non riesce a farlo. Andiamo da Lino. Ciao Lino, buonasera.
20: Ciao, buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
4: Ciao.
20: Allora, io volevo proprio dire 2 parole su Lucca.
4: Sì.
20: Non sto qui a difenderlo, non è un giocatore che mi fa impazzire, anzi, insomma, non è l'attaccante ideale che io ho in mente quando penso a un centravanti, però ha delle caratteristiche, e quindi io penso che il grande equivoco sta nel fatto che è stato preso, ma si cerca da lui qualcosa che lui sa fare poco, perché sa fare meglio altre cose. Hai appena detto che è 2 metri. Ora, un ragazzo di 2,01 metri con delle gambe lunghissime ha delle caratteristiche che sono abbastanza peculiari. Allora, lui ha fatto 12 gol con l'Udinese, di cui 6 di testa, prendendo i cross da destra e da sinistra e buttando la palla di testa dentro, e su quello penso che è abbastanza bravo. Poi ne ha fatti 3 da centravanti puro, quindi stava proprio sul dischetto, ha preso la palla e ha segnato, poi ha fatto un rigore, eccetera. Ma se noi chiediamo altre cose da un giocatore di 2 metri che no, con i piedi se la cava così e così, voglio dire, è come quando noi chiediamo...
4: Permettimi Lino, tu stai dicendo giustamente che lui ha caratteristiche, perché ovviamente lui sfrutta la sua altezza per i gol che ha fatto all'Udinese, perché ne ha fatti 6 di testa. Diciamo che all'Udinese, forse, se proprio dobbiamo dire diciamo una cosa positiva nei confronti di Lucca, che lui forse a Udine giocava con un 3-5-2 e aveva Toven, una mezza punta, stava vicino. Però la differenza qual è? Che quest'anno, come l'anno scorso, tu hai mai visto Lucca nei cross sul primo palo, sul secondo palo? Hai mai visto Lucca avere quella voglia di fare gol, quella voglia di colpire di testa, farsi trovare?
20: C'è tanto da dire, e quindi dovrebbe tanto da imparare, forse tipo da Pavasuri. Sulla voglia hai ragione.
4: No, ma al di là della voglia, no? Se tu ci hai fatto caso,
20: cross, sono tutti da sotterra con 3-4 persone.
4: Ma guarda, non ti credere, Lino, non ti credere, perché lo sai perché? Perché io ti invito.
20: Colpi di testa, Lucca, da quando sta a Napoli non ha fatto neanche un colpo di testa, non ha avuto neanche un cross.
4: Ma il problema è se bisogna farsi trovare, avere quella voglia di sfondare la porta e farsi trovare. Io, per esempio, non ero alto, però una delle mie qualità migliori era il colpo di testa, ok? Però bene o male, quando
20: c'è qualcuno che ti crossa, ma se a Napoli non crossa nessuno, tranne Politano, che ma quando sta Lucca non ha mai fatto un cross.
4: Però
20: secondo me c'è questa incongruenza, cioè abbiamo un giocatore e non sappiamo sfruttarlo, e no, forse non è anche giusto cambiare gioco o fare un gioco particolare per un giocatore, però secondo me è quello. E poi c'è un'altra cosa che volevo, te la dico e poi chiudiamo, sempre riguardo a Lucca. Molto, molto spesso si dice è stato pagato troppo, non gli vale, eccetera. Secondo me un giocatore non deve essere valutato in base al prezzo del cartellino, cioè il cartellino chiaramente indica quanto costa un giocatore, però ci sono tanti fattori, alle volte la squadra deve per forza comprare, quindi quello che vende alza il prezzo, ci sono i bravi procuratori che fanno alzare il prezzo, comunque lui è stato pagato 35 milioni, però attenzione, lui guadagna 2 milioni.
4: 3 milioni?
20: No, guadagna 2 milioni ed è il quindicesimo in lista di tutti i giocatori del Napoli.
4: Lino, guarda, io so diversamente, io so che è stato pagato 40 e addirittura si pensava di 3 milioni all'anno. Io dico 3 per una via di mezzo, ma non guadagna 2 milioni.
20: Però io so, mi sono documentato prima di chiamare, ho letto, poi per carità può darsi che ho trovato delle notizie, non è, però io so che è stato pagato 35 e viene pagato l'ingaggio di 2, che per carità non è che sono pochi, però di solito i parametri sono il 10% di quello che viene pagato, cioè uno che vi costa 50 milioni può chiedere 5 milioni di ingaggio, uno che viene pagato 35, anche 40 milioni come dici tu, dovrebbe prendere, se invece gliene danno di meno, vuol dire che c'è un dubbio sulle qualità di questo giocatore, quindi andargli addosso, cioè io non penso che, poi per carità, pure a me mi fa girare lo stomaco quando si imbavina lui con la palla al piede, anche cose semplici, però ci sono delle ragioni, questo volevo dire.
4: Cioè, io Lino ti ringrazio, adesso
20: è quasi impossibile che sappia giocare bene uno di 2,01 è proprio difficile.
4: No, certo, assolutamente. Io ti ringrazio, ti rispondo grazie in diretta e ti dico come la penso.
20: Grazie a tutti.
4: Io penso che l'anno scorso si diceva col modulo di Conte questo qua non va bene, giochiamo col 4-3 con due esterni che comunque mettono palle, secondo me fa meglio perché ha bisogno di palle sul secondo palo. Io l'anno scorso lo vedevo giocare anche con i due esterni che mettevano palle sul secondo palo, ma lui difficilmente c'era, e vi invito a ricordarvi anche che col Bologna, quando lui è entrato, a un certo punto penso che sia stato Spinazzola o Olivera, ha messo un cross, chi c'era in area di rigore a colpire di testa? Lang, cioè lui non c'era, cioè l'attaccante, soprattutto con la sua stazza fisica, bisogna farsi trovare lì nelle palle alte. Io non giudico un attaccante da quanto viene pagato, dall'ingaggio o del cartellino, perché ormai i cartellini sono tutti gonfiati, non è il primo e né l'ultimo che secondo me sono strapagati oppure il cartellino è gonfiato. Io giudico quello che è stato preso perché si pensava che comunque era da Napoli, attualmente non lo sta dimostrando. E per quello che vedo pecca di cattiveria e sta spesso nel posto sbagliato quando c'è una palla. È un attaccante d'area di rigore, un attaccante vuole fare gol. Su quella palla di De Bruyne con l'Arsenal c'era? Non c'era. E sul cross di domenica col Bologna c'era? Non c'era. L'anno scorso le chance si sono state date anche da titolare? Colpi di testa ne abbiamo visti, gol di testa ne abbiamo visti, no, eppure le palle venivano. Ma ragazzi, non per forza uno deve fare un attaccante fa gol solo su cross, ma anche da un calcio d'angolo. Thuram va spesso in gol col calcio d'angolo, Lautaro uguale, non per forza devono arrivare i cross, la sua stazza fisica la si vede anche nelle palle inattive, e comunque lui non la prende, e quindi c'è da valutare questo. Ripeto, non giudico per quello che è stato pagato. Noi ci fermiamo, siamo in chiusura, l'appuntamento è sempre domani ore 19 col calcio della sera. Io ringrazio Nello Iorio e Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica. Da Emanuele Caraiò è tutto e buona serata.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felice!
1: felicità scodi.
21: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
25: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questo martedì 15 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss. E nelle nuove puntate che si susseguono giorno dopo giorno c'è sempre una meravigliosa costante che porta il sottotesto di bellezza e porta il nome di Rosario Verde.
1: Ah, boh, incredibile, così va bene, panino, vai, ci è passato. E chi sta l'applauso? Lasciate stare, da muritetto, cioè prima o poi il signore mi fa stessa, grazie, su bravo.
0: Solo deve, lui solo so bravo, deve rimanere, solo
1: io so
0: si
1: bravo,
0: deve piangere
1: signora,
0: come si suol dire i morti, capito?
1: Io sono bravo, signore. Dato che già siamo
0: con un aumento di 20 euro.
1: Ovvero sto per lì su 7 sedi digitali del resto accanto a lui Marco Pisa cane. Ecco.
0: Ma poi dice sta cosa si ballino. Cioè, secondo me ti morti.
1: Carini su Berlino,
0: vabbè, comunque. C'è Simone Zaccaria.
1: Quello Carlino a Berlino.
0: Eh?
1: Il cane, il Carlino, lo conosci?
0: Ah, come no,
1: il
0: Carlino.
1: Dire, è Carlino, però è sì. Brutto. È brutto, però è bellino. È identica, sì.
0: Iniziamo con la musica che è sempre meglio. Le interferenze di Zaccaria sono molto pericolose. Io vorrei ricordare.
1: Ma dopo vediamo se è più bello che te.
0: No,
1: sudate le camere.
0: Assolutamente no.

0: siamo pronti, cari amici e care amiche. Si è bloccato, si sta. Loading. Com'era? Quella nota di pianoforte che Windows ha risolto. Bam! Si è fermato così.
1: E quando ci passate nuova, ci passa.
0: Ma quello scena pesante. Io quello scena pesante. Se c'è un nutrizionista all'ascolto, per piacere.
1: Esatto, ma che scena pesante? Ieri sera mi sono mangiato, dicono che ho mangiato troppo. 4 uova a occhio di bue.
0: Ma non vedi che ridi stesso tu?
1: 4 uova a occhio di bue ben cotte e mi ci fatto una insalatella di pomodoro. Due panini.
0: Grazie, con l'occhio di bue è normale che ti uccidi di carboidrati.
1: Io c'ho un mallone bianco. Mi sono chiuso a cucca. Che va a fare? Cioè, pensate, che va a fare?
0: Cioè, tutto quello che non si doveva cenare.
1: Scusate, perché se ne ha 4 ove, una insalatella di pomodoro.
0: Ma massimo.
1: Due panini e mezzo mallone bianco.
0: Scusami,
1: che
0: i panini, quanto erano grandi i panini?
1: Ma se c'è là così, 100 grammi per uno.
0: E tu 50 grammi?
1: 200 grammi di pane.
0: 50 grammi di pane.
1: E va pure, che va a fare?
0: E poi dice che te ne parte.
1: Ma che i muscoli, che c'è la mano.
0: Ma non con i carboidrati.
1: Ma il muscolo pesa cane. Il muscolo si deve alimentare, no?
0: Sarcopenia.
1: Vuoi avere un muscolo?
0: No.
1: Non vuoi un muscolo.
0: Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere.
1: Allora, trenino, eccolo, trenino, là. Trenino. Trenino, belle buone finiscine e tarantello. No. Oggi sono sciopero. Perché lui guarda poi ci riesco a lupare.
0: Quando tu dici trenino a volte.
1: No. Trenino Vaticano. Trenino Vaticano. Papa Leone revoca Italia gli stipendi dei cardinali. Trenino. Voluti da Bergoglio durante il Covid. Sapete che durante il Covid Papa Bergoglio dice tu aggiusta, ma poi risperate, le cose stanno usando buone. Butta a me, butta a te, ma tagliano poco i stipendi. Allora sai, tutti quanti sono stati tagliati i stipendi, no? Ti ricordi all'epoca?
0: 30%.
1: Allora chiamate i cardinali, un cardinale guadagna sui 5.000 euro al mese. Trenino! E non è scusate, signori! No, vabbè, un cardinale guadagna 5.000 euro al mese, non è scusate, te non segretario, la macchina, a casa, roba varia.
0: Perché non ci ho pensato prima, vorrei sapere.
1: Ma ne abbiamo sbagliato tutte cose,
0: tutto,
1: caro
0: Pisacane. Tutto.
1: Fedeli! Infedeli!
0: Tu almeno tu un master ce l'hai, io manco quello, cioè tu se volessi ce la potresti fare.
1: Allora, con la lettera apostolica in forma di motu proprio.
0: Sono belli sti nomi,
1: Su motu proprio sarebbe, sai che significa motu proprio? Che il sovrano o il, che il Papa è una specie di sovrano, no?
0: Certo.
1: È sovrano a motu proprio, fa questa cosa, cioè unilateralmente fa questa cosa.
0: Sono corre
1: Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021. Che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni dei stipendi, no? Che erano stati tagliati un po' tutti gli stipendi, chi ho 3, chi ho 4, chi ho cose, sono tornati.
0: Su 5.000 euro, 500 euro hanno avuto di.
1: 10%, non è? Quanto è? No, ogni 1.000 euro sono 100 euro. 500 euro. 500 euro, andiamo a comare.
0: Ma che comare? Sono cardinali.
1: No, dico la comare, quella là che ti va a fare la spesa, roba vari, penso, no?
0: Ma se hanno campato bene fino ad adesso, poteva pure evitare di ridargli sti 500 euro.
1: Allora, che dice Papa Leone? Revoca le norme di Bergoglio e dice: queste sono virgolette, lo dice proprio il Papa. Dice: queste misure, scrive Papa Leone, possono. Ora essere superate, va bene? Nella certezza che le istituzioni della Santa Sede dello Stato e della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi dall'impegno di garantire la sostenibilità economica. Cioè, che dice? Praticamente dice, siccome comunque ci sta ancora questa sostenibilità economica, io confido che la Santa Sede trovi altri strumenti per apparare il Stato. Ma oltretutto acceso che già era un po'.
0: Non la mettere proprio così.
1: Fai altre misure. Non è che te le appigliamo con più stipendi lo cardinale, lo vescovo, lo cose. Non te più. Non posso dirlo.
0: Diciamo che
1: trovare altri strumenti
0: in maniera molto maccheronica, diciamo, un po'
1: trovare altri strumenti dipende dall'altra parte questi soldi. Cosa prevedevano le norme di Bergoglio? Francesco pace all'anima sua, come revoca Vatican News, come ricorda Vatican News, aveva alleggerito gli stipendi solo dei cardinali di curia che hanno partecipato finora a una riduzione del 10%, mentre era dell'8% la decurtazione salariale dei dipendenti della Santa Sede, dove il governatore e denti tutti che insomma lavorano attorno. Allora dice Bergoglio, dice ok, ma a questo punto a tutte le istituzioni della Santa Sede venite tu a nato metodo, perché acca non piace niente. Vabbè,
0: cioè devono tagliare da un'altra parte.
1: Vabbè frate, ma tu 5.000 euro mi siamo, ma non cioè tu dici pure 10 piccini da coppia,
0: ma sono 500 euro.
1: Vabbè, sono 500 euro, non sono sposato, tengo a casa la macchina, roba va, un po' di spese, però 500 euro per questa casa su uno può fare tre, non lo può di chi.
0: Sì, certo, però dico
1: trenino,
0: penso che io penso che si siano anche abituati ormai a vivere con il tenore col 10% in meno, no? Cioè sono passati un bel po' di anni da quando è stato introdotto.
1: Chi ti sa abitua in l'entrata a voto?
0: Come si dice? Al bello, al buono ci si abitua subito.
1: E ci si abitua. Allora, trenino, si va. Questa puntata, ve lo dico, parlerà un po' di economia, più o meno, ecco.
0: È bello, facciamo un approfondimento di economia, ma più o meno.
1: Entrarci.
0: Ma
1: dopo la. Non è che ci fosse. Se è arrivato qualche messaggio.
0: Cioè, è stato il compleanno di Papa Leone, ha fatto lui il regalo poi fondamentalmente ai cardinali con questa cosa.
1: Sì, ieri pure ne volevo parlare del come si allena Papa Leone tra tennis, piscina, insomma si va.
0: Si allena più di te a quanto pare.
1: Sì, pare che si allena abbastanza, sì, certo.
0: E di sicuro non mangia quattro uova a occhio di bue con due panini di 200 grammi.
1: Ma quanto va occhio di bue in insalatella di pomodoro? Che hai mangiato da Elsie?
0: Ma tu vieni.
1: Che hai mangiato da Elsie?
0: Io ieri sera ho mangiato un po' di secondo, un po' di carne.
1: Secondo, un po' di carne che significa? Ho già mangiato 3,5 kg di carne.
0: No, ho mangiato un hamburger, quello là un pochino più grande, ma insomma voglio dire che sarà stato 250, 300 grammi. No, pane praticamente non lascio.
1: Niente senza pane.
0: La sera
1: e come si mangia?
0: Devi prendere il contorno.
1: Ci vuole il carboidrato, ok?
0: Lo mangi a pranzo.
1: Da
0: lo mangi a pranzo. Non voglio toccarti, non mi fai un po' impressione.
1: Pettorale.
0: Ma quale pettorale? Vabbè. Tu devi fare il contornino vicino alla carne. Ci si mettono i peli, lo sai, che schifo, è per piacere.

0: scrive Raffaele che dovre, se non ricordo male è proprio un biologo nutrizionista, posso sbagliare, ma dice Rosario senza accorgersene ieri ha mangiato non poco, con 4 uova a occhio di bue, sì, presumo fritte, ora indagheremo.
1: A occhio di bue, sì.
0: Siamo a 700-800 kcal.
1: Esagerata.
0: Scusami, ci hai messo l'olio?
1: Ah, ma io uso lo spruzzino, quello l'olio che lo spruzzo. Poi se tutti spruzzina così.
0: Ma vorrei vacaci la bottiglia, fai prima, scusami, no?
1: Sulla voglia dirle, sì, 4 ragazzi, ma sulla dieta, capito?
0: Allora, in realtà vabbè, per l'occhio di bue andrebbe cotto a freddo.
1: Ma perché Rocky? Come facevi Rocky?
0: A colazione!
1: Rocky mi dà plevoso. Beveva e andava in palestra.
0: A crudo, a crudo alle 5 del mattino, se le beveva così e poi andava a correre.
1: Cioè, Rocky sì e no.
0: Vabbè, no.
1: 800 calorie, mi pare poco esagerati.
0: Ma sì, ci siamo. 4 uova con i rossi. Il pane che ci hai fatto. Bella per la scarpetta.
1: La scarpetta rossa, quella
0: è bella. Quella è molto bella. Ciao Rosario.
1: I pomodori un po' che. Un luoggio.
0: Ah, ciao Rosario, sono sempre Luigi, quello che stava soffrendo e continua a soffrire. Un abbraccio da Charm.
1: Come sta soffrendo?
0: Luigi, non si mandano queste, perché poi lui prova a fare la faccia un po' così, no?
1: Scontrita.
0: Ma in realtà occhiali da sole e cappellino, sta proprio nella pace. Allora, ragazzi, giocatori per stasera, i numeri del papà. 71 gli anni, 32 il papà e 26 l'anno. Sarà il compleanno del padre.
1: E ci giochiamo, va.
0: Com'è? 71, 32 e 26.
1: Va bene.
0: Sicuro?
2: Amore, sono arrivato, eh.
1: È arrivato,
2: Amore, sono arrivato.
1: Amore, grazie, grazie cucciolo. Vai.
0: L'importante è avvisare sempre. Buongiorno ragazzi, Rosario ieri non ha dato il bentornato a Marco, perché non lo fa ora no, ma assolutamente non c'è bisogno. Non c'è, Raffaele, che idee sono queste? Non mi sembra assolutamente il caso. 081 546 6873 per dire la vostra. C'era un altro messaggio, non lo ritrovo, di un amico che diceva: mia nonna sarebbe stata felicissima di vedermi cardinale e a sentire poi di ste cifre ancora di più, no? Buongiorno Robin Hood e Fratac. No, chi è Fratac tra tutte e due? Chi è Robin Hood?
1: 5.000 euro mese per 10 mesi su 50.000, su 50, su 60.000 euro all'anno. Poi ci sta pure la tredicesima, pensi la tredicesima, no?
0: Non lo no.
1: Su 65.000 euro all'anno. Per
0: ma lordi o assai, no? Lordi o netti secondo te?
1: Ma penso che sono netti, ma comunque magari sono per un dirigente, insomma, assai, insomma, via. Che
0: beh, un
1: cardinale comunque è un dirigente.
0: No, io non voglio aprire nessuna porta.
1: Voglio una reperibilità pure in ottica.
0: Te la do anche io con 4.000 euro, te la inizio già a leggere la reperibilità, con 1.000 euro in meno. Ma lo sai, ma la Chiesa teoricamente, è vero, avranno sicuramente le loro ragioni, per carità. Però, sai, non dovrebbero essere un po' più.
1: Facciamo sempre se sono secoli che si fa la manicata, si fa questa.
0: Se
1: demagogia.
3: Qua Rosario, se a essere facevo tutti gli schiavi
1: per 4 uova, che sei?
0: Ma tu bevi acqua gassata o liscia?
1: Liscia.
0: Almeno quello. Marco, sono i numeri di Papa Leone, bevuto, 71, degli anni 32 il Papa e 26 l'anno. Che...
1: No, ma io ieri ho bevuto una birra analcolica.
0: Ah.
1: A zero alcol. Sì.
0: Ma i grassi ci stanno lo stesso, però.
1: No, 60 calorie.
0: Aggiunte alle 700-800 delle cose, non è poco, ha
1: sbagliato 2000 calorie,
0: ma ci sei, è vicino ormai, scusami. Ma perché non proteine. Ti affidi a un nutrizionista?
1: Poche proteine, tengo un amico che ha una moglie che è nutrizionista, poi si chiama geloso, che ci fa?
0: Vabbè, te lo
1: conosco. A già papà.
0: No, mai.
1: E lo fa gratis.
0: Mai. Guarda, oggi sta al vomero, se vuoi ti do
1: l'indirizzo. Pronto?
4: Buongiorno e saluti.
1: Buongiorno a te.
0: A lei.
4: Come va ragazzi?
1: Si campa, si viaggia.
0: Chi è?
4: Si va sempre avanti, sono Rob.
1: Ciao Rob.
4: Lo sa? Oui. Un quesito.
1: Sì.
4: Ma il luminare è rumorato.
1: No, attacca, ma blocca qui. Vatti a pigliare un
0: po'. Vado a cardinale.
1: Devo pure l'arretrata, vai.
0: Ragazzi, buongiorno Rosario, per me la birra sotto i 7 gradi è analcolica.
1: Non è vero, lo pensavo pure io ed è buonissima, è analcolica, però ha lo stesso sapore, soprattutto la corona, è tal, è qual, Ho
0: capito, però levi la parte alcolica, non
1: tu hai due da parte 60 calorie, 70 calorie. Oh.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, sì, sì, almeno ti faccio vedere. Basta vabbè vedere su internet.
0: E in aggiunta a tutto il resto. Ha fatto la tirata di naso.
1: Corona zero, quanta caloria c'ha Corona zero? È buonissima, è uguale proprio. Io la consiglio per chi piace la birra, bella fredda fredda, quella là, alcol, non ti briaga, non ti tanti calorie.
0: No, è veramente ha poche calorie.
1: Pochissime calorie, è una bevanda.
0: Però contiene comunque carboidrati e zuccheri.
1: Sembra una birra.
0: Poi andando ad aggiungersi a tutto il resto, devi bere.
1: Quanta calorie tieni?
0: Allora, meno che una lattina da 33 di birra analcolica, circa 70 kcal.
1: 70 kcal.
0: Mentre la normale ne ha circa il doppio, 130 più o meno.
1: Risparmi calorie.
0: Ma allora, se hai fatto
1: 800 e rimani.
0: Stai quasi a 1000.
1: Sono 2000 calorie. Ma come sto bene. Allora, ci fermiamo un attimo.

0: Quest'uomo è arrivato a Tenerife, cioè c'ha sue cellule anche a Tenerife.
1: Arrivo dovunque.
0: Incredibile, ragazzi.
1: Cellula, arrivo dovunque.
0: Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. State sentendo una risata perché ci sono dei commenti incommentabili. Quindi direi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo.

0: va a vedere un po' che cosa ci raccontate dopo aver scoperto
1: cattiveri.
0: Che alle Canarie, insomma, no, a Tenerife era. Tenerife si guadagna meno, però si riesce a tenere da parte qualche cosa, quindi presumibilmente la vita costa un po' meno rispetto a quello che spendiamo.
2: Invece tenimmo l'inflazione da paese ricco e tenimmo stipendio Biafra.
0: Italia, amico mio, in una parola. Ragazzi, io risparmio il tempo di conservare tanto, poi non riesco, insomma. Questo mese avevo conservato 70 euro, ma ne ho spesi 120 perché si è rotta la guarnizione dell'oblò della lavatrice.
2: No, ma tu dico, non, io conservo si scassa le cose, non conservo si scassa niente.
0: Cioè, ma ringrazio.
2: Secondo me è scicciato su fatto.
0: E invece no, perché la cosa si sarebbe scassata comunque. La differenza
2: no,
0: è che era
2: se io non mi metto a conservare si scassa sicuro qualcosa. Se io non conservo si scassa.
0: Ah, una legge dell'attrazione al contrario.
2: Ah, cioè fa come fai chi? Come fai?
0: Che fai tu?
2: Come fai? Tutto
0: magnetico. Ah, lui spende
2: vabbè,
0: tutto.
2: Vabbè, ma tu sei parente, buono, hai il suo telefono, zio, ok? Zio Simu.
0: Secondo me la...
2: Non devi spannicci, eh?
0: La filosofia di Simone, tu volevi lo smartwatch, è appena arrivato lo stipendio, compralo subito, pagalo tutto insieme e via, non ci devi pensare.
2: Sì.
0: Cioè, non devi mettere da parte per poi. Pronto?
2: Pronto.
3: Pronto, Rosario, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, Marco.
2: Ciao.
3: Lo sa, ma sta
2: mia pannaccia a baci, c'ha 8 anni a mannaggia, te ne so, vedi quando piglia pensione. Ragazzi, in pensione, mannaggia, ragazzi.
0: Ecco, vedi, questi sono motivi per mettere i soldi da parte. Io ho lavorato extra per comprare il nuovo FIFA e GTA 6, una spesa di 250 euro.
2: Hai conservato, però?
0: Sì. Ha lavorato extra addirittura, cioè ha fatto qualche straordinario per togliersi lo sfizio. Ragazzi, oggi Stefano mi pare un gelato. E che gelato? A pistacchio.
2: Spilucca.
0: Ma come si bello, Stefano?
2: Oh, spilucca. Come si chiama? Loredani? Chi è?
0: No, è Luca dalla Germania. Buongiorno ragazzi, generale, qui cellula albanese. Ah. Siamo pronti senza una lira. Ci mandi qualcosa?
2: Non so, penso veramente. Ha brigato pure questo. Brigato
0: questo. Devono mangiare.
2: Pronto.
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, tutti a dite, tutte le cellule.
4: Io ricollegandomi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima, ha perfettamente ragione, perché ho vissuto a Tenerife. E in pratica là la benzina costa 1 euro, le sigarette 2,50 euro. Il caro vita qua in Italia è arrivato ad altissimi livelli.
2: Stai sfuggendo di me.
4: E nessuno si è svegliato ancora per una rivoluzione. Cellule!
2: Cellule, svegliamoci. Ma come si fa?
0: Ma ti svegli, che fai? Andiamo tutti quanti là. 081 546 6873, se volete dire la vostra. Buongiorno ragazzi, sono Carmine, volevo dire, ma della nuova tassazione del TFR nessuno ne parla? Voi che pensiero avete a riguardo? Hanno affastato nuovamente la TFR?
2: Poi giusto, hanno pigliato pure la TFR, va nei fondi pensione, penso. Stiamo fallendo, quindi se vanno a pigliare pure chi di là, sempre i vostri, mica se vanno a pigliare il patrimoniale.
0: Pronto? Pronto?
5: Sì, buongiorno, ero dal Principato.
2: Che bello, Lucio. Ciao.
5: Ragazzi, però diciamo la verità, parliamo seriamente, ma secondo voi cioè, ci vorrebbe la rivoluzione per quella che stiamo subendo? Ma non avendo con nessuno, come Loni, con Renzi e tutti quelli che stavano prima e dopo, ma come stiamo andando avanti, ci vorrebbe qualcosa da poterci dire, ma basta, è fornuto. Perché qua.
2: No, ma la cosa grave.
5: Si scende la mattina, vogliono fare una cosa, la fanno, senza rendersi conto un popolo che subisce.
2: Ma perché chi non la dà fa?
5: Capite che dico?
2: Sì, però se ci fai caso, si parla di tutto, ma non di questi problemi qua. Cioè, si parla di cose, parlo gay, immigrati, insomma.
5: No, allora mi dica una cosa, no, ma io faccio il corriere, ci stanno un miliardo di macchine, mi zavi, ma dico io, ma sta gente non si rende conto che per esempio a benzina o gasolio costa assai, camminano.
2: Sì, ma se voglio far capire una cosa, prima mi sono reso conto che gasolio a benzina costa assai, ma a mattina non vengo a faticare, come faccio?
5: No, ma a prescindere lascia stare, perché
2: se non accompagno mio figlio a scuola,
5: si unisce per fare una rivolta contro un qualcosa che non va bene, chi va a faticare? Io sono prima che rimane a mattina, ma caramai a Roma.
2: Ma a te ti piace? ma fasulli, ti piace come si chiama? Ma fasulli.
5: No, ma fasulli, era molto.
2: E che le, frate, che te ne fotte? Che te ne fotte? Ma una fin di maratona, squaglio sangue, rinde
0: Io riesco sempre a mettere da parte qualcosa. Attualmente sono riuscito a conservare una discreta pila di bollette che spero prima o poi riuscirò a pagare.
2: Collezionista.
0: Fermi lì, dai.

0: colonna sonora, ma secondo me una delle trame dei film più azzeccati degli ultimi 40 anni, Men in Black. Abbiamo ritrovato Will Smith e andiamo ancora a sentire le vostre voci. 081 546 68 73, si parla di risparmi, del poter risparmiare. Manteniamo il divario col nord, anche se sembrerebbe, a detta di quelli che sono i dati, che al sud stiamo risparmiando qualcosina in più, ma stando a quello che dicono i nostri ascoltatori, ma manco per niente, perché insomma.
1: Ma no, ci sta sempre una categoria che guadagna molto di più e l'altra che ci va a perdere, no?
0: Ma allora
1: la pandemia, i ricchi sono diventati ancora più ricchi.
0: Però scusami, allora
1: vuol dire sempre più poveri.
0: Vuol
1: anche
0: dire
1: qua.
0: Che chi riesce a risparmiare in realtà è semplicemente qualcuno che non è riuscito a spendere tutti i soldi che ha guadagnato in quel mese.
1: Sei ricco quando spendi meno di quanto guadagni. Allora tipo reputato,
0: levandoti tutti gli sfizi,
1: facendo proprio una bella vita,
0: quello.
1: Tu spendi meno di quanto guadagni, ti puoi reputare ricco, che ti rimane sul conto corrente la... ma alla fine sono sempre i più benestanti, insomma.
0: Ragazzi, buongiorno. Rosario, l'unica cosa che riesco a conservare è Mulignani sott'olio.
1: Esatto, bravi, vedi pure.
0: Rivoluzione silente, smettiamola di spendere soldi inutili, mettiamoci tutti in malattia per depressione dal caro vita, imponiamo un lockdown contro il virus mondiale del malgoverno, vi faccio vedere come cambiano le cose. Sempre Luca dalla Germania.
1: Ma piccarti ci stiamo a rendere conto che non siamo, cioè stiamo a prima rendere conto, poi andiamo avanti. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Ehi, fotografo, ciao.
2: Buongiorno, no. Allora, no, volevo ricordare una cosa: quando sei stato in cieco, uno si è parlato proprio con qualcuno, con il governo, con quelli che ci stanno. E vi ricordo le parole di Massimo Alessi, in un'intervista con Isabella Rossellini, quando gli chiese la politica, lui rispose così semplice. Dice, una volta, quando il potere era in un palazzo, andava la gente lì con i forconi e tutto, le mazze andavano a prendere, e quello era il potere, il punto del potere. Oggi come oggi, tu voti a qualcuno, poi quando lo incontro, ma tu mi hai promesso, mi hai fatto questo, io dico, sì, ma sai, non è mica colpa mia,
1: non
2: ci fosse stata questa cosa qua. E praticamente mo si va avanti sempre con questa storia, che è difficile ormai prendersi, perché comunque anche con la vita che aumenta, anche con la vita che comunque è aumentata molto, per dire, ho un'attività, figuratevi. E la gente comunque vive ancora nel benessere, perché non ha il senso della povertà. Che cos'è? Se noi pensiamo con uno che cioè, i nostri genitori, la povertà per loro era che erano riusciti a fare.
1: Guarda, allora, caro, con questo inverno si arriva a benzina a 4 euro, voglio vedere che succede. Cioè. Stiamo pazziando con fuoco, noi,
2: che la gente risparmierà su altre cose. Per esempio, io qua dove abito io, per dirti che è una stupidaggine, che la benzina la prendono tutti su quelle che ci stanno. Cosa fanno? Per esempio, stanno facendo discussione che hanno fatto una piazza e hanno tolto 20 posti auto, che vicino sta una scuola. Ma la scuola, sai quant'è? È 10 metri. La gente vuole arrivare lì sotto con queste, capito? Io li porterei a qua, poi un paese delle biciclette, su quelle che ci stanno. Ma non puoi farti due passi a piedi, visto che hanno invitato i parcheggi da un'altra parte. Se la benzina è aumentata, cazzo, però stati di l'altro.
1: Fotografo, non è la benzina in sé. Il fatto è che quando ti aumenta la nafta a 3 euro, vuol dire che tu tutti i prodotti li paghi il quadruplo. Vedi, fra 15 giorni, tutti gli aumenti in moto, 15 giorni.
0: Restando a quello che dicevi tu.
2: Però la gente si sta abituando a vivere, tra virgolette, comunque nell'orso, per esempio, i telefonini, quelli a basso prezzo, non li vendono. Vendono i telefonini, quelli grandi, cioè nel senso vendono quelli che costano di più, cioè i zaini a scuola, non dico che tutti ci parlano come il pollo, no, però se tu vai da una parte lì dentro, i zaini per la scuola sono quelli migliori che si vendono, pochi vanno dal cinese a comprarsi sta roba qua, capito? Oh,
1: forse dove abiti tu, fratello, vabbè, hai già salutato
2: nella miseria.
1: Guarda, non sei caso tu, fratello,
2: secondo me,
0: per rispondere a quello che dicevi tu sulla macchina, il parcheggio, la scuola, di farsela a piedi, da quando è partita la situazione a Hormuz con i prezzi che sono saliti, si è forse anche leggermente aumentati con l'uso dell'automobile, quindi figurati.
2: Ma certo, ma io pure abbiamo due auto in famiglia, più camper, e poi tengo pure un motorino.
1: Frate, tu ci hai sfondato il soldo, frate, siamo i piedi pilati, cazzo, prima manco come tornare a casa.
0: Fermi là, torniamo subito, fermi.

0: puntata di
1: c'è Pio Russo, dice Rosario, fai vedere a Marco Pesacane il puffo vanitoso. Eccolo qua
0: è appena entrato il puffo vanitoso.
1: Abbiamo fatto vedere Pio, l'abbiamo fatto vedere.
0: Allora andiamo al telefono, pronto?
2: Sì, cazzare comunque.
1: Chi è?
0: Ah, no, Tecre Dam, no, buongiorno.
2: Non si arriva a si faccio niente, lo so. Non si arriva a si faccio niente.
1: Non sa si faccio niente, sì.
2: No, io pure tengo un bello stipendio, ma io non è che faccio chissà che cosa, io spendo i soldi solo per supermercato, su 1300, 1400 euro.
1: Ah, faccio.
2: Sì, ma io, la mia compagna e un creatore che tengo 2 anni.
1: E che ora da mangiare suo creatore? 1300 euro solo in spesa.
2: No, chi è questo che mi fa spendere i soldi? Io sono viziato a mangiare, sono viziato, ma questo mi fa pane e cipolla tutti i giorni, c'è la città voglio. Purtroppo non posso fare più niente. E guai che ha tolto il reddito di cittadinanza, io non l'ho mai percepito, ma hanno fatto una cosa gravissima nella prima ora, vedete. Parlato di questa cosa qua, per me è stato sbagliato proprio a Tuluà questa cosa, perché la gente se pur si fa e non lo sanno chi sono sanno e vuole fare che
1: ma capì, perché tu mi stai dicendo che la gente se pur si fa, la notizia dice che addirittura è aumentato il deposito sulle banche del 7%. Esattamente.
2: Sapete una cosa, io piglio 3.100 euro un mese fisso, no, 3.100, non arrivo.
1: Che lavoro fai tu, scusa?
2: Se arrivassi a 150 euro, ci metto un uovo, creatura, un compagno.
1: E si te ne accoppi con un bambino. Senti, ma che lavoro fai tu, Tecmeddam?
2: Tecmeddam, lo so, brutta fatica, faccio scavo per le nelle, poi sono un po' pitraliccio quando sono a cagnare in linea, i magliate.
1: Insomma, ti fatico, frate.
2: Fatica, lo so, io faccio pure che faccio le cotte, però ogni tanto purtroppo mi fa lì vanno a casa, lo so.
1: È certo, è certo.
0: Gira e rigira sempre a mangiare con lui.
1: Se mangia sempre, 1200 euro mangiava.
2: Lo so, vuoi sapere una cosa? Stamattina mi ha buttato solo un collino a pizza perché sto guardando i faticati stamattina, ma sto bruciando il luce.
1: Assente del rumore.
2: I guagnoli che la davate per lasciare a perdere per fare certe perderie, ma vuoi stare tutti quanti a faticare. Però sono contento quando scendono con me.
1: Buono.
2: Sono contento che sei felice. Collini che la palla stamattina, non è di 7,50 euro ci spiso perché
1: vai, tanti tiri, vai, un abbraccio, ciao, vai
0: ciao, caro, ciao. Allora, ragazzi, buongiorno, ieri 4 fototessere 10 euro, passo e chiudo, Tommaso. Le fototessere forse per i documenti?
1: La macchinetta quando si piglia? Anzi, mi dice 10 euro, non mi ricordo.
0: Quelle per strada? Esistono ancora?
1: Come no, c'è una proprio a Capo di Chini, là.
0: Ah, pensa te. Ragazzi, buongiorno, le bollette sono fatte per essere pagate e ve lo dice uno che, secondo me... fa un po' di assenze. Ragazzi, grazie sempre per la vostra compagnia, ormai siete di famiglia. Rosario, a tal proposito, mi presti 1.000 euro?
1: Aggiù,
0: tornando seri, io cerco di conservare qualcosina mettendo da parte i soldi come se li avessi spesi e quindi non più nelle mie disponibilità. Per esempio, non vado al bar a fare colazione, 3 euro da parte. Non esco qualche sabato e metto da parte i soldi per due, come se avessi mangiato la pizza. Insomma, metto da parte quei soldini come se li avessi spesi e non li tocco più. 2 anni fa sono riuscito a mettere da parte in circa un anno 1.300-1.400 euro. Paolo da Torre del Greco.
1: Ottimo, 1.300 euro in mano, però non si tu bar, non c'è asciutto, né fatto, né stata a casa, sacrifici per 1.300 euro.
0: Vabbè, sai, lui dice: se il resto
1: e che ci fai con 1.300 euro? Allora vai a fare una vacanza. 1.300 euro
0: li puoi mettere vicino per fare la vacanza.
1: E mette vicino, ma manca da fare la vacanza, okay? Vicino a che si ci sta pure che là.
0: Ma ci vuole, ti vuoi comprare uno sfizio, allora te lo compri.
1: E poi dipende, dipende.
0: Se ti si scassa la caldaia,
1: è là fuso 800 euro.
0: Capito? Te ne rimangono comunque 500, non è malvagio. Dai, se volete, abbiamo spazio per un'altra telefonata. Fra pochissimo arriva Diego Cè. Ragazzi, buongiorno. La verità è che siamo un gregge di pecore noi italiani. Non faremo mai la rivoluzione. Ci mettono le mani in tasca, praticamente decidono e ci fanno di tutto. E noi non ci ribelliamo.
1: Ma noi che ci ribelliamo, non abbiamo la consapevolezza, amico mio. Cioè, tu si guardi telegiornale è nata quando fai questa consapevolezza?
0: Allora, ragazzi, miei figli, uno di 9, l'altro di 7 anni, hanno aperto il salvadanaio e con i soldi risparmiati lo hanno regalato alla mamma. È uno di quegli aspirapolveri che puliscono casa. Ah, che carini, bravo, che sono stati, bel pensiero,
1: bella così i soldi.
0: No, sta carica, perché
1: Qualsa 3-400 euro una bottina di
0: forse anche qualcosina in più. Forse l'unico modo veramente per risparmiare qualcosa è il famoso salvadanaio, ti dici devi mettere settimanalmente qualcosa, ti devi decidere una cifra fissa e settimanalmente paf, ce la devi mettere.
1: E poi se ci scassi qualcosa non vai a rompere lo salvadanaio,
0: non li devi rompere.
1: E come fai? Te hai scassato il salvadanaio,
0: perché
1: finanziamento,
0: quel fatto che è chiuso, no, il salvadanaio che
1: Gigino
0: ci
1: finanziamento la
0: il fatto che il salvadanaio è sigillato ti fa un po' di resistenza.
1: Ma se tieni la caldaia scassata, tieni sotto coppa a bacca, c'è la caldaia, come fai? Non conci, tu fai la doccia fredda.
0: Finanziamento, come ha detto Zaccaria. Tanto ormai. Tu lo dici sempre: se fai il debito, campi 100 anni. Quindi. Allora, l'economia moderna è fondata sul tect e dam. E con questo direi che abbiamo chiuso questa nostra meravigliosa lezione di economia in questo.
1: Anche se venuto a capire niente,
0: No, niente. Poveri prima, poveri dopo. Tranne
1: l'unica
0: cardinale.
1: Cosa che sappiamo è che i cardinali hanno guadagnato 10.500.
0: È bravo.
1: E noi ci faragniamo che.
0: È bravo, bravo, bravo.
1: Trenino.
0: Ragazzi,
1: trenino ecclesiastico, diciamo così. Vai.
0: Arrivano Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior. Noi torniamo domani, lui è Rosario Verde.
1: Ma lui è Marco Pisacane.
0: Grazie a Simone Zaccaria.